0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss.

0: Pelo Show con la consapevolezza, Adriana, che ci guardano in migliaia in TV perché stanno rispondendo in tanti presente all'appello che abbiamo fatto per gli amici che guardano il canale 158 di Primo Mattino e che quindi anche attraverso la TV guardano in diretta il nostro programma.
1: E quindi grazie, grazie mille a tutti per esserci, per guardarci, per guardare la musica più bella. Noi ci siamo sempre, la diretta è contemporaneamente su Radio Kiss Kiss qua e anche in TV. Noi siamo pronti a partire come sempre. Buongiorno Michel Pelot.
0: Buongiorno Adriana. Facciamo partire la sigla, dai. Radio

0: guardando la TV hanno cantato la nostra canzone in questo momento. Noi li salutiamo e li abbracciamo tutti con grandissimo piacere, quelli che hanno imparato a memoria la sigla del Pippo Pelo Show. Grazie.
1: Allora, servono competenze green, caro Pippo, che sì, sono praticamente introvabili, circa 1,5 milioni di lavoratori. Lavori green non si trovano più, non si trovano più i lavoratori con le cosiddette green skill, che sono sì, le green skill sono le competenze verdi, se volessimo tradurre letteralmente, ma sono l'insieme di conoscenze tecniche, scientifiche, giuridiche e comunicative necessarie per ridurre l'impatto ambientale delle attività umane e favorire la transizione ecologica. Che detto così è davvero molto difficile, ma comunque abbiamo un vero e proprio allarme che è stato lanciato da alcune città in particolare, tipo Milano.
0: Assolutamente sì, insomma, sono città dove l'occhio al green è decisamente più aperto che in altre, in Italia ancora.
1: Beh, Milano è proprio maglia nera, in Italia poi seguono Roma, Napoli, Torino e Brescia, quindi rischiamo di perdere un'occasione storica.
0: C'è il Veneto anche che ha tanta difficoltà a trovare sì, lavoratori, ma vedevo proprio ieri del Veneto che ci sono delle intere comunità, paesi che sono ormai popolati da persone che arrivano da altri paesi come il Bangladesh, per uh-huh, dei paesini, cittadine importanti del Veneto, dove gli italiani sono sempre meno e sono sempre più gli stranieri, evidentemente proprio perché è da loro che si cerca, è tra loro che si cercano i lavoratori anche per questo tipo di aziende.
1: Anche
0: no?
1: Per questo tipo di aziende. Diciamo che spostandoci un po' e volendo avere un occhio su tutti i lavori, ma soprattutto su quelli manuali, l'elettricista e gli idraulici restano quelli in assoluto più introvabili e che tra 10 anni potrebbero essere proprio quelli più ricchi, sì, diciamo, di tanti settori.
0: Allora, noi facciamo una domanda semplice agli italiani che stanno ascoltando la radio. Voi intanto sicuramente, chi è sveglio a quest'ora nella maggior parte dei casi, un lavoro già ce l'ha. Nel vostro lavoro esiste un briciolo di green? Qualsiasi lavoro facciate, no? C'è un'attenzione, diciamo, al green, che può essere, appunto, non lo so, se siete un insegnante, un uso della carta, faccio per dire, abbastanza oculato, oppure, non lo so, se siete un medico, nel vostro laboratorio vengono utilizzate cose che sono...
1: Degli accorgimenti
0: che sono abbastanza green. Come vi muovete? Ma qualsiasi, anche l'idraulico, no? Banalmente l'idraulico,
1: sì,
0: che ha a che fare con l'acqua e col consumo dell'acqua, anche lì è un lavoro che dovrebbe essere molto green, cioè stare
1: attenti
0: a dare alle persone le possibilità di utilizzare magari meno acqua per farsi una doccia.
1: Sì. Guarda che gli idraulici ed elettricisti sono proprio in cima alla classifica e sono stati inseriti nei lavori che tutti cercano ma che non si trovano.
0: Non si trovano. È vero.
1: Io ho chiamato l'idraulico per casa mia, forse gli ho fatto 2 mesi di telefonate e poi
0: finalmente... Hai chiamato quello che somigliava a Morrone, giusto?
1: No, non somigliava a Morrone, somiglia di più a un principe siberiano.
0: Ah, veramente?
1: Te lo giuro, gliel'ho detto l'altro giorno.
0: C'ha l'idraulico che somiglia al principe siberiano. Va bene, che lavoro fate e quanto green c'è nel vostro lavoro, ammesso che ce ne sia un po', anche se siete degli autisti, non lo so,
1: sì,
0: i vostri camion, i vostri autobus sono attenti all'inquinamento, a tutta sta roba qua, insomma, che è il fulcro del dire.
1: Sono delle
0: i lavori
1: accortezze,
0: green,
1: chiamiamole così, che nel 2027 quasi dovremmo avere tutti, indipendentemente dal nostro lavoro. Allora, voi ci scrivete oppure ci mandate messaggi vocali, come sempre, al 347 490 0042. Andiamo sotto la doccia.
2: Le canzoni
3: sotto la doccia. Cosa ci prende, cosa ci fa quando si muore davvero? Mistero.
0: Bella la canzone di Enrico Ruggeri, era
1: allora,
0: tanto che la sentivo.
1: Grazie alla nostra ascoltatrice che ha pensato bene di canticchiarcela nel primo appuntamento con le canzoni, appunto, sotto la doccia. Si chiama così questo spazio ed è del 1993.
0: Mistero su Radio Kiss Kiss. Con gli occhi.

0: Mistero! Enrico Ruggeri con Mistero su Radio Kiss Kiss, canzone del 1993. Tanti amici e ascoltatori stanno scrivendo la loro anche sul proprio lavoro, su quello che fanno e su che consapevolezza del green hanno. Adriana, tu hai consapevolezza del green? Noi siamo attenti. Cioè, vi è stato detto, i bicchierini del caffè vanno messi in un contenitore apposito qui in radio. Per esempio, poi c'è la differenziata, c'è il bidoncino della carta, sì, quello della plastica.
1: Inizialmente ti confesso che io ho fatto molta resistenza rispetto non alla radio, in generale alle accortezze.
0: Io sono abituato a casa mia, che la faccio da sempre, sono attentissimo.
1: Però
0: vado
1: adesso
0: anche a vedere quando faccio una cena a casa,
1: sì,
0: c'è sempre qualcuno dei miei amici che butta dentro qualcosa,
1: esatto,
0: qualcosa di sbagliato, mi incazzo come una iena.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E quindi è un'attenzione che oramai quelli pure più piccoli ce l'hanno di default, secondo me sono cresciuti così.
0: Abbiamo
1: noi
0: messaggi?
1: Ci auguriamo che sia così. Sentiamo invece
2: voi. Adriana, hai ragione, io sono un idraulico.
0: Lui è un idraulico.
1: Ah, sul fatto che sia uno di quei mestieri oramai introvabili.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Feliciano d'Altamura, io ho 24 anni e faccio l'idraulico. Sapete perché non si trovano più idraulici casalinghi, più che altro per riparazioni in casa e quant'altro? Dato i prezzi del gasolio, i prezzi dei pezzi di ricambio, chiedere anche 20 euro per cambiare una guarnizione o un lavandino sembra assurdo per un cliente, ma i prezzi sono così esagerati che non possiamo fare altro che chiedere quei soldi, anche perché gli idraulici impiantisti sul cantiere ce ne sono fin troppi.
0: Ah, vedi?
1: Gli idraulici impiantisti sui cantieri, va bene.
0: Sì, sì, va bene, ma ricordiamo che il tema, il fulcro di oggi è il green, almeno di questo momento in cui stiamo sviscerando questo argomento. Prego, Pica.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, sono Alessandro da Scafati, infermiere. Posso assicurarvi che di green nel mio settore, ma da nord a sud, c'è che siamo al verde.
0: Sono totalmente al verde, non hanno niente, hanno poca roba.
1: Pippo, leggevo anche tra i mestieri introvabili, quelli più ricercati, mettiamola così, ci sono gli operatori sanitari e gli infermieri.
0: Sì, perché col green questo sempre.
1: No, proprio che sono
0: in
1: introvabili.
0: Generale, sì.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io faccio l'istruttore di guida, quindi sono tutto il giorno in macchina.
0: L'unica
5: cosa green che posso fare,
0: esatto,
5: inquino molto.
0: Inquina molto.
5: L'unica cosa green che posso fare è costringere, obbligare i miei allievi tutte le volte che ci fermiamo a un semaforo o una fermata particolarmente lunga di mettere in folle e attivare lo start and stop, così
0: lo start and
5: si
0: stop,
5: spegne il motore e diciamo che inquiniamo meno.
0: Va bene, okay, insomma, questa mi sembra un'ottima già cosa che hanno fatto tante aziende automobilistiche, prevedono lo start and stop. Quando la macchina si ferma pure il motore e quindi non emette diciamo gas di scarico.
1: Ma quante volte io sono nel traffico, si ferma l'auto, devo ripartire e comunque non va?
0: Ah, te non va?
1: A volte non va.
6: A volte lo disattiviamo.
0: Io non lo disattivo.
1: Mica, io non lo disattivo perché in alcuni casi mi torna utile, però delle volte non fa fatica a ripartire.
0: No. Anche perché mi dà fastidio quando sotto casa mia, dove c'è sempre silenzio, arriva qualcuno e lascia il motore acceso in moto, sento sto rumore, penso del gas di scarico, è molto fastidioso.
1: Sì, molto, molto.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io mi occupo di lavaggio auto a domicilio, non consumo acqua, faccio tutto lavaggio a secco e mi trovo a Zurigo.
0: Grande, come si fa il lavaggio a secco per le auto? Non sapevo.
1: Non lo so.
0: Senza l'acqua? Sai che non sapevo?
1: È un po' come lo shampoo a secco.
0: Qualcuno ce lo spiegherà, un po' come la lavanderia che lava a secco, un'altra cosa che non ho mai capito.
1: Senza acqua.
8: Buongiorno Adriana, buongiorno Radio Kiss Kiss. Gianluca da Catania. Nel mio lavoro più che altro effettuiamo tante copie e sta girando tanta carta riciclata.
0: Carta riciclata.
8: Ti dico una cosa, cioè quasi quella carta riciclata ci stiamo affezionando di più di quel bianco fermo.
0: Quel bianco,
8: quel cellino, quel sabbia praticamente
0: bianco
8: rende tutto quello che noi stampiamo
0: bianco,
8: che è molto molto più lieve.
0: Esatto.
1: Ok, bravo. Grazie.
0: Beh, anche qui si usa la carta riciclata per le fotocopie,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: è vero,
1: sì.
0: O no?
9: Buongiorno, chi schissa a tutti. E io sto tutti i giorni in mezzo alle montagne, sono un autista, purtroppo porto un po' di inquinamento.
0: L'autista porta l'inquinamento
9: non
0: in montagna.
9: Alternativa.
0: Non ha alternativa, lui va in mezzo alle montagne come autista di camion, credo, o di autobus, non lo so. Però porta inquinamento. Prego.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
10: Io sono Michela.
6: Sono di Salerno ma abito in Alto Adige e sono conducente autobus.
1: Okay.
6: Per quanto green possa essere guidare un bus, io quello che faccio è rispettare qui la natura e faccio attraversare caprioli e scoiattoli.
0: Ah, che bello, brava.
6: A tutti.
0: No, vedi, non li mette sotto, diciamo. Salutiamo anche Davide da Milano che ha scritto che forse il lavaggiasecco rovinerebbe secondo lui la batteria. Non lo so.
1: No, il lavaggio secco? No,
10: sì.
1: Non credo.
10: Start and stop.
1: Lo start and stop.
0: Perché sì, ha detto sì. Rovina la batteria, ma non ha scritto cosa. Pensavo il lavaggio secco.
1: No,
0: ma io non so cosa sia il lavaggio a secco, ragazzi, francamente. Ora poteva essere pure una cosa che rovina la batteria.
1: Lo capiremo. Intanto c'è Adela.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. No.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: ragazzi, Cesare che ha annunciato tra l'altro proprio in queste ore un nuovo singolo con Malika e Ian. Tornano a cantare insieme dopo tanti anni.
1: Dopo anche la fine della loro relazione.
0: Ma gli sguardi sono inequivocabili, Adriana.
1: Ma noi che siamo delle inguaribili romantiche.
0: Voi chi?
1: Io e l'Anna Chiara.
0: Sì, siete romantiche.
1: Siamo molto romantiche. Ci piacerebbe rivederli proprio insieme nella vita.
0: Ma ho letto tutti i commenti, tutta la gente che commenta sotto, diciamo, i post che sono apparsi un po' ovunque, anche sul profilo di Radio Kiss Kiss, commentano come sarebbe bello rivederli insieme. Loro sono stati una coppia estremamente cool e sarebbe anche adesso estremamente cool rivederli insieme. E a proposito di cool, Anna Chiara, tutto a posto? Bene, andiamo avanti.
1: Allora, cerchiamo di farvi vincere i nostri gadget e lo facciamo attraverso la voce misteriosa di un personaggio. Adesso vi facciamo ascoltare questa voce e subito al 347
0: senti questa voce
1: 190-0042 dovete inviarci una nota vocale, mi raccomando, WhatsApp audio. Sentiamo.
2: Quindi pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
0: Allora, noi dobbiamo regalare questa pacco gadget. Adriana, dov'è? Girati un attimo.
1: No, Pippo, no. Ce l'avrai tu sicuramente da qualche parte.
0: Ce l'ho nascosto. Io, sai dove li tengo? Certo. Tutti i pacchi li conservo, li custodisco io, diciamo, gelosamente affinché non arrivino nelle mani degli ascoltatori. Tutti vogliono i gadget di Radio Kiss Kiss. Come diceva Adriana, se indovinate di chi è questa voce, al 347-490-0042 mandate un WhatsApp audio e provate a giocare con noi in tempo reale. Risentiamo
1: la voce.
2: Quindi pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
1: Ok, ecco. Questa è la voce. 347-490-0042, prego.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Io sono Francesca da Parma.
0: Ciao,
3: e mi occupo di Lillo, Lillo e Greg?
0: Non è Lillo della coppia. Grazie.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, parlo della provincia di Napoli, la voce misteriosa è di Nicola Savino.
0: Nicola Savino no.
1: Non è Savino, no.
0: Ma poi ti pare che noi siamo a Radio Kiss Kiss e mettiamo la voce di un collega di un'altra radio?
1: Vabbè.
0: Al massimo mettevamo la voce di uno di Kiss Kiss, prego.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, è Fabio Caressa.
0: Non è Fabio Caressa.
2: Pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
0: Poi Fabio Caressa proprio c'è proprio un'altra voce.
1: Dai, sentiamo cosa le vostre
6: Pippo,
1: risposte.
6: Buongiorno Adriana, buongiorno. Sono Gaetano da Gragnano. Secondo me la voce misteriosa di oggi è di Claudio Cecchetto.
0: Non è Claudio Cecchetto.
1: Ci dispiace.
0: Stanno andando tutti su
6: buongiorno, sul
1: panorama radiofonico.
2: Pupo.
0: Non è Pupo.
1: No,
0: assolutamente no. Andiamo avanti.
7: A me sembra la voce di Lillo.
0: Di Lillo e Greg? No. Lillo Petrolo.
1: Non è questa, però.
0: No,
2: quindi pensa un po' che curioso. Il personaggio è bellissimo.
0: Petrolio.
1: Oh, ve l'abbiamo fatta risentire più e più volte.
0: Allora, 347 490 0042, nessuno ce l'ha.

0: andato manco lontanamente vicino. Manco lontanamente vicino. Prego, vai.
1: Buongiorno, secondo me è Do di Battaglia.
0: Do di Battaglia no. Dei Pooh? No. Ma poi Dodi ha un accento chiaramente bolognese.
2: Però, diciamo, come età potremmo anche
3: buongiorno,
2: esserci.
3: Buongiorno, sono Nicoletta da Pescaga. Secondo me è Paolo Conticini.
0: Paolo Conticini non è no. Paolo Conticini. Cominciamo a muoversi in un ambito, diciamo, a muoverci in un ambito un po' più vicino alla persona di cui stiamo parlando, eh.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Mary da Bergamo.
0: Ciao Mary.
4: La voce di Francesco Pannofino.
0: Non no, è Francesco no, Pannofino, no, ma l'ambito, diciamo, comincia a diventare quasi
2: quello.
0: Giusto. 347-490-0042 per chi vuole questo pacco gadget che sarà consegnato da Adriana questa volta. Prego.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, Corrado Tedeschi, Serena da Bologna.
2: No, non è lui.
0: No, non è Corrado Tedeschi. No, saluti a Bologna, no.
6: Buongiorno Caterina da Lanciano, potrebbe essere Roberto Benigni?
0: Grazie.
2: Credo
0: Caterina da Lanciano. Ma Caterina
2: credo
0: però.
2: Di no, però
0: Benigni, dai. Ma questi qui hanno delle voci così facili da riconoscere, come fai?
2: Non è Roberto Benigni.
7: Buongiorno, Diego da Lucca.
0: Ciao
7: è
0: Diego.
7: Pannofino.
0: Non è Pannofino, no. L'abbiamo appena detto. No.
8: Buongiorno per me Gianmarco Tognazzi.
0: Non è Gianmarco Tognazzi, l'ambito in cui vi state muovendo comincia a essere quello giusto.
2: Dai, facciamola risentire.
9: Quindi pensa un po' che curioso. Il personaggio è bellissimo.
2: Ok, questa è la voce del personaggio
0: a me
2: misterioso.
0: Sembra, diciamo, non quello che
2: non
0: poi
2: ti
0: è.
2: Sembrava? Ok.
0: Esattamente, sì.
10: Ciao, Antonio da Carpi, Pier Francesco Favino.
0: No, non è lui.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Fabrizio da Messina.
0: Vai.
11: Secondo me la voce è di Piero Chiambretti.
0: Non è Piero Chiambretti? No, ti stai allontanando di nuovo dal focus.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao, buongiorno.
12: Diego Abatantuono.
0: Abatantuono,
2: no, non è Diego Abatantuono,
0: Abatantuono
2: no.
0: L'ambito resta quello, giusto?
13: Buongiorno Ivan da Bari, Paolo Ruffini.
0: Non è Paolo Ruffini, no, è una voce più matura,
2: no,
0: si
2: no,
0: sente.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Rocco Papaleo.
0: Non è Rocco Papaleo e non è nemmeno Rocco Siffredi, lo volevo ricordare a quanti, diciamo, è nemmeno Rocco Tanica e nemmeno Rocco Barocco.
2: Niente.
0: Forse Rocco
14: Sergio
0: e i suoi fratelli. Sergio Rubino no.
2: No, non è lui.
15: Buongiorno, la voce è dell'attore Antonio Albanese.
0: Non è Antonio Albanese, 347.
16: Lelia Dani.
0: Non è Lelia Dani, 347-490-0042. Anche Lelia Dani ha una voce.
9: Quindi pensa un po' che curioso, il personaggio è bellissimo.
0: Alcuni dicono dei nomi a cazzo.
2: È un attore.
17: Buongiorno Radio Kiss, Marco da Carbonia. Marco Giallini.
0: Non è Marco Giallini, però state andando nella direzione giusta. Mm-hmm.
18: Ciao
0: arrivate
18: Pippo, ciao
0: così,
18: Adriana.
0: Eh?
18: Non è che per caso è Antonio Albanese?
0: No.
18: Sono
0: Elena
18: da Calaliberotto. Un bacio a Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Calaliberotto. No. Ciao Kiss Kiss a te.
19: Buongiorno Amelia D'Avellino, la voce di Gasman.
0: Gasman, abbiamo capito che è un attore, ma nessuno ha ancora detto il nome. Vai.
20: Riccardo, la voce è di Claudia Mendola.
0: Non è Claudia Mendola. 347-490-0042. Siamo agli sgoccioli. State quasi per arrivarci.
21: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Sandro D'Ottona e Ugo Tognazzi.
0: Non è
22: no,
0: Ugo Tognazzi,
22: Radio
0: grazie.
22: Kiss Kiss, è Carlo Verdone.
0: No, siamo
2: Carlo
0: ancora un
2: Verdone
0: po' più avanti con gli anni,
2: ha
0: credo.
2: Ha una voce
0: eh?
2: Un po' più riconoscibile. Sì, un po', credo di sì.
0: Sì, sì.
23: Ciao Silvio Orlando.
0: Non è Silvio Orlando.
24: Giancarlo Giannini.
0: Giannini, sì! Bravo!
2: Beh, sono andato a vedere l'età effettivamente ed è del 1942.
0: Sì.
2: Quindi, sì, no, quando mi ha detto rispetto a Carlo Verdone.
0: Quanti
2: che
0: anni ha,
2: più piccolo, è più piccolo.
0: 84 anni. Beh, e Verdone è sicuramente di meno.
2: Sì. Comunque bravo al nostro ascoltatore
0: Giuseppe,
2: a te recapiteremo i gadget di Radio Kiss Kiss, devo dire meritatissimi perché non avevamo dato spunti e indizi.
0: Bravo, avevamo detto solo il mondo del cinema e
2: basta.
0: Ci sono
2: basta.
0: Arrivati, bravissimi i nostri ascoltatori.
2: Arriva Shaggy, Hey Sexy Lady.

0: Questo pezzo che ha fatto e segnato proprio un'epoca, è intitolato Hey Sexy Lady.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: The Bowser con Lose Myself. Adriana, questi giorni diciamo sono stati dedicati anche a George Michael, anche da MTV, con
1: certo,
0: un tributo
1: Pippo,
0: che è stato dato da grandissimi artisti quale Teddy Swims, quale Somber e tanti altri.
1: Ma non solo loro, Pippo.
0: Non solo loro. Mm-hmm. So che anche tu hai preparato una sorpresa per gli ascoltatori. Però io volevo chiedere agli ascoltatori,
1: sì,
0: il permesso se fare o meno questa cosa. Adriana ha una sorpresa nuova studiata in questi giorni,
1: sì,
0: per dare il suo tributo personale a George Michael.
1: A George Michael, esattamente.
0: Col flauto. Vi va di sentire una sonata per flauto da George Michael di Adriana?
1: Però vi dico che...
0: Qual è il pezzo che...
1: Non posso spoilerare nulla. Però vi dico che sono stata bravina nelle
0: esercitazioni. Allora
1: scrivete
0: solo flauto sì, flauto no. Prima dell'oroscopo, adesso... 347-490-0042, flauto sì, flauto no, e decideremo subito dopo. Adesso andiamo all'oroscopetro.
1: Vai!
0: Vai!
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi?
0: Io non capisco mai niente di questo oroscopo.
1: Allora,
0: roscopo,
1: a occhio e croce mi sembra di capire che vogliono il flauto e il tributo a George Michael.
0: Adesso
1: mio
0: capiamo,
1: personale,
0: non,
1: però,
0: non ti pavoneggiare.
1: Allora
0: già,
1: Pippo, questa volta io credo che tutti e 12 segni siano azzeccatissimi rispetto al lavoro ideale. Cioè, secondo lo zodiaco, i segni dovrebbero fare questo tipo di lavoro.
0: Ah, veramente?
1: Eh certo, senti.
0: Ma quale, secondo lo zodiaco, fatto da chi?
1: Fatto da tutti noi.
0: Ah, da tutti
1: da
0: voi.
1: Da tutti gli astrologi.
0: Vabbè,
1: allora,
0: vabbè,
1: l'Ariete dovrebbe essere tipo un battitore
0: tutti
1: d'asta.
0: Noi, tutti gli astrologi. Vabbè.
1: Tutti noi, tutti gli astrologi, mi permetto di dire. Allora, battitore d'asta, sempre di corsa, adora il rischio e parte alla carica senza pensare. Ovviamente dateci i vostri feedback, sei Ariete, sei Toro, sei Vergine, scriveteci al 347-490-0042.
0: Prego.
1: Toro, io potrei essere sicuramente un critico enogastronomico, perché se c'è da mangiare bene, godersi la vita, è il numero uno in assoluto. Gemelli, inviato speciale OPR, parla con le pietre, fa tre cose insieme e conosce metà del pianeta.
0: Ah, quindi dovrebbe fare questo lavoro il Gemelli.
1: Anna Chiara, tesoro, Anna Chiara, amore, lo sai, no?
0: La falsità fatta persona, per cui va bene così. Vai.
1: Andiamo dal Cancro. Potrebbe essere un gestore di un B&B accogliente. Okay. Deve accudire, coccolare, dar da mangiare e far sentire tutti a casa.
0: Guarda Picca che annuisce.
1: Dice pure, è contento.
0: È contento di questo lavoro.
1: Il Leone senza dubbio potrebbe fare l'influencer o il presentatore TV. È nato per stare sotto i riflettori. Il pubblico deve applaudire e basta.
0: E basta, sì.
1: Andiamo alla Vergine.
0: Vieni alla Vergine, vieni Eufrata, vieni.
1: Controller finanziario o perito calligrafico. Trova l'errore che persino l'intelligenza artificiale,
0: l'intelligence,
1: la I, sì, la I ha
0: segreti
1: mancato.
3: Okay.
0: Shame.
1: Andiamo dalla Bilancia, potrebbe fare il fashion designer o giudice. Tutto deve essere bello, elegante, profumato e soprattutto giusto. Lo Scorpione potrebbe tranquillamente essere un detective privato. Vede attraverso le bugie, scopre i segreti e non dimentica niente. Sagittario potrebbe tranquillamente fare il pilota d'aerei oppure una guida turistica, incapace di stare nello stesso ufficio o nello stesso posto per più di 4 minuti. Capricorno potrebbe essere un CEO o notaio, niente distrazioni, disciplina, fatturato, carriera e controllo totale. Acquario, inventore o pilota di droni, vive già nel 2050, fa cose che gli altri capiranno solo tra 20 anni.
0: Molto avanti, sì, l'acquario. Poi?
1: Pesci, potrebbe essere un poeta o un sognatore professionista, ma questo già lo fa. Lavora solo di intuito e fantasia, se vi ricordate di svegliarlo.
0: Bene.
1: Allora, se vi siete un po' rivisti in
0: io
1: base al
0: niente
1: vostro segno zodiacale nel lavoro ideale, scriveteci o mandateci note vocali.
0: Io
1: va
0: per
1: bene?
0: Partito preso non mi sono rivisto.
1: Va, va, va.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Yeah.

0: Vicino.
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Luce da Cuneo. Vi posso dire che per quanto riguarda Bilancia, quindi il mio segno, sì, l'avete strazzeccato.
2: Oh,
1: e invece,
2: vedi?
1: Per quanto riguarda anche il mio marito, che è Scorpione, idem, ecco. Anche lui potrebbe essere un investigatore.
0: Bene, bene, bene, bene.
2: Bene, ci fa piacere, i miei astrologi, il mio team ringrazia.
0: Allora, tra poco decideremo se flauto sia o flauto non sia, perché stanno arrivando tanti messaggi sui sì, ma tanti anche sui no, dai nostri ascoltatori, che poi si assumeranno eventualmente dovesse essere la responsabilità.
3: Ma nel frattempo, non messo, signore,
0: nel frattempo ci ha raggiunti un'altra suonatrice di flauto, la nostra Luisa, e tra poco decideremo, va bene? Adesso ascoltiamo
2: il Queen con We Are the Champions.

0: canzone bellissima dei Queen. Sono le 8, ancora buongiorno a tutti gli italiani che al mattino si svegliano e lo fanno con Radio Kiss Kiss. Chi si sveglia tra le 7 e le 9 lo fa col Pippo Pelo Show, che c'è sempre, siamo sempre tutti qua, c'è Adriana, c'è Pippo,
1: eccoci,
0: c'è Pica, c'è Anna Chiara, c'è Peppino, siamo qui favolosamente anche questa mattina.
1: La nostra formazione, hai visto che favolosità, la formazione che vi accompagna dalle 7 alle 9, vi accompagna per colazione, vi accompagna al lavoro, vi accompagna a scuola,
0: ma non abusate dei nostri accompagnamenti però, eh. Adriana allora accompagna suo figlio a scuola calcio. L'altro giorno stava per ritirare un'altra volta suo figlio dal campo.
1: No, stavo davvero per ritirarlo.
0: Sì, è andato dall'allenatore, ha detto: ma è vergognoso che debbano giocare sotto la pioggia.
1: Ho detto: è illogica questa cosa.
0: Non
1: perché
0: devono mica fare la Champions League.
1: Questo gli ho detto.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Va bene.
2: Vi prego, no, nessun flauto. Lasciate riposare in pace George Michael. Prego.
0: Sono d'accordo
1: con
0: te.
1: Adriana!
0: Ma che vai Adriana, che è sto coro?
3: Ad Adriana tutto è permesso.
0: No, tra l'altro si è fatta, diciamo, accompagnare nelle prove anche dalla nostra amica suonatrice, anche lei, in questo caso è Luisa, che è venuta qua e ha dato una grossa
4: maestra
0: di flauto,
4: certo. flautista
0: storica.
1: Allora,
0: diciamo,
1: non ci potete canzonare perché noi ci siamo noi ci siamo preparate. Allora,
3: ad Adriana tutto è permesso.
1: Ho il pretty privilege.
3: L'auto sì.
5: Buongiorno, sono Gabriele, sto andando a scuola, sono di Rossano e flauto sì.
0: Allora, bravo, ricordiamo Gabriele, che Anna Chiara è intervenuta energicamente chiedendo: ma meno flauto non ci sta. Non lo so, visto che ha visto sia Luisa che Adriana.
1: Non ti preoccupare, te lo porto io.
0: Tra le labbra, voleva partecipare anche lei.
1: Ne diamo uno pure a Pippo.
0: No, vanno bene i voti.
6: Perché? Buongiorno.
0: Perché?
1: Bello flauto.
6: Il mio cantante preferito con la mia suonatrice preferita.
1: Oh.
6: Sì, Marianna Reggiani.
1: I love you.
7: Flauto sì. Grande Adriana. Baci, sono Paola dalla provincia di Caserta.
0: Allora, purtroppo tra un po' flauto sarà.
1: Pippo,
0: e ascolteremo questo tributo.
1: Un certo entusiasmo da parte del nostro pubblico.
0: Anche io immotivatissimo, tra l'altro, però vedremo, insomma, capiremo.
1: Grazie Adriana! Grazie per la stima.
0: Sì, prego.
1: Oggi vi suonerò, insomma, questo pezzo di George Michael, ma poi ho già pronto il prossimo.
0: Ma come convinta, oggi vi suonerò. Ma date una calmata.
1: Ho già pronto il prossimo di un altro artista mio preferito. Però, allora, Pippo, dimmi la verità. L'ultimo appuntamento galante che hai avuto, quanto hai speso? Perché oggi pare che gli appuntamenti siano diventati sempre più costosi, un vero e proprio lusso.
0: No, hai pagato tu, è pure testimoniato sui social di Radio Kiss Kiss. Siamo andati a cena insieme io e te, hai pagato tu.
1: Ho pagato io.
0: Non ho pagato io.
1: Nel mondo parallelo ho pagato io, perché faccio l'influencer, la content creator. Due set di storie, un reel.
0: Ah,
1: ti ho pagato anche il crudo.
0: Domani a carico c'ho un appuntamento con Pica, Luisella, Anna Chiara, che vengono a cena con me. Non so se vieni anche tu. Ancora non hai sciolto le riserve.
1: Pippo, non so se ti conviene.
0: E alla fine tocca pagare a me. Andiamo avanti.
1: Allora, gli appuntamenti costano sempre di più. Vi spiego perché. Allora, intanto devi fare l'abbonamento alle app. Se non hai come recuperare, diciamo, persone, allora il nostro Pica lo ha fatto per un certo periodo di tempo, quindi fai questo abbonamento alle app
0: allora,
1: di incontri.
0: Pica ha portato sempre le donne a All You Can Eat.
1: Vabbè, però
0: della
1: comunque
0: pizza,
1: basta il pensiero,
0: del panino,
1: no?
4: Del pollo.
0: Del pollo. All You Can Eat di pollo. Ma sai che vomito
1: il
0: dopo
1: pollo scucchiato. Vabbè, comunque le cene, perché sono diventate sempre più care. Oggi pure se vai a mangiare una pizza, magari ci metti accanto una birra o un'altra bibita, comunque costa.
0: Sì, ma poi scusa, sono quelli che al primo appuntamento vogliono fare il figurone.
1: Ma certo.
0: E quindi ti portano dallo Stellato o ti portano, che ne so. Allora, direi
1: costa.
0: Che la verità è più importante il primo appuntamento del secondo, sicuramente, per questa roba qua.
1: Fai il
0: vestito
1: nuovo.
0: Quindi se tu tieni a fare bella figura perché quella persona ti piace davvero, e allora lo porti nel posto migliore che puoi permetterti. Se è una paninoteca, la paninoteca. Se è un ristorante stellato, uno stellato.
1: Ma comunque anche l'abbigliamento, cioè si ha cura anche di come vai vestito.
0: Anche quello.
1: All'appuntamento. Quindi,
0: e magari devi comprare anche dell'abbigliamento
1: magari
0: nuovo.
1: Magari compri dell'abbigliamento nuovo. Poi l'auto, la benzina, insomma l'autostrada, se andate in un posto un po' più lontano. E anche i regali, cioè se ti piace tanto la persona, se ci sei già uscito qualche volta, magari decidi di fare anche a questa persona un regalo, se sei uomo ma anche se sei donna. Vabbè, dice Pica con calma, però
0: con calma.
1: La generazione Z è veramente incazzata con questa tipologia di appuntamenti e quindi, diciamo, ha deciso di ridurre tutto ai minimi termini.
0: Vedi?
1: Cioè, magari ci incontriamo, non andiamo a cena fuori, magari possiamo pensare solo di chiacchierare, di fare una passeggiata, quindi senza cene, senza outfit nuovi, eccetera, eccetera. Perché gli appuntamenti sono diventati un vero e proprio lusso. Ora, la domanda che vi facciamo, anche se il vostro primo appuntamento risale a tanto tempo fa, ma vi ricordate di aver investito dei soldi? Cioè, quanto vi è costato questo appuntamento?
0: Ma anche se non... Allora, poi c'è tanta gente, fortuna anche per chi lo può fare, che magari spende dei soldi, ma non è che se li segna o che si ricorda di aver speso tanto.
1: Vabbè,
0: lo ha
1: uno,
0: fatto perché
1: uno,
0: se lo poteva permettere.
1: Uno ricorda di aver speso, di aver investito in qualche modo.
0: Quelli che invece, diciamo, non sono abituati. Salvatore, tutto a posto? Non sono abituati. Quelli lo ricordano. Quell'appuntamento dove gli è costato una cena... che ne so, 70, 80, 120, 150 euro a testa. Quelli se lo ricordano.
1: Vabbè, sì, noi vi chiediamo il vostro primo appuntamento, cioè quello della persona
0: Luca,
1: importante.
0: Luca, dove ti ha portato la prima volta?
1: A cena.
0: A cena? E che ti ha offerto? Che ti ha portato?
1: A base di pesce.
0: A base di pesce.
1: È vero.
0: Perché ricordiamo che Adriana e la sorella
1: pesce e vino bianco
0: si buttano sempre, si sono buttate all'epoca quando dovevano accarappiare i cardamoni che c'hanno accanto, si sono buttate sempre sul pesce, giusto?
1: Vabbè, la cena di pesce è sempre quella.
0: Ricordo
1: che
0: la cena di tua sorella con l'attuale marito,
1: sì,
0: mi dicesti che lei si buttò subito sul pesce
1: primo appuntamento.
0: Al primo appuntamento,
1: certo. Ma poi dipende anche dalla
0: fessa.
1: galante,
0: tu come la chiami?
1: Dipende, io non la chiamo fessa, non la chiamerei fessa, ma
0: no,
1: te pare
0: che tua sorella non può chiamarla fessa.
1: Ma ti pare, scusa, tu porti una donna a cena che... Scusami, tu porti una donna a cena, dove la porti? Allo You Can Eat? La verità, tu, Pippo Pelo, Cesare Falcone, dove la porti?
0: La porto in un luogo che posso permettermi.
1: E qual è?
0: Cioè, ti devo dire ristorante.
4: Tutti i luoghi.
1: A Shanghai. A dove la porto questa?
0: Andiamo avanti, dai. Cambia argomento.
1: Con i
0: lei è venuta con i brillantini nei capelli.
1: 490-0042. Dai, il vostro primo appuntamento, che sia tanto tempo fa, che sia recente, vi è costato o non vi è costato, non vi è pesato? Andiamo sotto la doccia.
8: Una persona che mi piace un sacco, com'è il tuo modo di essere.
0: Grazie.
8: È Pippo Pelo.
0: Grazie mille, grazie.
9: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
10: Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage punita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita.
1: Questa è la vita.
0: Bella,
1: sentivo l'altra
0: canzone
1: mattina proprio Max Poli e la Leti parlare dei cachi.
0: Eh sì.
1: Io non ho ancora mangiato un caco.
0: La Leti, sì, comprane due pure per lei, che sono settimane che sta parlando
1: perché
0: dei cachi.
1: Sono cari.
0: E dell'aumento,
1: cari,
0: che non li può comprare. Fammi il piacere, oggi quando vai a fare la spesa gliene porti
1: un
0: due.
1: Un cestino di cachi.
11: Io sono allergica alle bicocche.
9: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
12: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi.
1: Il finale è conosciutissimo, perché la terra dei cacchi è la terra dei cacchi. La canzone di Elio e le Sole Tese, in questo caso con ospite il grande, mai dimenticato, Raul Casadei.
2: Esatto, esatto, l'abbiamo ascoltata nelle canzoni sotto la doccia. Allora, primo appuntamento, i primi appuntamenti stanno diventando sempre più costosi, per cui si cerca di abbattere questi costi e magari di invitare una persona semplicemente a fare una passeggiata o magari a qualche corso, si portano tanto anche i corsi.
1: Sì, sì, e magari
2: il corso
1: evitare.
2: Di disegno,
1: ci
2: di
1: sono
2: dipinto.
1: Tante amiche a cui non piace il pesce, invece a te e tua sorella piace moltissimo, tant'è che vi lanciate
2: sfatiamo
1: sul pesce non appena una persona vi invita a cena, no?
2: Sfatiamo questo mito, anche la carne è molto costosa.
1: Sì, ho capito,
2: cioè non è
1: però
2: più solo il ristorante
1: di
2: dove
1: pesce,
2: mangi pesce, ma anche la carne.
1: Ormai è tutto molto costoso, per
2: allora
1: essere banali. Abbiamo Daniela da Como, buongiorno.
2: Ciao Daniela.
3: Buongiorno e finita a tutti.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Daniela, sei andata a cena 15 giorni fa con un uomo che voleva concupirti, giusto?
3: Esatto.
1: Ha pagato lui la cena?
3: Sì, ha pagato lui la cena, ha pagato lui da bere, perché poi sono andati a bere.
1: Okay. Quindi era il primo appuntamento, allora lui ha pagato cena, 70-80 euro a testa o per tutti e due?
3: No, no, tutti e due.
1: Tutti e due. Lui
2: e cosa avete mangiato?
1: 35-40.
3: E io un antipasto, mi sembra, poi qualche fritturina.
1: Ma sai che loro avevano le farfalle nello stomaco, non c'era tanto spazio per altro, è vero?
3: No, vabbè, io se mangio il primo non mangio il secondo, cioè non mangio tantissimo.
1: Non mangi tanto.
3: È andata bene.
2: Ma
1: è andata
2: il ristorante
1: molto...
2: era un ristorante, diciamo, secondo te caro, costoso, oppure no?
1: È 80
3: sì, no,
1: euro.
3: Sì, l'ho scelto io comunque.
2: Ah, l'hai scelto
1: vabbè, 40
2: tu.
1: Euro okay, per okay. Un piatto soltanto ci sta.
2: Beh,
1: è un
2: sì,
1: ristorante
2: sì, in effetti.
1: Buono. Poi allora, lui ha pagato anche il conto al bar, vi siete andati anche a bere qualcosa
3: sì,
1: poi, giusto?
3: Volevo pagare io, però lui ha fatto finta di andare in bagno e è andato a pagare con me.
1: È andato
2: mia,
1: a pagare, poi
2: bello,
1: dopo cena
2: grande.
1: E poi ha pagato anche la camera dell'albergo.
3: E poi ha pagato anche la camera dell'albergo.
1: Dell'albergo. Dove? Che cosa è successo? Siete andati a fare due chiacchiere?
3: Sì, in albergo due chiacchiere, giusto due chiacchiere.
1: Cioè avete preso l'hotel per fare due chiacchiere, quanto sarà costata sta stanza? Era un albergo no, a ore o un albergo importante?
2: Ora si chiama Day Use.
1: Day Use.
3: No,
1: uh-huh.
3: No, noi abbiamo i motel, cioè...
2: Vabbè,
3: non lo
2: okay.
3: So, penso un 50 euro.
1: Un 50 euro, proprio un motel, hai capito Adriana? Una roba di, proprio vai, scoppia via.
2: Cioè, ce ne sono tanti in giro, si fanno dei use, fai quello che devi
1: tu
2: fare.
1: Tu vai nei
2: vai
1: motel?
2: Via. Poi non c'ho casa.
1: Ah, tu hai, no, che c'è casa qua, però uno va...
2: ho capito, vado negli hotel, certo che
1: non
2: vado
1: nei
2: negli
1: motel.
2: Hotel. No, nei motel vabbè, no.
1: Il motel fa molto Stati Uniti d'America, lì si vedono più facilmente.
3: Vabbè, io ho la casa libera, però non mi sembrava il caso.
2: Ma certo,
1: ti è piaciuta
2: ma
1: di
2: non
1: più
2: ti
1: l'idea
2: devi giustificare.
1: Del motel, diciamo così, mordi e fuggi.
2: Vabbè, comunque, secondo te, Daniela, torniamo al focus di quello di cui stiamo parlando oggi. Cioè, è stato un appuntamento costoso per questa
3: secondo
2: persona
3: me,
2: secondo
3: sì,
2: te
3: secondo
2: sì,
3: me, sì. Beh, insomma
1: ma ti ha colpito
3: sì
1: vabbè, cioè...
3: no, ma ha colpito la persona anche se la conosco da tanti anni, un paio d'anni
1: sì ma adesso okay. Sta cosa purtroppo ti sentiamo malissimo quindi dobbiamo chiudere ma l'ultima domanda, sta cosa è successa 15 giorni fa, oggi state ancora diciamo frequentandovi?
3: Sì, siamo...
1: Ok,
3: siamo,
1: a posto. Allora
3: sì,
1: vuol dire sì, che è andato sì, benissimo okay. Il primo appuntamento. Perfetto.
2: Allora, Daniela, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Ascoltaci sempre e un saluto alla bellissima Como, va bene?
3: Kiss
2: a voi. Kiss,
1: ciao, ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Kiss, kiss a te.
4: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
5: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss.
6: Kiss, kiss. Let's go.

schissa a te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chissà a te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Grande Ernia tra i miei cantautori preferiti di quest'epoca, quindi gli faccio i miei complimenti, bravissimo.
2: Ed è molto bella questa dedica che ha fatto alla città di Milano, che lo ha visto crescere umanamente, artisticamente. Adesso ci spostiamo da Luca, che vive invece a Roma. Ciao Luca.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, piacere di conoscerti, come stai?
3: Tutto bene, dai.
1: Allora,
3: bene.
1: Luca, tu oggi hai una compagna?
3: No. Per purtroppo per varie cose non.
2: No, vabbè, ma non vogliamo saperlo nemmeno.
1: No, perché questo primo appuntamento a Milano, 3 anni, non ho capito cosa significhi. Cioè, che 3 anni fa hai fatto un appuntamento?
3: Sì, con una persona che avevo conosciuto da poco.
2: Ok. E che annoveri tra quelli più costosi, insomma, come primo appuntamento, giusto?
3: Probabilmente più costoso.
2: Ok.
1: Sì, dove
2: okay.
1: hai portato questa persona? In un ristorante di sushi, giusto?
3: Sì, ristorante di sushi, non c'era, malauguratamente non c'era la formula dell'all you can eat.
1: Ok, quindi avete pagato 175 euro a persona o in due?
3: No, io ho pagato 175 euro.
1: Per due persone?
2: Per due persone. Ok, vabbè. Poi, ma prima c'è stato l'aperitivo di 100 euro, giusto?
3: Sì.
1: Ok, quindi 100 e 175
3: siamo in enoteca.
1: 2,75.
2: Ok.
1: Poi dopo il taxi 30 euro.
3: Esatto.
1: E poi l'albergo 160 euro. Adriana, mi fai questo calcolo, per favore.
2: Vai, Pico,
3: allora,
2: fai il calcolo.
3: No, per favore, non fatelo.
1: Sono 305, 335, 160, 495.
2: L'avevi fatto già.
1: Cioè, questa pazziella, allora, Pica con 495 euro ha fatto 96 primi appuntamenti, tutti finiti ovviamente malissimo per questo motivo, perché ne ha fatti 96 con 495.
2: Luca, ma come è andato questo primo appuntamento così costoso?
3: Dai, benissimo. È andato davvero bene.
2: Lei ha apprezzato? Cioè, questa persona ha apprezzato?
3: Molto, però poi per questioni di distanza non abbiamo potuto...
1: Distanza d'albergo o di distanza?
3: Distanza proprio di luoghi...
2: Ah, fisica, distanza.
1: No, ho capito, per questioni di distanza, non di distanza. Ok.
3: Sì.
1: 160 euro una camera per farsi una trombata, insomma, pure
2: ti piaceva parecchio questa persona,
1: esagerato.
2: No?
1: Esagerato.
3: La situazione.
2: Ok. Quindi da quel momento in poi sono passati 3 anni, non hai mai avuto più un primo appuntamento dove hai investito così tanto?
3: No, assolutamente no. È stato una notte da leoni e basta.
1: Notte da leoni. Allora Pica te l'avrebbe risolta così: 12 euro l'aperitivo, 25 a testa per l'all you can eat sono 50. L'albergo, la pensione, la sfaccimetta che è proprio qui dietro, 30 euro e basta.
4: 90 euro e via.
1: 90 euro e via.
2: La prossima volta ti mettiamo in contatto con Pica che ti organizza, diciamo, un primo appuntamento low cost.
4: Avrebbe risparmiato 400 euro.
3: Sarebbe sicuramente più economico.
1: Io non ho capito il nome del B&B dove ha dormito Pica. A te come si chiamava? Guarda. Che ne so, la Dolce Vita?
3: No, non mi ricordo.
1: La roba
3: non
1: del
3: mi ricordo,
1: era a Roma. La Dolce Vita a Roma. Esatto.
2: No, era a Milano però l'appuntamento,
1: a
2: giusto?
1: Milano?
2: Tu vivi a Roma.
1: Sì. Va bene.
2: Ok, sì, dai.
1: Sì. Ciao Luca, grazie.
2: Luca, alla prossima, insomma, un corso di disegno. Pare che stiano spaccando i corsi di disegno, non so perché.
1: Ma te la fai.
2: 10 euro l'ingresso e via. È anche originale.
3: Ma
2: io apprezzerei.
3: Anche uno di matematica.
1: Anche quello di matematica. Ciao Luca, grazie.
2: Chissà te.
1: Ciao.
5: Ammazza 500 euro per la notte dei leoni. Ma su, pure no.
1: Allora, pure no.

0: Ma di che vi scandalizzate?
1: Ma chi ce li ha, chi se ne frega?
2: Buongiorno Radio Kiss, Andrea da Parete. Allora, il primo appuntamento con la mia attuale moglie risale a più di 10 anni fa. Non lavoravamo entrambi e quindi ci siamo permessi un semplice caffè.
3: Buongiorno, schissa a tutti. Io sono rimasta scioccata, un ragazzo mi portò non a cena fuori ma a bere una cosa, quindi doveva essere una cosa sciolta.
0: Sciolta?
3: E andammo nel bar di un albergo molto bello che sta a Napoli perché volevamo andare in un bel posto. Due drink io, due drink lui e poi lui prese, non so, uno sciottino di vodka.
0: Ok.
3: Adesso non ricordo, con degli stuzzichini, gli stuzzichini però erano offerti da loro, 70 euro.
1: Stuzzichini insulsi,
3: so, vale come una cena.
1: Vale come una cena.
0: Se ho capito più o meno in quale rooftop ti trovavi nella città di Napoli, è anche
1: più
0: poco.
1: O meno sì, più o meno sì. Adesso la festa ve la facciamo noi, però.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: E anche con questo gioco festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss Kiss, vi portiamo alla pensione di Pica. Spendiamo poco e stiamo tutti insieme.
0: Dai, stiamo festeggiando nel 2026, quest'anno, i 50 anni di Radio Kiss Kiss, compleanno importante. Abbiamo deciso di festeggiarlo facendovi un regalo, regalandovi la t-shirt celebrativa di questo grande traguardo che è stata ideata apposta per questo.
1: Allora,
0: quindi chiamiamo a caso tra quelli che già hanno interagito con noi fino a questo momento.
1: Hanno interagito in tanti stamattina. Adesso qualcuno di voi riceverà la chiamata, deve essere pronto a rispondere. Sapete già come, non ve lo vogliamo dire questa volta, va bene? Vediamo se becchiamo la persona giusta che sa che deve portare a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Attenzione, attenzione.
0: Ok, sentiamo.
5: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
5: Pronto? Ciao, sono Sergio.
0: Che radio ascolti, Sergio?
5: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo Sergio, complimentissimi, bravissimo.
5: Grazie, bravi allora. Voi e complimenti.
1: Grazie Sergio, complimenti a te, porti a casa questa bellissima t-shirt che immagino indosserai con tanto orgoglio, vero?
5: Assolutamente, con grandissimo orgoglio.
1: Bravissimo.
5: Grazie
0: allora,
5: a voi.
0: Grazie a te mille. Sergio, ascoltaci sempre e Kiss Kiss a te.
5: Sempre.
1: Ciao.
5: Anche a voi Kiss Kiss, bravissimi.
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Vai Adriana, suona il flauto con la tua bush.
1: Vai Adriana
2: con la bush.
1: Certo.
2: La bocca, Adriana Petro. Allora attenzione,
1: siamo
2: perché dopo 8 ore dal momento in cui l'abbiamo annunciato, finalmente Adriana si produrrà adesso in questo omaggio a George Michael. Sì. Ha visto Teddy Swims, ha visto Somber, ha detto: ma perché? Loro chi sono per omaggiare, diciamo, di un pezzo cantato da loro?
1: Mi hanno dato uno spunto,
2: George Michael.
1: In realtà
2: io sono un'ottima suonatrice di flauto e quindi porto tra le labbra questo strumento e regà.
1: Vabbè, senza troppa descrizione di dettagli, si capisce che c'è la bush per suonare, diciamo, il flauto,
2: il
1: e anche tanto
2: si suona
1: respiro
2: con la bocca, il pianoforte
1: con le mani.
2: Anche
1: ma se vuoi le mani le posso adagiare prima sulla tua faccia, sui tuoi guanciotti. Ah no, guanciotti no, sono i body shaming. Andiamo avanti.
2: Andiamo.
1: Vai, sigla. Ho la sigla.
2: Vai. Abbiamo cominciato benissimo. Mamma mia!
1: Bellissimo, ti è piaciuto?
2: Ma questi toglia.
0: Bush!
3: Adriana!
2: Pensavo si fosse commossa.
1: No,
2: allora,
1: stavo ridendo e mi è uscito un po' di...
2: Adesso sentiamo questo omaggio a George Michael. Mi raccomando, il mio augurio è che George non abbia a rivoltarsi nella tomba,
1: allora,
2: l'ho già detto prima.
1: Non c'è neanche bisogno che io vi dica qual è il pezzo in questione.
2: Qual è il pezzo?
1: Non
2: lo riconoscerete?
1: Lo
2: dipende da come
1: voi
2: lo fai.
1: No, si riconosce. Non
2: se
1: ti
2: volete stopparla, facciamo come alla corrida. Scrivete stop nei messaggi al 347-490-0042. Visto che i fischi non li possiamo sempre, no, se potete mandare anche un vocale con i fischi, va bene, non c'è problema. Se volete, fate pure.
1: Ok.
2: Siamo pronti?
1: Siamo pronti.
2: Vai.

0: Fammi rogarmene.
1: Brava.
0: Uno sperpetuo proprio. Allora, io
2: bello,
0: sono,
2: no?
0: Sono davvero senza parole.
2: Tu.
0: No, no, no, ma no, è che io non lo so suonare il flauto. Quindi no. Non mi permetto di venire alla radio e di, come dire, vendermi qualcosa che non ho. Tu ti sei venduta uno studio fatto su questa canzone.
2: Ma non era bello? Di la verità.
0: I fischi.
3: Basta, sto Adriana.
2: Dai ragazzi.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, da Katia. Sono qua seduta sul divano. Adriana, sei la top.
0: Ma quale top?
1: Bravissima.
0: Ma top di che? Ma perché siete ipocrite?
4: Mi prego, fermate Adriana.
0: Brava.
2: No.
3: Aiuto.
0: Bravi, bravi, bravi.
2: Vai, sentiamo.
5: Maria, che strazio, Maria.
0: È stato veramente.
6: Brava, Adriana, è così che si suona il flauto.
2: Brava, grazie.
0: Ragazzi, ma veramente state dicendo? Ma cos'è
2: piano piano,
0: questa
2: però
0: inutile solidarietà tra donne che devono dire brava, brava. Ma brava di che?
7: Mamma mia, Adriana. Io questo pezzo l'ho ballato la prima volta quando ero fidanzata con mio marito, appena ci siamo messi insieme. Ora avrò un altro ricordo.
2: Ma
7: e
2: meno
7: non
2: male.
7: Più positivo. Mamma mia.
0: Mamma mia, ricordiamo che dopo George Michael adesso è morta anche la canzone Careless Whispers.
2: Pippo, allora devi ammettere che rispetto alle ultime volte, diciamo, adesso sono diventata brava.
0: Ma cosa scena?
2: Vi propongo in questi giorni anche un altro pezzo a cui sto studiando.
5: Bravissima Petra. Oh, avessi azzeccata una.
0: Allora, tutti quelli che dicono brava Adriana, per me, con me non devono più avere a che fare, proprio basta. Beh, non
2: bravi,
0: è possibile.
2: Grazie.
0: Ma poi che
8: ciao Adriana, chi sa tutti, va apprezzata la buona volontà.
0: Ma quale
8: però
0: buona volontà?
8: Proprio LM, lieve mana.
0: Lieve mana, Adriana, questo ascoltatore direi che ha usato le parole giuste, quelle che meritavi.
2: Allora,
0: togli mano.
2: Come ti permetti?
0: Cosa?
2: Cosa hai detto?
5: Con quella Bush, Adriana.
0: Adriana, con quella Bush.
2: Brava mia
9: Adriana.
2: Tracci.
9: Pippo, ma che ne sai tu?
0: Ma state zitta pure
2: tu. Flauto, che ne
5: George
2: sai?
5: Michael, perdonalo, abbi pietà.
2: Allora Pippo, a grande richiesta.
0: A grande richiesta.
2: A grande richiesta faccio un altro piccolo.
0: Ma
2: faccio un bis.
0: A grande richiesta di chi?
2: Del mio pubblico.
0: Dove avresti letto
2: è
0: queste
2: pieno,
0: richieste?
2: È pieno,
0: ma non c'è
2: guarda, bravissima, bis.
0: Ma quando
2: bis,
0: mai?
2: Bis.
0: Oh.
10: Mamma mia Adriana, e dire che preferisco l'oroscopetra,
0: Hai detto tutto, l'oroscopetra.
5: Esci da questo corpo.
2: Allora.
11: Adriana, sei bravissima.
2: Grazie.
0: A me
2: le donne sono davvero carine e delicate.
0: Ma quale carine e delicate? Ma
2: allora, abbiamo altri messaggi da ascoltare.
0: Dobbiamo per forza fare questo bis.
12: Adriana, hai scelto il miglior periodo per suonare il flauto. Halloween. Fai terrore.
0: Fai terrore.
2: Allora signori, a grande richiesta il mio bis per voi.
0: Di quale pezzo? Sempre dello stesso?
2: Senti.
0: Ma chi gliela chiede? Mica, allora, ferma questo sperpetuo! Fermalo! No!

0: flauto Traverso ha abbandonato il gruppo.
1: Sì, ricordiamo che il flauto di Traverso è andato a molti ascoltatori.
2: Chiamate un esorcista.
1: Mamma mia, ragazzi.
3: Ma hai chiamato un odorino.
1: Ma veramente, cioè, non si può.
4: Allora, ho capito che gli uomini sono più disincantati delle donne.
1: No, è che le donne hanno questa solidarietà femminile.
5: Che bello. No, vabbè, Adriana, mi hai rallegrato la giornata. Eccola, ti adoro. Che schifo.
4: Suonerò solo per il pubblico femminile.
1: Esattamente, suona per
4: un,
1: ma vado a fare un'altra
4: privato.
1: Parte. Noi abbiamo anche un pubblico maschile, quindi tu puoi andare, diciamo, a fare la tua sonata per flauto Traverso, no?
4: Questo no, è flauto, no, flauto normale.
1: Flauto normale.
4: Flauto normale.
6: Vai, Adriana!
4: Dai, che ci risentiamo e ci rivediamo se vi va su Kiss TV anche domani,
1: domani
4: dalle
1: giovedì.
4: 7 alle 9. Domani giovedì.
1: Il Pippo Pelo Show ritorna domani mattina dalle 7 alle 9. E come sempre, anche questo programma si chiude con una canzone del passato. In questo caso, Brand New Day di Sting. Eravamo al 1999.
4: Ciao!

0: Vai. Sono i 5 in questo istante, buon giovedì 15 di ottobre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Amici, siete pronti? Voi tutti, dai, che vi chiamiamo all'appello. Buongiorno dei mattinieri, chi già è bello operativo, sveglio da un po', chi è reduce appunto da un turno di notte, chi si sveglia in questi istanti con noi, vi aspettiamo per un saluto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo subito.

0: Dai, buongiorno ragazzi, forza, animo. La Leti, buongiorno.
1: Dimmi buongiorno.
0: Sei partita questo giovedì con rinnovato entusiasmo.
1: Mamma mia, ma guarda che rinnovato, veramente.
0: Dai, tra poco iniziamo con tutta la

0: E ti sto un bacio anch'io.
1: Amore.
2: Dai, buongiorno. Sei piena d'amore la Liti stamattina.
1: Sì, sì, piena, pienissima proprio.
2: Dance-a-toria, dillo tu, dance-a-toria.
1: Dance-a-toria.
2: La canzone di Madonna, Madonna, Madonna, capito?
1: Madonna.
2: Provate voi.
3: Carne arrosto, turcinella, salsiccia, feta cazzo.
2: Questa è la dieta, ragazzi. Allora, buongiorno, come va? Come dice questa mattinata? Potete rispondere a questa domanda tranquillamente, vorremmo sentirvi in apertura. Preparatevi, stato d'animo, primo pensiero del giorno, mattinieri, solo le 5-5 minuti. Sto pensando a, ecco, cosa vi viene in mente mentre siete in auto, mentre siete già a lavoro, voi che state concludendo un turno di notte, potete risponderci. Vi aspettiamo con un vocale qui a questo numero
1: 347 490 0042.
2: Saluto Paolo, Ciccio,
1: ciao,
2: Damiano,
1: Paolo.
2: Antonella, Roberto, i primi amici che ci hanno scritto, che leggo, vedi che sono già pronti e reattivi. C'è
1: Beati
2: chi dice
1: loro.
2: Ragazzi, ecco, mi sono svegliato in questi minuti, ormai siete la mia radiosveglia voi mattinieri, grazie per esserci. Grazie a voi che ci scegliete, ragazzi, ricordate questa radio Kiss Kiss e ricordate anche che tra una cosa e l'altra potremo chiamarvi per chiedervi, ma tu che radio ascolti? E lì dovrete rispondere
1: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: E cosa importante, perché questa è la password, anche se ci seguite da meno per motivi anche anagrafici. Chiaramente ce lo arrivo a 50 anni, però vale questa come risposta perché la nostra password, no? Perché compiamo Kiss Kiss quest'anno, compie 50 anni e quindi vi regaliamo la maglietta dei 50 anni di Kiss Kiss, la maglia celebrativa di questo mezzo secolo, e noi ci auguriamo veramente che gran parte di questo mezzo secolo l'abbiate trascorsa con noi, l'abbiate trascorso in qualche modo con noi, che vi facciamo la colonna sonora. Intanto partiamo con tutte le ultime notizie dei giornali. Su tutte le prime pagine ci sono le dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Ieri, in vista del Consiglio europeo, aveva le informative alle Camere e quindi con le varie esternazioni, attacchi reciproci, ma anche con qualche applauso bipartisan. Per esempio, Meloni, scontro con Mosca, questa è l'apertura del Corriere della Sera, lì ha ricevuto anche l'applauso dell'area, diciamo... Che hai fatto da lì? Perché prendi a cazzotti i microfoni? Dell'alea riformista Dem, dicevamo, quindi anche qualche applauso bipartisan. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky dice grazie per il sostegno, ma dalla Russia rispondono non si impicci dei fatti altrui, l'accordo Russia-Stati Uniti non le riguarda. Sulla prima del Corriere della Sera si scrive anche dei due ragazzi a Monteverde, quartiere di Roma, che sono stati individuati, confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, hanno 16-17 anni, uno dei due tra l'altro figlio di un carabiniere, lo ricordiamo, c'è una persona finita in ospedale perché anche, è stata anche operata due volte l'attore che è stato colpito alle spalle mentre era in monopattino, caduto, battuto la testa contro un'auto e dunque in rianimazione. La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca dice non è affar suo, stoccate poi a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, l'Unione Europea inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivare Starlink. Sulla prima della Stampa di Torino, anche qua, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, il Messaggero, Meloni rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky invece ringrazia. Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD pro applaudono la Premier su Kiev. Poi Leone, fisioterapia e celebra messa, ma il Perù è in forse, la sua visita in Perù. Su Il Giornale, Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa, in Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio e sul gas russo, dice troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacciani trasformisti su Kiev, si dimettano, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Sul Sole 24 Ore ancora Meloni sull'energia, Europa svegliati, il prezzo del gas vicino all'accordo tra Unione Europea e Italia, e c'è anche Orsini, il presidente di Confindustria, che dice i costi energetici sono il primo problema, è urgente intervenire. Andiamo sulla prima del Resto del Carlino. Il titolo è Tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre. Il Mattino di Napoli, gasolio, Meloni critica Trump e poi attacca il Partito Democratico. Infine lo sport, ieri la Roma ha perso clamorosamente 4-3 con Real Madrid. Non è clamoroso il risultato, perché sai, alla vigilia uno dice insomma, probabile che il colosso Real Madrid vinca, ma ieri la Roma era in vantaggio fino a pochi minuti dalla fine, 3-1, ha preso 3 gol in 8 minuti e il Real ne ha ribaltato, rifatto la partita. Male anche il Como, che perde 3-2 in Olanda contro il Feyenoord, e quindi bilancio in Champions League per le italiane negativo, perdono 4-4. La Gazzetta dello Sport scrive Champions, un gioco di parole tra champion e scempio, quindi 4 sconfitte non era mai successo. Clamoroso Roma da 3-1 a 3-4, Real la ribalta in 8 minuti, Gasperini perde con E e Dybala, Mu, giallorossi superiori, poi ecco, poi sono insomma quelli che sono pesati sono i cambi nel Real Madrid, che sono entrati giocatori fortissimi e che tra l'altro hanno anche pochi minuti, hanno sempre giocato pochi minuti. Ti chiedi perché un Silva gioca pochi minuti, un altro esterno destro da attacco fortissimo non entrava, è entrato e ha cambiato la partita. Ora non ricordo i nomi di tutti, ma comunque il Real ha sempre delle alternative incredibili. Il Corriere dello Sport, olimpico, un finale da incubo, Champions, Gasperini mette sotto i Blancos fino all'82esimo, poi la scena è tutta di Mourinho, special beffa, questo è il titolo, Real 3 gol in 7 minuti, Roma ribaltata 3-4. E questa sera tocca all'Europa League, il Milan a Salisburgo, la Juventus contro il Celta Vigo, una Juve da battaglia, tutti gli occhi invece su Camarda per quanto riguarda il Milan. Queste le notizie principali. Tra poco non vediamo l'ora di sentire voi. Vari vocali, ragazzi, ci date il buongiorno, il vostro saluto, questo è il numero
1: 347 490 0042.
2: Buongiorno mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Francesco Renga, cambio direzione. Il mattiniere di Kiss Kiss, buongiorno, come va? Iniziamo a sentirvi, dai, da tutta Italia, primo pensiero del giorno, mattinieri. Voglio parlare d'attualità, voglio parlarvi di una storia, voglio commentare una delle notizie che date in apertura, Max. Per farlo siete tutti invitati ad essere i nostri opinionisti, allora l'invito è quello di appunto memorizzare il nostro numero sul vostro smartphone, così ogni mattina, ti piace smartphone?
1: Sì, mi piace. Okay.
0: Così ogni mattina siete voi che insomma ci date il vostro punto di vista. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
2: Ciao Max, ciao Leti, ma scusate, un appello a sti ragazzi giovani, no? Che ultimamente si sente che si annoiano e fanno delle stupidate, no? Ma perché non tornate nelle discoteche, nei locali? Andate a Figa, che cavolo ne so, cioè.
0: Pronto.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Pasquale da Ortanova Foggia.
0: Poi Pasquale, che dici?
3: Max, mi spieghi perché non si parla di questo sciopero che sta facendo a Sud Italia tra autotrasportatori e agricoltori? Come mai non se ne può far parlare, non se ne può far sentire? Non,
0: allora,
3: lo so,
0: io ieri,
3: è una cosa pilotata?
0: Io ieri l'ho sentito un po' nei notiziari, li ho sentito parlare, però chiaramente non lo so se c'è un motivo per cui se ne parla meno delle altre cose. Noi, insomma, quando volete, se avete da raccontarci, sì, dite pure, esternate pure, siamo contenti di darvi spazio. E quando mi capitano agenzie e notizie ne parlo volentieri.
4: Oggi cervicale. Ciao, voi
0: cervicale.
4: Non potete immaginare. Ho il collo completamente a pezzi. Ieri prove del teatro del figlio, che fra un mese andremo in scena con La Rosa Incantata o La Bella e la Bestia.
0: Bello, mi piace. Vedi come vanno a teatro, come fanno teatro i nostri ascoltatori. Vi sentiamo su tutto, buongiorno.
5: Buongiorno mattinire, kiss kiss a tutti. Francesco da San Marzano sul Sarno, direzione Airola, lavoro.
0: Pronto?
6: Buongiorno mattinieri, Damiano d'Arezzo, sempre comunque presente.
0: Bravo Damiano.
6: Animo.
0: C'è Claxon? Sì, vai.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Max, ciao Leti. E niente, oggi finalmente manca solo un giorno al weekend. E quindi animo.
0: Vai.
8: Buongiorno ragazzi, Melissa da Malvaglio.
1: Ciao Melissa.
8: Si sente? E
0: come stai?
8: Io stamattina sto pensando a perché ultimamente c'ho sempre così sonno.
1: Chi lo dici?
8: È una cosa allucinante. Dormo un sacco e ho sempre sonno.
1: Quello è buono.
8: Adesso si comincia il turno.
0: Senti che
8: si tira fino alle 2.
0: Dai.
8: Kiss a tutti, buona giornata.
0: Ciao, kiss a te. Ragazzi, il periodo del letargo sarà quello.
9: Ciao mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
9: Ci svegliamo. Siamo la solita divisa per andare al lavoro.
0: Cosa fai?
9: Accompagniamo i nostri cari passeggeri a Manchester questa mattina.
0: Bene. Assistente di volo.
9: Ci sentiamo bene, ma Animo. Analia.
0: Ciao Analia, viva le assistenti di volo che mi piacciono tanto, non so a te Leti.
1: Sì, no,
0: assistente di volo, armare gli scivoli.
1: No, piacciono anche a me.
0: Poi ci sono quei capitani che parlano così. Yes, of course. Ok, pronto.
10: Password, no, perché
0: chi è?
11: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max.
1: Ciao.
11: Buongiorno Leti da Mauro da Voghera. Buongiornissimo.
0: Chi è?
12: Buongiorno mattinieri, Mario da Nocera. Stamattina mi sono ritirato alle 4:30.
0: Poco fa, adesso.
12: Quindi non ho dormito proprio. Mi sono vestito, ho messo in macchina, ho fatto prima la doccia, ho messo in macchina e ora sono andato al lavoro.
0: Molto bene.
13: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao,
0: buongiorno, chi sei?
13: Un saluto da Pescara, un abbraccione da Pescara.
0: Cosa fai?
13: Finito il turno di notte, sono un tassista.
0: Oh, bene, saluta i tassinari, come si dice qui a Roma.
1: Ciao
0: lì.
1: Tassinari.
0: Ecco.
4: Oggi cervicale.
0: Capito, la Leti, c'ha la cervicale la nostra ascoltatrice. Sei contenta?
1: No, mi dispiace per lei.
0: Va bene, dai. Era giusto l'assaggio iniziale, poi tra poco vi invitiamo a commentare i fatti d'attualità. Avete già iniziato a farlo, devo dire, però tra poco ci sono le notizie di secondo piano e poi tocca nuovamente a voi.
14: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati i mattinieri.
15: Animo, animo.

0: Pizzerillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 a mezzanotte. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Kiss Kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it. Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Clash con Serenamente su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Buongiorno Aleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Cosa hai preparato per noi?
2: Allora, questa mattina ho preparato 3 notizie.
0: Vuoi darci anticipazioni con rinnovato entusiasmo? No.
3: Va bene, perfetto.
0: Ragazzi, la ragazza si ruba lo stipendio.
2: Vero, rubo, sì, come no.
0: Vabbè, perfetto. Io oggi, per esempio, vado a lavorare anche al pomeriggio per la radio Kiss Kiss, lo sai? Stamattina, anzi, dopo la radio, e vado a seguire l'Half Marathon, capito? Poi mi collego con Giannini Vitale, lo faccio domani, dopodomani, oggi, domenica. Tu che fai?
2: Vado dal medico.
0: A lavorare, su, ecco.
2: Vado giusto, dal medico?
0: Vabbè. Allora, se non vado ai medici non è contenta. Allora, la pausa pranzo tiene, l'aperitivo perde terreno invece. Nei primi 8 mesi del 2026 c'è un'analisi dei consumi fuori casa che registra visite a pranzo in aumento dell'1,6%. 8 mesi del 2026 c'è un'analisi dei consumi fuori casa che registra visite a pranzo in aumento dell'1,7%. Gli aperitivi serali calano invece.

0: come
1: prendersi anche una mezz'ora, ma dovete comunque staccare e rilassarvi. E come dici tu, Max, anche con colleghi si scherza, si ride, è un modo anche per conoscersi meglio.
0: E per staccare, per magari non parlare di lavoro nella pausa pranzo. Certo. In realtà si consiglia gli esperti, che poi dici sempre: ma chi sono sti esperti? Cioè, insomma, fammeli conoscere. No, però gli esperti generico. Sì. Generici, cioè i medici, i psicologi, sai, i nutrizionisti dicono che anche la colazione andrebbe fatta non al banco ma seduti.
1: È vero.
0: Tranquilli.
1: No, no, ma
0: c'hai
1: quei
0: 3, 5, 10 minuti. Prendi, siediti e fai la colazione con calma anche se la fai al bar, no? Vabbè, però insomma è una abitudine molto anche nostra, essere molto veloci, rapidi, e invece dovremmo concederci per la colazione un po' più di tempo. Poi leggo qui che dal 14 ottobre c'è una notizia interessante. Ne abbiamo parlato un po', in realtà da molti giorni parliamo di pensioni. Ieri anche è venuto fuori un po' l'argomento. Dal 14 ottobre il Ministero del Lavoro metterà a disposizione dei nuovi simulatori. Quello per i lavoratori permette di confrontare una stima della pensione pubblica con quella ottenibile aggiungendo la previdenza complementare, modificando i dati inseriti. Poi c'è un secondo strumento dedicato alle imprese e alla destinazione del TFR. Sono proiezioni orientative, cioè servono a capire meglio: prendo una scelta, faccio un'altra cosa o non la faccio. E questi strumenti, questi simulatori saranno molto utili a capire: cavolo, è meglio che mi prenda una pensione integrativa, altrimenti farò la fame da vecchio, da anziano.
1: Oppure magari.
0: Oppure no, potrei farcela. In ogni caso io la pensione integrativa la farei sempre, ragazzi.
1: Sì, no, quello sì.
0: Ma anche fatta con un'assicurazione, cioè vuoi aiutare le assicurazioni? No, non è quello,
1: no.
0: Però voglio dire...
1: Non stiamo parlando che poi non si prende totale lo stipendio che tu prendevi, ma quant'è la percentuale? In teoria della pensione è molto ridotta, è meno.
0: No, ma è chiaro che la pensione è ridotta rispetto allo stipendio che prendi al lavoratore. Però e poi dipende molto da quanto hai versato appunto di contributi durante la tua vita lavorativa. Poi una ricerca dell'università della Northeast University, Northeastern, si chiama così. Ha analizzato 21 modelli di automobili e 30 applicazioni ufficiali dei costruttori. Nel campione esaminato, molti veicoli e quasi tutte le app trasmettevano informazioni a società esterne: posizione, email e numero di telaio. Il dettaglio interessante è che spesso le app sugli smartphone condividevano più informazioni della vettura stessa. Uno studio che riguarda un campione, non tutte le automobili in circolazione, quindi l'auto conosce la strada, ma è la strada che facciamo ogni giorno. Però la domanda è una: ma a chi racconta la strada che facciamo ogni giorno? A chi arrivano queste informazioni? Soprattutto se avete un'auto immatricolata negli ultimi anni e l'avete che la controllate con un'app, quell'app memorizza tutti i vostri spostamenti e li dà appunto alla casa produttrice e ad altri analisti, quelli che analizzano i numeri e capiscono le abitudini dei consumi e lavorano anche sul prodotto. In realtà siamo profilati in ogni contesto, ragazzi. Se avete la carta punti del supermercato, quella dice moltissimo appunto alla grande distribuzione della serie. Ho capito che se vendo le fettine più di 300 grammi in scatola non le vendo, devo mettere quella misura lì, altrimenti restano invendute, no? Insomma, si scopre tanto proprio grazie ai punti di fedeltà. Ne parliamo

0: Babysit, la canzone dei Måneskin su Radio Kiss Kiss alle 5.35. Buon giovedì mattina. Cosa prevede questa giornata per voi, ragazzi?
1: No. Non ci voglio pensare. Voglio solo dormire questa mattina, ma non
0: ragazzi,
1: si può
0: ma
1: fare.
0: Avete un ospedale pubblico da proporre alla Leti che le piace tanto?
1: Ma perché?
0: Tanto,
1: no, oggi io non c'entro nulla. Oggi mi occupo dei miei piccoli, quindi.
0: Ah, quindi sono per te e per gli animali.
1: Sì, non è per sì, è ovvio, è normale, no? Siamo sempre
0: farci
1: là.
0: Va bene, Alzaletti, hai qualche aneddoto da raccontarci?
1: No, forse più tardi. Vediamo come va questa mattinata, come andrà. Anche perché andrò con i mezzi in giro, quindi sì, poi sicuramente ti aggiornerò.
0: C'è un momento
1: facendo, perché poi soprattutto
0: per
1: quando vai, no, soprattutto quando vai con i mezzi. E lì ne vedi di cose anche
0: colorate.
1: Fai lo
0: sguardo sensuale.
1: No.
0: Sbatti le palpebre. No. Ti vengono a prendere anche i taxi gratis.
1: Ma quando mai? Sì, a te. A me
0: che mi piglia, che mi carica. Mamma mia, per carità. Vabbè, andiamo. Era giusto per capire come sui social se mi facevi lo sguardo sensuale all'Angelina Jolie. No, niente.
1: Io ti posso fulminare. Ma in senso negativo e non positivo.
0: Molto carina. Allora, io non ce la faccio questa donna. Sulla colazione.
2: Poi per quanto riguarda la colazione, sì, è corretto farla seduti, rilassarsi quei 10 minuti e continui a fare la tua giornata lavorativa. Animo.
0: Ciao Marcello, saluto, vedi, un po' di saluti generici, vai.
3: Buongiorno mattinieri, Giovanni da Voghera. Io so che al sud stanno facendo sciopero per il caro vita e il caro carburante. Visto che riguarda anche noi, perché non ci aggreghiamo anche noi a loro? Punto di domanda invece di lamentarci. Animo!
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady, Antonio Davelletti, tecnico.
0: Ciao Antonio. Aditec,
4: direzione Fiumicino. Mi chiedevo, ma se oggi ci regalassero il carburante, il gasolio, la benzina, il gas, ma tutti gli aumenti ne sono scaturiti, che fine faranno?
3: Buongiorno mattinieri, Giovanni da Voghera. Io so che al sud stanno facendo
0: l'abbiamo detto, vai, pronto, abbiamo messo lui, è vero, sì. Buongiorno,
5: buongiorno ragazzi, saluti da Martina Franca, da Antonio si va a confezionare l'olio. Animo.
0: L'olio,
1: sì.
0: Abbiamo accennato l'olio anche un altro prodotto di quei prodotti che è aumentato tanto, no? Cioè, vabbè, però ragionavamo prima, anzi sempre qualche giorno fa,
1: sì,
0: del fatto che c'è qualcuno che diceva l'olio lo pagavo 3,90€, ma che olio d'oliva extravergine vi danno a 3,90€? Perché so, si trovano pure, sai, quando ci sono super offerte ai supermercati, però riflettiamo sempre.
1: 3,90€ si trovavano, adesso se sta in offerta lo trovi a 6€.
0: Che olio ti danno a 3,90€? Quello del motore, diceva un ascoltatore. Cioè, vabbè.
6: Allora, faccio l'autista, gli autobus, mi tocca stare mezz'ora in più di straordinario per fare depurare l'autobus che
0: rigenerazione
6: ora con la D Blu, per fare la rigenerazione.
0: Sì, lo so, avendo l'auto diesel succede anche per la mia auto.
7: Max, vero l'ascoltatore che diceva prima che da qualche giorno, forse anche oggi, da noi qui al sud si bloccherà tutto.
0: Sì ragazzi, raccogliamo ancora le vostre testimonianze su questo, se volete il numero è questo, dai,
1: 347 490 0042.
0: E allora siamo pronti a proporvi adesso, come facciamo ogni ora, una canzone nuova, quella di Max Pizzali, si intitola Le ali.

0: le storie dei tuoi artisti preferiti e il piacere di ritrovarsi insieme ogni sera. Io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Da lunedì al venerdì, dalle 21 a mezzanotte, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss.

0: Son, finisce così, vai. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E ti intrattieni un po'?
1: Certo che intrattengo un pochino, Max. Anche se ancora sono un po' assonnata, però posso tranquillamente parlare al posto tuo. Con un po' più di lentezza, perché si sente stamattina. Comunque, cari ascoltatori, allora, Max, per quel motivo lì, benissimo, allora. Siete all'ascolto, cari ascoltatori.
0: All'ascolto, cari ascoltatori, già parti bene, benissimo.
1: Si parto benissimo, certo, questa mattina.
0: Molto bene, allora.
1: Ma io pure sto ancora dormendo, quindi mi hai preso un po' alla sprovvista.
0: Sì, vai, provaci, però, provaci ancora, vai, prova.
1: Allora, ci riprovo, vai, allora. Vai, mi raccomando.
0: Vabbè, giochiamo, sì. Dai. Tre ore, vai.
1: Ma io
0: rispondi, vinci. È reattiva la Leti, ragazzi.
1: No, rispondi, non lo sono.
2: E vinci.
0: Vabbè, dai. Chiamiamo a sorpresa uno tra
1: sì,
0: voi,
1: ecco,
0: vai.
1: Ma lo stavo per dire.
0: Dimmi chi chiamiamole.
1: Maurizio.
0: Maurizio, buongiorno.
1: No.
0: Niente, non è
1: squilla.
0: Maurizio?
1: Eccolo.
0: Ci ha chiuso Maurizio.
1: No. No,
0: vabbè, niente, ragazzi, Maurizio ci ha chiuso. Non abbiamo più tempo.
1: Maurizio.
0: Stavamo chiamando per regalargli la t-shirt dei 50 anni. Kiss, pazienza. Proviamo, ci riproviamo dopo.
1: Sì, ci riproveremo dopo. Sì, però, ragazzi, mi raccomando, ma rispondete, non perdete questa opportunità di vincere la maglietta.
0: Certo, va bene. Tra poco, attenzione, l'oroscopo, sì, i segni zodiacali più fortunati di oggi. E poi scopriamo insieme anche appunto il calendario, cosa ci ricorda questa data, tutto questo su Radio Kiss Kiss. Tra poco.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss?
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Un oroscopo atipico perché ecco, sì, non mi raccontiamoli tutti i segni che per noi, ecco, essendo inguaribili ottimisti, sono tutti, hanno tutti notizie, sì, storie positive, però ce ne sono tre in particolar modo che sono fortunati. Oggi iniziamo dalla terza posizione, occupata da quale segno?
2: Dal segno dei Gemelli. Una splendida luna favorirà i contatti e accenderà la vostra innata ironia. Sfruttate questa giornata per proporre idee audaci, perché gli altri faranno a gara per ascoltarvi.
0: Siate audaci. Seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dello Scorpione. Grazie al supporto di Mercurio, l'intuito vi guiderà verso la scelta giusta nel momento perfetto. In amore si respirerà un'aria di profonda complicità, ideale per chiarire vecchi malintesi.
0: Al primo posto oggi trionfa quale segno zodiacale?
2: Il segno del Toro. Il favore degli astri vi regalerà una marcia in più nel gestire le questioni pratiche e finanziarie. Siate determinati e pronti a cogliere al volo un'ottima opportunità professionale.
0: E allora facciamo un riepilogo: i tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei Gemelli, in seconda posizione il segno dello Scorpione e in prima posizione il segno del Toro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Scopriamo adesso tutto grazie alla Leti. Oggi 15, sì, di ottobre, cosa celebriamo e cosa ricordiamo in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Teresa, San Severo, Santa Eusebia e Santa Fortunata.
0: Bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Nel 1822 nasce il Corpo Forestale dello Stato.
0: Salutiamo tutti i forestali all'ascolto, buon lavoro, sempre preziosi. Poi,
2: molto. In questo giorno del 1940 esce al cinema Il Grande Dittatore di Chaplin, quindi stiamo parlando di 87 anni fa. Premiato da incassi record e con 5 nomination agli Oscar. Con esso Chaplin smise per la prima volta i panni di Charlot.
0: Charlot, quindi. Fu un film che fece discutere parecchio, chiaramente il riferimento era contro Hitler, certo, e contro Mussolini anche, insomma, quindi un film che fece parlare tantissimo negli anni 40, poi capirai, vai.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1844 Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco. Nel 1923 nasceva lo scrittore italiano Italo Calvino. Auguri a David Trezeguet.
0: Trezeguet,
2: l'ho detto giusto, però sì, vedi, sì, ok, sì. L'ex calciatore francese della Juventus compie 49 anni. Buon compleanno anche a Federico Leonardo Lucia, più noto come Fedez. Il rapper compie 37 anni.
0: Auguri Fedez.
2: Concludiamo con la storia della musica. Il 15 ottobre 1964 in testa alla classifica italiana c'era un giovanissimo Gianni Morandi con una canzone diventata uno dei simboli della sua prima stagione artistica, In ginocchio da te. Rito.

0: Molto, molto, molto.
1: Cioè, abbiamo fatto un bel salto negli anni 60 praticamente, grazie alla Leti.
2: Grazie a te,
1: Max, per questo bellissimo appuntamento con il calendario dei mattinieri che torna domani. Allora, siamo pronti, restiamo ancora nell'ambito della storia della musica e poi ci prepariamo ad una seconda ora dove l'attualità sarà ancora tambur battente, con tutte le ultimissime polemiche di ogni tipo e tutte le vostre opinioni. Intanto, dicevo, andiamo ancora indietro nel tempo.
2: Che bello.
1: Andiamo al 1986, i Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Buongiorno con Living on a Prayer, pronti a ripartire dopo ora insieme con i mattinieri. Le 6 in punto di questo giovedì 15 di ottobre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Cosa ridi sotto i baffi?
1: No, tranquillo, niente. Saluto Giuseppe D'Amelia in regia.
0: Grande Giuseppe, salutate. Pronti, ripartiamo, dai, infatti l'attualità sì. C'è tanto da raccontare, anche polemiche politiche a gogo, ovviamente ancora la questione dei carburanti, scioperi, agitazione, un po' di tutto c'è da raccontare, sì. Da commentare, e come te li aspettiamo anche da voi, quindi anche quelli simpatici, coloriti, oppure quelli veramente serie che possono accendere riflessioni, no? E quindi
1: certo.
0: Spunti. Vi aspettiamo per questo al nostro numero con messaggi vocali qui.
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo dalla musica più bella, Biagio Antonacci e Saif.

0: Laila Leti, ce la possiamo fare stamattina?
1: Sì.
0: Allora, siete pronti? Ripartiamo dalla stretta attualità. Abbiamo un sacco di cose da raccontare e ci aspettiamo da voi tanti commenti. Allora, per farlo, vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che può legittimare Putin, l'ha detto Giorgia Meloni nelle comunicazioni ieri al Senato prima del vertice europeo di oggi. Durante insomma queste comunicazioni è stato ribadito dal parte del governo il sostegno a Kiev, applausi anche dei riformisti del PD, ok poi alle due risoluzioni di maggioranza, nel campo largo astensioni incrociate tra PD, Alleanza Verdi e Sinistra e 5 Stelle. Poi sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni della minicar a Roma nella notte di ieri, tra il 4 e il 5 ottobre, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, al quale vanno i nostri migliori auguri. È stato colpito mentre era sul monopattino da un calcio sferrato da questa minicar mentre appunto guidava di spalle, tra l'altro è caduto e ha battuto la testa e ora è ricoverato in terapia intensiva, è stato operato due volte. Uno dei due ragazzi che è stato fermato e interrogato è un figlio di un carabiniere, sequestrata l'auto, i ragazzini sono stati incastrati anche dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. Fermati, non sono, sono stati denunciati, non sono chiaramente in fermo, non sono stati arrestati. Allora, Champions amarissima per le italiane dopo le sconfitte di Inter e Napoli, male anche la Roma che ieri fino a pochi minuti alla fine era in vantaggio 3-1 su Real Madrid, ma il Real Madrid ne ha fatti poi praticamente 3 uno dietro l'altro e ha ribaltato il risultato in 7 minuti e quindi Roma 3 Real Madrid 4, perde anche il Como 3-2 in trasferta contro il Feyenoord e quindi 4 sconfitte su 4. Stasera tocca Juventus e Milan in Europa League. Poi ci sono altre notizie che riguardano gli scioperi, molti ce li state segnalando voi e quindi quando volete fate pure, ci fa piacere raccogliere le vostre segnalazioni. C'è una notizia che riguarda però il disagio che causano gli scioperi. Giustamente chi sciopera, chi manifesta dice noi lo facciamo per creare disagio e per far parlare di noi. Poi però ci sono, c'è il rovescio della medaglia, c'è molta gente che ha problemi lavorativi proprio a causa degli scioperi, no? Scioperi che sono in aumento, non solo le agitazioni per i carburanti ma di ogni tipo, ne sono previsti tantissime anche nelle prossime due settimane. Stavo leggendo agitazioni distinte con ambiti e modalità differenti, non un blocco nazionale per tutti i trasporti, per esempio leggevamo dal calendario del Ministero dei Trasporti che riporta le proclamazioni degli scioperi. Fino a venerdì sono annunciate agitazioni per autobus differenti da città in città. Ora immaginate la scena: sveglia alle 5, dovete raggiungere il lavoro, avete comprato, che ne so, l'abbonamento, ma quel giorno il vostro mezzo potrebbe non passare e comincia la ricerca di un passaggio, l'auto, perché in quel giorno proprio non ti puoi assentare. Allora, un po' di disagi anche per le persone che, come i lavoratori che scioperano, devono andare a lavorare perché altrimenti rischiano a loro volta. Insomma, il disagio di chi va a lavorare è un prezzo accettabile per difendere i diritti di altri lavoratori? Questo è uno dei temi che vorrei trattare con voi questa mattina. Ripeto, tutti legittimi gli scioperi, tutte legittime le agitazioni, ci mancherebbe, però alle volte insomma si fa più danno ad altri lavoratori poveri come noi, mettiamola così, che appunto a chi dovrebbe essere colpito realmente. Quindi vi sentiamo anche su questo tema. Sei pronta la Leti?
1: Prontissima.
0: Scateniamo gli ascoltatori, vocali a raffica tra poco, nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Ecco, chiaramente sentiamo tutte le vostre opinioni. Ero preso da un'altra storia che vorrei commentare, anche le discussioni che ci sono state ieri tra Camera e Senato. Vediamo un po' se riusciamo a coinvolgere anche su quelli i nostri ascoltatori.

0: Coldplay, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ci siamo, ragazzi, tocca a voi.
1: In America si sta meglio, in Germania si fa così, in Inghilterra vieni bimba da mamma, me ne devo andare da st'Italia di me.
2: Rosatellum o stabilicum non lo so, ma il gasolicum che si dice cum, ma arriva a 3 euro cum.
3: L'importante è che non abbiamo il porcellum.
1: Lavorate, cucinate, vagabondi!
4: System online. I mattinieri solo su Radio Kiss Kiss.
5: Ok, io pago un abbonamento, fate sciopero, poi mi ridate indietro i soldi. Cioè, la compagnia si intasca i soldi, queste persone si beccano uno stipendio grazie al mio biglietto, però voi scioperate. E secondo me questi scioperi selvaggi non vanno bene.
6: Daniele da Taranto, io non metto bocca sulla legittimità degli scioperi. Il problema è che già il carburante costa. Ora qui a Taranto è anche difficile reperirlo.
7: Ciao Max, io sono d'accordo con gli scioperi, ma sono contrario ai blocchi, perché penso che la mia libertà finisce dove incomincia quello di un altro. Ciao ciao.
0: Hai capito, ragazzi? Qua è... cioè, bene tutti gli scioperi, bene le agitazioni, dice un ascoltatore, come avete sentito, ma no ai non ai blocchi, perché la vostra libertà finisce, anzi la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. Insomma, la solita frase, va bene scioperare, ma perché di bloccare gli altri che invece hanno necessità di andare a lavoro? Non fate altro che segnalarci da un po' di giorni le tante agitazioni, giusto, bravi, fatelo, sì, continuate certo a farlo. Però ecco, come sentite, ci sono dei diversi ma e dei diversi distinguo, no, sulle agitazioni.
8: Buongiorno a tutti, vorrei dire a tutti quelli che stanno facendo lo sciopero, che hanno bloccato camion, ok, va bene, la grande distribuzione, loro sono autotrasportatori, devono avere diritto a una carbon tax, flax, tante come si chiamano loro, avranno tutte le loro agevolazioni. Se fosse
0: Vabbè, però chi è? Pronto?
9: Buongiorno Max e buongiorno Leti.
10: Ciao
9: caro Max, quando si parla di scioperi non mettono solo in difficoltà chi deve andare al lavoro, ma anche loro sono in difficoltà, perché perdono anche loro la giornata di lavoro. Non è che facendo lo sciopero il sciopero viene pagato.
0: Però quella è una tua scelta. Quando impedisci ad altri di andare a lavoro, non è più una loro scelta, capito?
10: È vero. Vai,
11: vai. Buongiorno Max, buongiorno Lady, Mauro da Voghera. Per quanto riguarda gli scioperi, avete ragione. Quando si fa lo sciopero si possono creare disagi ad altri utenti. Questo
0: sono
11: è
0: fatti
11: vero
0: per quello.
11: Ma c'è da dire anche che se non si partecipa a fare questi scioperi già non si ottiene nulla, ma se non si partecipa non si ottiene direttamente proprio zero.
12: Max Leti, buongiorno. Angelo,
10: buongiorno.
12: Io faccio l'autista, porto il camion e posso dire che i disagi che vengono creati quando si iniziano questi scioperi alle altre persone, chi sono queste altre persone? Sono altre persone, cittadini come noi, che vanno a lavorare, sono cittadini che pagano i rincari come noi, però non ho capito qual è e che si differenzia. Anche loro dovrebbero scioperare, tutti in questa situazione tutti dovrebbero scioperare.
0: Vabbè, tutto chiaro, ragazzi. No, però se c'è
10: a
0: qualcuno,
10: però non puoi scioperare, non questione te lo puoi permettere,
0: legittimi
10: però.
0: Gli scioperi fanno bene, a mio avviso, a scioperare chi vuole appunto parlare del caro carburante. Il problema è quando impedisce ad altri che non vogliono farlo di andare a lavoro in un modo
10: quello
0: diretto o indiretto. Quello è il problema su cui ci stiamo interrogando stamattina, attenzione, ne parliamo ancora se volete tra poco. Tutte le vostre opinioni al nostro numero
10: 347 490 0042.
4: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. Bam! I mattinieri, hey, dalle 5 alle 7 su Radio

0: Chi schissa te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chi schissa te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
4: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya, mattinieri di Radio Kiss Kiss. Allora, immaginate, ragazzi, immaginate la scena, come sì. Molti di noi, voi all'ascolto, sveglia alle 5, dovete raggiungere il lavoro, avete comprato, fatto l'abbonamento, ma quel giorno il vostro mezzo potrebbe non passare, comincia la ricerca, un passaggio, la macchina, un parcheggio, oppure una telefonata al capo, guarda, rischio di arrivare tardi, dall'altra parte c'è una persona che sciopera, rinuncia alla paga per farsi ascoltare, magari ha problemi. Che noi tutti conosciamo benissimo, però sì. Turni pesanti, soldi insufficienti, condizioni di lavoro, caro carburanti, tutte cose che vogliamo cambiare tutti in realtà, no? Ed eccoci al punto, due lavoratori, entrambi con le loro ragioni, che finiscono per arrabbiarsi l'uno con l'altro. Allora, stamattina vi stiamo chiedendo, quando restate a piedi per uno sciopero, con chi ve la prendete? Con chi sciopera, con l'azienda o con chi avrebbe con dovuto trovare un accordo tra le parti che sono appunto le parti in causa del contendere, per intenderci. Riuscite a sostenere una protesta anche quando vi costa soldi e ore di vita? Questa è la domanda che vi facciamo. Il paese è pieno di scioperi, molti ci segnalano le tante agitazioni, in particolar modo al sud Italia, con lo stop del, che ne so, alcune raffinerie sono state fermate per non distribuire carburanti, per il caro carburanti, altre per motivi di lavoro, per i rinnovi contrattuali. Il disagio di chi lavora, insomma, di chi va a lavorare, è un prezzo accettabile per difendere i diritti di altri lavoratori? E come diceva un ascoltatore poco sì. Qua, ecco, una cosa è scioperare, una cosa è impedire agli altri di andare a lavoro, chi ecco. Sceglie di volerlo fare. Quindi, visto che è un periodo bello di agitazioni, ricco di agitazioni, sentiamo tutte le vostre opinioni. Siete pronti?
1: Vai!
0: Alete pronta, ragazzi?
1: Io sono
0: allora,
1: prontissima.
0: Vai.
2: Io vado a 130, 150 perché tengo la nafta grigla.
3: Chiedo scusa, ma è stato fatto?
4: I mattinieri.
5: Ok, creare disagio per farne parlare, però arrivare ad atti di vandalismo presso su altre persone che purtroppo devono andare a lavorare, mi sembra ingiusto.
0: Gli atti di vandalismo no, vai.
5: Scioperi sono giusti. Se io non creo disagi a qualcuno, cacchio, faccia fare lo sciopero. È giusto fare lo sciopero. Chi non lo vuole fare, lo sa, si organizza, come dice Salvini, si attrezza,
0: vai.
6: Ma purtroppo, Max, qui in Italia noi non siamo in grado di organizzare le cose. Per cui questo sindacato aderisce e quell'altro gli va bene. Perché gli va bene? Va bene che il gasolio arrivi a 2,50 al litro, ma pure a 3 euro, chi se ne frega. Quella...
0: Certo, dai, vai.
7: Bisogna
0: pronto.
7: Bloccare tutto, dobbiamo essere tutti uniti. Non è possibile che fermano le cisterne e noi andiamo a fare tutti i gasoli.
8: Agli scioperi bisognerebbe aderire tutti, ma per il bene di tutti. Fanno bene chi lo fa, chi non lo fa è un pecorone perché si lamenta soltanto.
9: Radio Kiss Kiss, buongiorno Maurizio.
1: Ciao.
9: Da io invece sono solidale con i colleghi dell'Acceria d'Italia che sono in sciopero ad oltranza da lunedì.
10: Qui è una cosa che riguarda tutti. Io penso che benzina e gasolio lo facciamo tutti ai distributori e penso che tutti andiamo a fare spesa. E quando a noi, faccio un esempio, ci viene pagata l'uva da tavola 40 centesimi e poi la troviamo a 3 euro, a 4 euro sugli scaffali?
0: Non va bene, no. Certo,
10: chi
0: no,
10: dovrebbe no. Sentirsi male su
0: il
10: questo?
0: Il consumatore,
11: Max,
0: chiaro.
11: Max diceva, prende il pullman sta fermo perché non passa e non si crea il disagio che non può andare a lavorare. Ed è giusto, non si dovrebbe andare a lavorare, si dovrebbe bloccare tutto.
12: Sì, è verissimo che sicuramente lo sciopero crea disagio ed è anche l'obiettivo di uno sciopero, vero è che vengono anticipati, cioè si sa quali sono i giorni di sciopero e solitamente ci sono le fasce di garanzia.
0: Sì, è vero, vai, pronto.
12: Quindi che
13: è vero, è un danno per tutti, è un disagio per tutti, però arrivati a questo punto dobbiamo anche ringraziare chi ci sta mettendo la faccia. Un po' di pazienza, stringiamo i denti e spero che cambierà qualcosa.
14: Da me che te lo pago io il biglietto, te lo rimborso io il biglietto, che vale anche per te se facciamo sciopero, che quando metti la benzina nella macchina, quando ti aumentano le pensioni e tutto il resto appresso, quando vai a comprare da mangiare ti costa 4 euro invece di 2.
15: Ecco perché non riusciamo mai a concludere niente.
1: perché secondo me dovremmo essere tutti uniti, ma non è così, questa è la verità.
15: Voglio dire solo una cosa breve, sì. Lo sciopero sì, facciamolo, ma tutti quanti, e paralizziamo l'Italia, così hanno problemi tutti.
0: Hai capito? Vabbè, abbiamo sentito tutte le vostre opinioni, in realtà ce ne sono tante altre,
16: tante, sì.
0: Approfondiamo anche su altri temi d'attualità tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss, l'argomento scioperi vi ha preso tanto, anche perché devo dire che ci sono tantissime agitazioni previste, sì, e tante altre in corso. Ascoltatori continuano a segnalare che Radio Kiss Kiss dello stop dei, in Puglia, in particolar modo nei pressi di Taranto, vuoi per la questione ex Ilva, anche in Liguria la stessa cosa, vuoi anche per la questione carburanti. Grazie per tutti i messaggi che ci state inviando. Noi vi avete sentito, vi mettiamo a raffica con le vostre opinioni, però c'era qualche ascoltatore, c'è chi sollevava dubbi sul, non sugli scioperi, è giusto scioperare, sì, ma sì, è sbagliato impedire agli altri, anche per motivi importanti, di spostarsi. Pensate, qualcuno che dice le stesse forze dell'ordine vengono bloccate per esempio i mezzi
1: di soccorso, ragazzi, che sono importanti.
0: Quando c'è un blocco dici no, ma se ti vedono ti fanno passare, sei un mezzo di soccorso.
1: Sì, ma rallenti.
0: No, ma il problema, sei bloccato proprio tutto la strada ed è tutto fermo, non puoi arrivare a destinazione. Chi ha bisogno di cure importanti, cioè, giusto per fare gli esempi, io ho citato una parte e l'altra. Sentiamo le vostre opinioni. La domanda è: il disagio di chi va a lavorare è un prezzo accettabile per difendere i diritti di altri lavoratori? Cioè, danneggiare un lavoratore perché protesta un altro? E la scelta di qualcuno di non prendere soldi per quello sciopero può riguardare anche chi invece quei soldi vuole andarseli a guadagnare e non vuole scioperare? È sempre la questione che la tua libertà finisce dove inizia la mia, insomma, praticamente quello è un po' quello che vi stiamo chiedendo stamattina. Devo dire, un sacco di commenti, vedendo se riesco a mettere un'altra raffica, sì, veloce di messaggi, di opinioni, perché siete in tanti, voler dire la vostra, anche su diverse agitazioni, non solo quelle legate ai carburanti. Poi c'era un tema che si è acceso ancora una volta sulla questione maschilisti, sessismo, misoginia, eccetera eccetera, scattata ieri alla Camera, al Senato, sì, lo ricordo, durante l'informativa della Presidente del Consiglio, quando un esponente del PD provenzano ha praticamente usato dei termini che hanno offeso la Presidente del Consiglio, no? È stata accusata, Provenzano ha detto Trump la vezzeggiava e adesso che non la vezzeggia più, che cosa fa? Diceva Provenzano, è la prima ministra, diciamo, non è un primo ministro, però il Presidente del Consiglio ha replicato dicendo questa è misoginia. E insomma, anche questo tema mi interessa, non tanto il duello, diciamo, appunto, tra la Presidente del Consiglio e Provenzano, ma la questione, cioè, possiamo ancora dire queste cose? Possiamo dire fai questo lavoro perché ti vezzeggiavano, o anche vezzeggiare può essere ammesso? Mi faccio sentire, aspetta.
2: Noi non siamo felici che lei non sia lì, ma di chi è la responsabilità, Presidente? Lei agli incontri non andava, forse perché non la vezzeggiavano abbastanza come allora faceva Trump, faceva l'offesa, Presidente, invece avrebbe dovuto fare politica.
3: Dopodiché, la collega Provenzano.

0: Sano, vorrei sapere che cosa intendeva quando ha detto che io non sono andata a non so quale vertice perché Trump non mi vezzeggiava.
1: Eccola là, no, sei cazza.
0: Ora vede.
1: Pausa teatrale.
0: Vezzeggiare significa trattare qualcuno con carezze e moine.
1: Dizionario.
0: Allora, io non so, diciamo, come devo interpretare questo atteggiamento, perché una cosa è non essere d'accordo con la mia linea politica. Io sono una persona che fa politica da 35 anni. Non sono arrivata dove sono arrivata con le carezze e con le moine. Ci sono arrivata combattendo, ci sono arrivata con le mie idee, ci sono arrivata dimostrando il mio valore, ci sono arrivata con il consenso dei cittadini. E lei non utilizzerebbe questo tono con un collega maschio, collega Boldrini.
1: Sì. Vabbè, con un collega maschio, questo è un po' il senso, no? Capito? Quindi no, non è lo scontro, attenzione, non focalizzatevi.
2: Io ci sono passata con una cosa del genere.
1: Non lavorate sullo scontro centrodestra, centrosinistra, ma si può dare a una collega, appunto, che persona che viene vezzeggiata. Ne parliamo tra poco. Ora, Jovanotti, Samurai J.

0: fantastica.
1: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. Kiss,
4: kiss. Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
5: Incredibile, ma Evo!
6: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Kiss,
9: kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: scusa, ma è stato fatto?
1: I mattinieri.
2: Allora, finale. Abbiamo aperto due fronti, uno relativo agli scioperi e le discussioni che ci sono anche tra ascoltatori che dicono giusto scioperare ma non fermare me che non voglio scioperarmi, e dall'altra parte invece chi dice no, dovremmo tutti fermarci visto la situazione per esempio del caro energia e caro carburanti, no, in generale. Poi si è aperto una piccola parentesi sulla discussione ieri durante l'informativa, non ricordo se la Camera o al Senato, della Presidente del Consiglio, che ha avuto questo scontro diciamo verbale. Ne ha avuti diversi in realtà, ma sì, uno sì, con Provenzano, che ha detto che adesso siccome Trump non la vezzeggia più, lo attacca, insomma questo è un po' parafrasato un po' quello che diceva Provenzano, e da lì la replica: ma è possibile che ci si rivolge ancora una volta così a una donna alludendo, facendo fastidiose allusioni? E quindi iniziamo, cioè, da questo
3: al di là della politica, così si parla proprio del
2: era uno spunto
4: Se lo fa un uomo verso la donna è sessismo, se lo fa una donna verso un uomo tutto a posto. Piace Giorgia.
2: Pronto?
5: Ciao mattinieri, buongiorno. Ma di cosa ci lamentiamo? La Meloni è in piena campagna elettorale, ragazzi. Ciao.
2: Ciao, un saluto. In realtà lo sono già tutti, un anno prima delle elezioni, quello è il problema.
6: Ciao Max, ciao Loretti. Secondo me, vedendo svariati video che ormai passano in continuazione, quelli dell'opposizione usano una terminologia abbastanza al limite dell'offensivo.
7: La tua libertà finisce dove inizia la mia. Queste parole sono dalla pandemia si parlava così, queste parole sono del comunista, sei un comunista, stai parlando che ti pagano queste dal...
2: sono un comunista, Leti. No, la seconda volta in due giorni che mi danno comunista.
3: Ma perdonatemi, scusami, quindi io cioè devo essere definita comunista, fascista, tutto quello che deve fare... Perché? Perché dico che effettivamente io ho il mio spazio di libertà, quindi se tu mi vai a rompere le scatole sulla mia libertà, che cos'è? No, sto sbagliando io a dire?
2: Non capire. Vabbè, vai, buongiorno.
8: Io sono sposato da 40 anni, ho fatto moine e carezze a mia moglie, allora ho sbagliato tutto.
2: Vabbè, ma era tua moglie.
9: Io non sono completamente d'accordo con gli scioperi, o meglio, è giusto scioperare se c'è una vera necessità, se c'è una mancanza di rispetto, di condizioni di lavoro... Di salari che non soddisfano, lo sciopero è giusto farlo. Non sono d'accordo con gli scioperi che fanno, organizzano le sigle sindacali.
2: Pronto?
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Nicola. Purtroppo è questo il fare dell'opposizione.
11: Basta protestare in modo civile, tutti in bici o a piedi, evitare il meno possibile di prendere l'auto. Stop. Ecco tutto. Tanto il petrolio poi scenderà il prezzo della benzina tranquillamente.
2: Oh, allora, protesta in bici è una buona idea, no? Che c'era il nostro ascoltatore.
12: Buongiorno,
2: vai.
12: Max, buongiorno Leti. Quando c'è uno sciopero io non voglio rimanere a piedi, voglio rimanere a letto a dormire.
2: Vai.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Uno sciopero è fatto per creare disagio, quindi se non crea disagio a che cosa serve lo sciopero?
14: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao, buongiorno.
14: Ma come la vedo io, va benissimo che si creano disagi in tutto e per tutto quando si fa uno sciopero. Se no non avrebbe senso.
2: Pronto?
15: Oh Max, Lady, ma ciao. Queste persone che mandano i messaggi a lamentarsi dello sciopero dei blocchi, no? Io me le ricordo le loro voci. Sono le stesse voci che l'altro giorno dicevano: minchia, per sistemare la situazione qua dobbiamo bloccare tutto.
2: Non
15: gli va bene.
2: Vabbè ragazzi,
15: c'è fila di merda che fate.
2: Vabbè ragazzi, rilassatevi un attimo stamattina, siete un po' nervosi. Allora, siamo sempre con tutti voi e con tutte le vostre opinioni. Devo dire, questa mattina faccio la bandiera, no? Quello che mi dite io la mi schiero con voi da una parte e dall'altra. Valetta, mi devo preoccupare che mi hanno dato del comunista in due giorni?
3: No, io però rimango un po' bassita da questa cosa qui, perché questa cosa della Meloni, ok. Ma a prescindere dalla politica, che potrebbe essere anche una pinco palla qualsiasi, dire comunque svezzeggiata, oltre che è offensivo, è anche svalutante per una donna, perché cioè io ci sono passata, in passato io ho ricoperto un ruolo comunque
2: apicale, apicale.
3: Beh, sì, un po' di rilievo. E lì praticamente mi è stato detto di tutto, capito? Solo capito. Perché magari ero una bella ragazza, una donna. Perché? Perché ho fatto un moino, ho ricevuto un moino, ho fatto magari gatta morta. Cioè, basta con queste cose, ragazzi, ma basta.
2: Basta, basta con queste cose, dice la Liti, tra poco il finale.
16: Non so quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

Al vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: chiudere, non abbiamo più tempo, però non so perché ultimamente c'è chi si diverte a metterci delle etichette. Sì. Due giorni che Milano è comunista, però spunta anche.
1: Buongiorno mattinieri.
2: Ciao.
1: Ormai sei scamato, sei un centrista.
0: Un centrista, questo mi manca, però devo dire, però condivido molto. Per esempio, se al centro ci mettete Calenda, molte delle cose che dice Calenda le condivido. Altre di Marattin che mi sta piacendo moltissimo. No, però insomma, quanto conta quello che piace a me, ragazzi? Davvero molto poco. Marattini chiede i liberal democratici, insomma, mi ha detto delle cose che mi hanno convinto e mi piacciono molto, però insomma io non è che vado in base allo schieramento, vado in base a quello che dicono, mi piace quell'idea, a volte mi piacciono cose di sinistra, a volte di centrodestra, a volte comunque sono moderato, ecco, quindi lo dico, a volte più centrista, quindi va bene così, ragazzi. Allora arriva il Pippo Pelo Show, torniamo a occuparci l'attualità domani come sempre con tutti voi.
2: Sì.
0: E quindi grazie alla regia
2: Giuseppe D'Amelia.
0: Lasciamo con il Super Strong Breakfast in America dai mattinieri. Kiss kiss
2: a tutti.

0: Breakfast in America era del 1979.
1: Buongiorno, sono le 6:56 e tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a darci tutte le news, state lì.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
6: Buona giornata dalla redazione. Decorso post-operatorio regolare per Leone XIV dopo l'intervento al polmone destro eseguito al Gemelli di Roma. In attesa dell'esame istologico sull'adenocarcinoma asportato, l'ultimo bollettino medico conferma che gli esami del sangue e la radiografia del torace sono nella norma. Il Papa, che ha già ripreso l'alimentazione, ha camminato e concelebrato la messa nella cappella attigua all'appartamento al decimo piano. La degenza durerà circa una settimana e dai leader di tutto il mondo sono arrivati messaggi di pronta guarigione. Anche l'Italia critica l'accordo per il gasolio russo siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nelle comunicazioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha definito l'intesa rischiosa, affermando che indebolisce le sanzioni e legittima Mosca. Non sono affari suoi la replica della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, mentre Kiev ringrazia il nostro paese per il sostegno. La questione è tema di dibattito nel centrodestra. La Lega è favorevole ad un accordo con Mosca sull'energia, Forza Italia frena. Divergenze sugli aiuti militari all'Ucraina anche nel centro-sinistra. Intanto il presidente Zelensky ha denunciato disservizi sulla rete Starlink durante l'ultimo massiccio attacco russo con droni, inefficienze che non consentono un'adeguata difesa preventiva agli ucraini. Elon Musk ha precisato che i sistemi Starshield sono controllati dal governo statunitense e che eventuali limitazioni non dipendono dalla sua azienda, ma direttamente dai militari. Nuove tensioni in Medio Oriente, clamorosa ammissione di Donald Trump. Parlando dall'Arizona, il presidente americano ha dichiarato di essere andato forse troppo oltre con l'Iran. Abbiamo ucciso tutti i loro leader e ora non so più con chi parlare, ha affermato il capo della Casa Bianca, che ha condannato gli Houthi dello Yemen, accusandoli di agire su mandato diretto di Teheran. Da parte loro, i ribelli filo-iraniani che minacciano nuovi raid hanno rivendicato l'attacco con droni e missili sull'Arabia Saudita, colpito ancora l'aeroporto di Riyadh e due impianti della compagnia petrolifera Aramco. Torniamo in Italia, gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, i commissari rassicurano sindacati e lavoratori. In una nota dell'amministrazione straordinaria viene confermato un piano operativo per salvaguardare produzione e livelli occupazionali. La comunicazione ufficiale è arrivata al termine di una giornata attesissima, caratterizzata dalle proteste degli operai in tutto il paese e dall'improvvisa occupazione della prefettura di Genova da parte dei lavoratori di Cornigliano. La cronaca svolta a Roma sulle aggressioni della banda della minicar. Hanno confessato i due ragazzi di 16 e 17 anni individuati come responsabili. Ascoltati in caserma, hanno ammesso i 6 raid compiuti a inizio mese nel quartiere Monteverde, dichiarando agli investigatori di averlo fatto per divertirsi. Il fascicolo passa ora al tribunale dei minori. I due giovani, il più grande figlio di un carabiniere, sono stati denunciati a piede libero per il tentato omicidio di Davide Jacopini. L'attore, fatto cadere dal monopattino in corsa, è tuttora ricoverato al San Camillo in prognosi riservata, ma gli è stata ridotta la sedazione. Infine allo sport, calcio, iniziata male finisce peggio la 2 giorni di Champions delle italiane. Dopo Inter e Napoli cadono anche Roma e Como. I giallorossi beffati all'Olimpico dal Real Madrid 4-3 con la squadra di Mourinho che segna 3 gol negli ultimi 10 minuti. Il Como battuto invece a Rotterdam dal Feyenoord 3-2. E stasera torna all'Europa League con Juventus e Milan impegnate rispettivamente in trasferta contro Celta Vigo e Salisburgo. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: perché adesso suona la nostra sigla e poi voi sarete chiamate a raffica allo 081 546 1212 a canticchiarne almeno il ritornello, giusto?
1: Quello che avete imparato in tutti questi mesi di sigla, ok?
0: Da quant'è che va in onda la sigla? Da quanto tempo?
1: Almeno 6-7 mesi, dai.
0: Almeno 6-7 mesi
1: abbiamo la sigla ufficiale del Pippo Pelo Show, per cui 081 546 1212, subito dopo la sigletta,
0: verrete,
1: perché abbiamo un piccolo pezzettino ogni giorno, poi voi ce la cantate.
0: Va bene, mi raccomando, preparatevi le ugole.

0: mondo peserà di meno stamattina con i nostri ascoltatori che canticchiano la nostra canzone o la cantano, perché no?
1: Quello che avete imparato in questi mesi, 081 546 1212, l'abbiamo detto tante volte, adesso l'abbiamo fatto, vogliamo che voi cantiate.
0: Sono abilitati anche i bambini, se avete il bimbo che alle 7 già è bello canterino, fatelo cantare con grande piacere allo 081 546 1212. Il primo a cantare o la prima a cantare è Elena. Ciao Elena, buongiorno. Elena è caduta purtroppo mentre cantava.
1: C'è Folla al centralino, vediamo chi canta con noi allo 081 546 1212. Facciamo una raffica veloce, ma cerchiamo di capire se avete memorizzato la sigla alla nostra canzone.
0: Sergio 2, ciao Sergio, buongiorno.
2: Giorgio.
1: Vai Sergio.
0: Giorgio?
1: Giorgio?
2: Io sono Giorgio, diglielo.
0: Sei Giorgio? Ciao. Ma canta! Chi canta?
2: Giorgio.
0: Vai Giorgio, canta!
3: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Cristi.
0: Tutta l'Italia.
3: Ride quando... Così.
0: Vabbè, vai, ciao.
1: Va bene,
0: Giorgio, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: A te 081 546 1212. Abbiamo Marina.
3: Ancora.
0: È già lei.
1: È Marina.
0: Brava Marina, bravissima. Vedi che i bimbi stanno cantando già? Bimbi canterini, pure Alessandro è canterino di primo mattino.
1: Alessandro, penso di sì. Adesso non credo sia già sveglio, però sì.
0: Vai,
1: allora, 081 546 1212, cantate. Potete anche non salutarci e cantare direttamente. Come
0: sì,
1: vi
0: sì,
1: va?
0: Esatto. Okay. Alessandro, buongiorno.
4: Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
0: Vai, canta Alessandro.
4: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiki.
0: Bravo!
4: Tutta l'Italia ride, canta e se la suona.
1: Ciao Ale, grazie. Schiss a te. Abbiamo Elena e Tommaso insieme. Buongiorno.
5: Buongiorno. Adesso amore, vai.
1: Vai.
5: Pippo Peloso dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss. Tutta l'Italia ride, canta e dice resto così.
0: Bravi! Buongiorno, grazie,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Schiss a voi.
0: Loredana, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno,
0: canta, vai.
6: Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 con Radio Kiss Kiss. Tutta l'Italia ride, canta e dice resto così.
0: Bene, brava, ci ha messo pure la cantata prolungata finale.
1: Ciao,
0: bravissima. Ciao, grazie.
1: Buona giornata. Andiamo da Riccardo, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Ciao Riccardo, anche a te, dai, canta.
7: Allora. Suona la sveglia, ma resto a letto, fuori è buio e il caffè già freddo, poi sento ridere dentro la stanza. E Radio Kiss Kiss che mi abbraccia, Pippo che scherza e guida la banda. Adriana ti carica la giornata, parlami tutto, sembra famiglia, forte il tuo sorriso, vola la mattina. In coda nel traffico, dentro la metro. Tutti già sintonizzati che il lunedì sembra sabato.
0: Pippo Pelo Show dal
7: alle 9 su Radio Kiss.
0: Riccardo, ti adoriamo. Vai.
1: Se dovessimo premiare un vincitore, qualcuno
0: hai
1: saresti sicuramente tu.
0: Bravo Riccardo.
1: Bravo.
7: Questo, viamo,
1: ti amiamo,
7: viamo,
1: anche
7: viamo.
1: Noi.
0: Anche noi ti amiamo. Ciao Riccardo.
1: Andiamo da Silvia, buongiorno.
8: Buongiorno.
1: Ciao, anche meno di quanto ha fatto Riccardo. Tranquilla.
8: Ma stavo pensando anch'io in realtà con lui.
0: Vai Silvia.
8: Da dove? Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: È una illusion.
1: Tutte le cose belle, tutti i pensieri belli della mia vita sono legati a questo,
0: a
1: pezzo.
0: Questo pezzo
1: è stato
0: veramente
1: l'esordio di tante cose nella mia vita.
0: Anche
1: 2003.
0: Sessualmente?
1: Tutto, Pippo.
0: Anche sessualmente.
1: Tutto, mi fa venire in mente proprio delle immagini precise.
0: Del
1: molto
0: tuo pensamento?
1: Del mio soffrimento. Obsession dal 2003 e lo sono.
0: Pensamento.

0: a un certo punto dice creme e cioccolato.
1: Sì, sì, anche. Il tutti pensamento, i pensieri belli, tutti gli esordi
0: del
1: delle cose.
0: Pensamento.
1: Ma lei c'è anche soffrimento?
0: Sì.
1: Soffrimento lo dice pure.
0: Una volta nella mia città c'era un ristorante, si chiamava O Parlamiento
1: che si andava a parlare?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: O Parlamiento, per esempio, probabilmente. Quanto siamo vicini ai latini noi, no? Cioè, siamo latini anche noi, per cui pensamiento, parlamiento, più o meno.
1: Credo che un pezzo così bello, così affascinante, accattivante non sia mai stato più replicato nel genere. Almeno bello quanto questo.
0: No, bisogna dire la verità, questo pezzo era bello.
1: È davvero bello. 2003, siamo tornati indietro nel tempo grazie alla nostra ascoltatrice che ce l'ha canticchiato nel primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia.
0: La partita di ieri sera, di cui ha parlato anche il nostro appuntamento con le news.
1: Con le news.
0: Delle 7 del mattino.
1: Sì.
0: Del Real Madrid a Roma è stata una partita tipica delle grandi squadre del mondo. Mm-hmm. I grandi club. Perdeva 3-1 e tu li devi, quei club li devi vedere fino alla fine, perché improvvisamente tirano fuori dal cilindro prestazioni straordinarie. In 10 minuti 3 gol e ha vinto 4-3 il Real Madrid ieri sera a Roma.
1: Sorprendentemente non stava andando così.
0: Beh sì, perché okay. I giocatori della Roma si sono addormentati, mm-hmm, con la zizzinella in bocca.
1: Va bene.
0: Si dice così dalle nostre parti, mm-hmm, nel senso che hanno preso 3 gol e più che si sono addormentati loro, si sono svegliati come dovevano i giocatori del Real Madrid, che hanno deciso di punire la Roma. Da lì capisci, insomma, che l'Italia è ancora. Ci sono state 4 squadre in Champions League, abbiamo preso 4 sonore sconfitte. E
1: ieri hai guardato tutto dall'inizio alla fine?
0: Ieri ho seguito un po',
1: hai
0: ho seguito,
1: seguito
0: anche l'altro ieri. Uh-huh. L'Inter che diciamo ha perso con 3 gol di questo ragazzo italiano. Complimenti, che di cui adesso mi sfugge anche il nome. Come si chiama il ragazzo italiano che ha segnato contro l'Inter? Ha segnato 3 gol ed è veramente il papà. È italiano, lui ha un doppio passaporto tedesco ed italiano, perché con la mamma per lavoro andò a vivere in Tre Soldi
1: okay,
0: si chiama.
1: Okay.
0: Esattamente, mi è venuto adesso Niccolò Tre Soldi. Sì. E comunque, insomma, l'Italia col calcio sta messa un po' male e stiamo messi male anche a guardare le partite in TV.
1: Diciamo che in linea generale proprio la Serie A sta perdendo un gran numero di spettatori.
0: Sì, la gente non guarda, secondo i numeri, sono dati. La gente è poco interessata a guardare le partite di Serie A. Le stanno al 14 club su 20 che sono in Serie A, hanno avuto un calo di spettatori.
1: Calo di spettatori.
0: Incredibile.
1: Ma
0: sì.
1: Io parlo da non spettatrice, però da chi ricorda i tempi che furono. Ma prima non si attendeva con ansia la domenica per guardare la partita,
0: sì,
1: magari al bar, magari ci si ritrovava tutti insieme. Adesso con gli abbonamenti, con le piattaforme, io vedo che in TV quasi tutti i giorni e a tutte le ore ci sono partite di calcio.
0: Ma a casa tua si guardano le partite?
1: A
0: Luca
1: casa
0: le
1: mia,
0: guarda?
1: Luca è anche mio suo. E anche Alessandro, ovviamente.
0: Più o meno quante partite guardano in una settimana?
1: Dipende dal tempo, però ogni giorno io vedo che in TV c'è una partita in salotto.
0: A casa mia si vedono la partita della Salernitana e quella della Fiorentina.
1: Della Fiorentina.
0: Due partite a settimana. Da casa di Pica si vedono partite.
2: Ormai quasi tutto.
0: Quasi tutte.
2: Cioè, il Como ieri ha visto il Como.
0: Ma tuo padre?
2: Mio padre.
0: Ma
2: sì.
0: Tuo padre è in pensione?
2: No.
0: No, ma non fa un cazzo comunque, perché si guarda tutte le partite, quindi non è in pensione ma guarda le partite. E Anna Chiara, a casa tua si vede Jenny guarda il Napoli? Guarda solo il Napoli. Jenny guarda il Napoli a volte, manco sempre.
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì.
0: Una volta allora, però la domenica era sacrosanta, almeno gli uomini nelle case guardano le partite,
1: però,
0: poi
1: Pippo,
0: le donne piano piano sono avvicinate al calcio. Sì.
1: Perché prima era un rituale. Cioè, o si andava al bar sotto casa o al bar di fiducia o ci si riuniva per guardare quella partita settimanale. Oggi invece è sempre portata di mano, quindi ha perso un po' di appeal, credo un po' la passione è andata a scemare. Altra cosa, le nuove generazioni, io posso farmi un po' portavoce delle nuove generazioni. Il calcio sta parlando alle nuove generazioni? Passano da un social a un videogioco a un po' di partita, cioè c'è più distrazione, non c'è l'attenzione di un tempo.
0: Facciamo una domanda, capiamo se tra i nostri ascoltatori realmente ci sono dei delusi del calcio e che quindi non lo guardano più, o ci sono persone che guardano sempre la loro squadra del cuore.
1: Sì.
0: 347 490 0042, oppure mogli che ci dicono: no, mio marito prima guardava di più le partite, adesso le guarda guarda meno.
1: Arriva le mogli...
0: Mariti che ci dicono: mia moglie si era appassionata al calcio, ma adesso non gliene frega più niente.
1: Le mogli storicamente in rivolta per questa attenzione, esatto, diciamo, maniacale dei mariti.
0: C'era la canzone di Rita Pavone. Perché? La domenica mi lasci sempre sola.
1: Dai, facciamo il punto della situazione nostro, personale. Guardate le partite, i vostri compagni la guardano, mariti, mogli, come va a casa vostra?
0: 347-490-0042. Anche dal numero di persone che risponderà a questa nostra domanda capiremo se il calcio in Italia è ancora in voga o meno. Prego.
3: Ogni mattina è una storia nuova

0: Usci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
5: Wow, una bomba!
4: Tranquilli, intendevo l'offerta.
6: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Kiss, kiss.
7: Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
7: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
7: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
3: Kiss, kiss.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Kiss, kiss.
12: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss.
13: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Kiss, kiss.
15: Oh my soul, I'ma love you like I never been.

0: parlavamo poco fa di quanto molte persone siano annoiate di calcio. Un mio caro amico che si chiama Alessandro, che conoscete anche,
1: sì,
0: amico tuo,
1: sì, insomma, molto bene.
0: Lui era tifosissimo del Milan, guardava tutte le partite del Milan, ne perdeva una, ora non lo
1: adesso
0: guarda più.
1: Si annoia.
0: E vedi? Tra gli annoiati abbiamo anche Massimo da Milano. Buongiorno Massimo.
2: Ciao, buongiorno.
0: Massimo, notizia di ieri che gli italiani guarderebbero sempre meno il calcio in TV. Tu appartieni a quella categoria?
2: Purtroppo Pippo sì, purtroppo sì, purtroppo il calcio è diventata veramente qui in Italia la Serie A, come hai detto te giustamente prima anche, non è più la Serie A di una volta come avete detto voi prima.
0: Non è più la Serie A, cioè noi guardiamo un campionato sapendo che è un campionato minore rispetto ad altri.
2: Assolutamente sì.
0: Diciamo
2: assolutamente
0: che in questo momento, vediamo se sbaglio, poi Spagna, Germania, Inghilterra hanno dei campionati di gran lunga, la Liga, la Premier League e la Bundesliga sono decisamente più interessanti della Serie A.
2: Confermo.
1: Quindi anche, tu però hai sempre
0: anche la Premier League in Francia, sì.
2: La Ligue 1
0: mm-hmm. si chiama, esatto. Ligue 1 sarebbe. Esatto.
1: E ovviamente vanno tutte seguite, giusto?
0: Mm.
1: Avete il tempo per seguirle tutte?
0: Sì. Non è che vanno tutte seguite, sappiamo.
1: Andrebbero
0: che...
1: seguite,
0: sì,
1: no? Non
0: sì.
1: sono numericamente proprio in più rispetto a qualche tempo fa.
0: Perché ci sono squadre in questo momento: Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona,
1: ecco.
0: Che ne so, Manchester United, Manchester City, Paris Saint Germain, che sono squadroni che in Italia non c'è nessuna squadra che puoi paragonare a quelle lì. Vero, Massimo?
2: Verissimo, come dicevo nel messaggio, forse l'Inter, dai.
0: L'Inter in Italia, forse è l'unica squadra che è ancora, diciamo, ha dei numeri che sono paragonabili. Però adesso magari tanti italiani che stanno ascoltando la radio non saranno d'accordo con te, manco con me che ho detto.
2: Immagino.
0: Che forse...
1: Ma
2: però
1: senti,
2: che gli amici milanisti sì, perché si ricorderanno il grande Milan di tanti anni fa.
1: Appunto, ma Massimo, quindi perché lo consideri meno avvincente, meno prestante questa Serie A o in generale il Milan, o perché c'è troppo a disposizione ogni giorno? Qual è la verità tra le due cose? Perché ti annoi?
2: Ma mi annoio perché ci sono giocatori, ripeto, che non sono più i giocatori che
0: non ci sono le grandi stelle, Adriana,
2: non ci sono le grandi stelle, esatto, non ci sono più le grandi stelle, anche i migliori giocatori italiani ormai sono all'estero,
0: è vero.
2: Quindi,
0: cioè, quando ce n'è uno fortissimo in Italia se lo compra la squadra straniera.
2: Abbiamo visto la nazionale, che molti dei nostri giocatori, forse quelli più bravi, giocano tutti all'estero,
0: anche questo è vero.
1: Va bene.
0: Al volo, dimmi un nome di un calciatore che ti manca tanto, che se ci fosse stato anche oggi nel Milan tu avresti continuato a seguirlo.
2: Sono tanti i nomi che dovrei fare in questo momento.
1: Cosa ti viene in mente adesso?
0: Uno su tutti. Penso al Milan, Van Basten, Kakà, ne avrei veramente tante. Kakà, a te cosa ti dice?
1: Niente, forse parlate di qualcuno, insomma, degli anni...
0: Non tanti anni fa.
1: Io penso a Paolo Maldini, non so perché.
2: Maldini, grande Paolo.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Maldini, grande Paolo.
0: Grazie per essere stato con noi, Massimo.
1: Massimo, chi schizza te?

0: Pronto?
1: Vabbè, dai, non ci spiace, ma non riusciamo a parlare con lei.
0: Lei è una mamma che dice: da quando sono diventata mamma non guardo più il calcio. Secondo me non era tanto tifosa.
1: Non lo so, ci sta sì, però, ci sta sì, che sì, ha dei ritmi un po' diversi rispetto a prima, questa... e quindi riesce a dedicarsi meno a questa passione per l'Inter.
0: Direi che c'è Grazia?
1: No, è Emanuela, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Emanuela.
1: Ciao Emanuela.
2: Ciao.
0: Emanuela da Parma.
1: Sì. Allora,
2: a dire la verità, adesso da Modena.
0: Ok, Manuela.
2: Abito qui da 20 anni.
0: Tu hai abbonamento allo stadio di quale squadra?
2: Del Parma, perché del Parma. Io sono nativa di Parma, sono sempre stata tifosa del Parma. Da ragazza avevo l'abbonamento con mio papà. E insomma, poi c'è stato, mi sono trasferita, i figli, ho un po' perso. 3 anni fa il Parma è tornato in Serie A. Allora ho guardato mio papà, ho detto: senti, ma che ne pensi di
0: rifare l'abbonamento?
2: Esatto. E quindi ho sostanzialmente obbligato mio marito juventino e mio figlio interista a fare l'abbonamento al Parma.
0: Ah, vedi?
1: E vengono?
2: Vengono, ma super volentieri. Guarda, io, cioè, è una cosa che mi piace tanto, perché ho trovato anche il modo per condividere una passione, diciamo, di tutti, e far qualcosa insieme in famiglia alla domenica o il sabato,
1: è vero,
2: quando
1: sì,
2: è, senza, cioè, scordandosi.
0: Senti,
2: un po' dei telefoni.
0: Manuela, le cose al Parma non vanno benissimo quest'anno, no? Avete cambiato allenatore.
2: Non stavano andando benissimo. Adesso speriamo di cambiare un po' marcia e registro, insomma, vediamo.
0: Dai, speriamo bene.
1: Però tu segui sempre,
2: noi siamo sempre sofferenti. Poi capisci che in casa c'ho uno juventino, un interista, quindi io sono sempre lì che soffro.
1: Però diciamo, questa passione tua per il Parma non è mai scemata, cioè l'hai sempre coltivata, quindi guardi esattamente come lo guardavi prima.
2: Sì, sì, assolutamente.
0: Senti,
2: certo,
0: le trasferte le guardi in TV? Le trasferte le guardi in TV?
2: Io le guardo in TV, guardo un po' tutta. Ho guardato la Champions League, ieri ho guardato la Roma. Insomma, condividiamo proprio questa passione in famiglia, ce le guardiamo un po' le partite.
1: Bene.
2: E mi piace perché, appunto, ripeto, non guardiamo i telefoni magari nel
1: riuscite a non guardare i telefoni? Ci riuscite?
2: Sì, ogni tanto la tentazione c'è, però diciamo che facciamo più quello.
0: Diciamo che soprattutto la nazionale ha avuto questa funzione in passato, no? Di unire le famiglie, perché tutti tifavano per una sola squadra, anche nella mia famiglia, ognuno di noi tifava per una squadra diversa. Quando c'è la nazionale, tutti tifavamo, e c'è mancata i mondiali in tutti questi 12 anni d'assenza.
1: Questo momento di aggregazione collettiva. Va bene,
2: io guarda,
1: grazie.
2: Ricordo con mio marito una delle, secondo me, dei momenti più belli, fra virgolette, che abbiamo passato insieme, la vittoria dei mondiali del 2006.
0: Bellissimo.
2: Siamo andati in piazza a festeggiare. Lo ricordo con una nostalgia, che ogni tanto ci guardiamo le speciali in TV, li faccio vedere ai miei figli.
0: Hai ragione.
2: Perché
0: grazie,
2: loro
0: Manuela.
2: Non l'hanno mai vissuto. Grazie a voi.
0: Ciao, tutti i giorni. Grazie a te.
3: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: È vero, ultimamente il calcio ha perso molto a livello di spettacolarità, specialmente in Italia. Ma in compenso l'atletica è passata in avanti. Grandi emozioni, medaglie a go-go e via. Ciao, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te. Sta arrivando Pino Daniele.
1: Con Irene Grandi.

0: Ah, ma che bella questa canzone di Pino Daniele con Irene Grandi, intitolata Se mi vuoi, era del 1995.
1: Sono le 7:37 in questo momento, ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo, ma soprattutto come saranno le temperature per questo giovedì 15 ottobre.
0: È importantissimo saperlo.
1: Eh sì, dobbiamo andare al mare di nuovo.
0: Ah già, vero.
1: Buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone influenza il tempo su tutto il nostro paese, garantendo una solida stabilità. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con cieli al massimo poco nuvolosi su tutti i settori, non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio, eccezion fatta per un aumento delle nubi al nord-ovest, non ci saranno cambiamenti degni di nota. Venti forti al sud, in attenuazione. Massime in aumento, comprese tra 21 e 28 al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Kiss kiss.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss kiss.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss kiss.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
5: Kiss kiss.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss kiss.

0: quanto sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Kiss, kiss.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
1: Kiss, kiss.
2: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
0: Kiss, kiss.

0: Che bella canzone di Olivia Rodrigo intitolata Stupid Song. Noi pronti adesso, siamo tutte sì. orecchie, Adriana. Guarda,
1: tipo,
0: io sono diventato un orecchio enorme.
1: Esatto.
0: Per sentire il mio
1: orecchio.
0: Perché?
1: Cosa vuoi sentire? Il tuo segno zodiacale?
0: Voglio sentire il mio segno zodiacale,
1: sì. Non te la prendere, perché oggi parliamo dei segni più gelosi dello zodiaco. E questa è Bibbia.
0: È Bibbia?
1: È certo, dai, andiamo con la sigla.
0: Vediamo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora, ovviamente.
0: Allora, io sono molto geloso, te lo voglio già dire. Quindi non so cosa dice il tuo oroscopo.
1: No, no, no, ti posiziona bene, però su me c'è un errore. Perché
0: sì.
1: il primo posto l'avrei dato sicuramente alla Vergine.
0: Ah, vedi?
1: Ok. Allora, andiamo dal meno geloso al più geloso.
0: Vediamo che invece Adriana soffre di gelosia di mestiere.
1: Esatto, quella è un'altra cosa.
0: Con la Leti.
1: Esatto, quella
0: butta
1: è
0: sempre la parolina cattiva contro la Leti.
1: Allora, ovviamente si scherza.
0: Ieri è andata al mercato,
1: potrebbe...
0: ha comprato i cachis. A Napoli, così si chiama, già
1: no,
0: cantante
1: no, no,
0: dei
1: si
0: gaghis.
1: Chiamano legna sante.
0: Si chiamano i gaghis. E le... gaghis,
1: La legna sante,
0: no,
1: che
0: no,
1: cos'è?
0: No, che è la legna sante?
1: Sì, allora,
0: ma
1: ditemi, sì,
0: san?
1: In dialetto, ma...
0: vabbè,
1: si
0: comunque,
1: dice
0: ieri
1: così.
0: Adriana è cantata, okay. Patta, gaghis, detto, due sono per la letica, sapore
1: certo.
0: e fama.
1: Non mi permetterei mai. Allora, andiamo dal dodicesimo segno dello zodiaco.
0: Dai.
1: Che non è il segno dei pesci, ma in quanto a gelosia. Quindi, il segno meno geloso dello zodiaco è l'acquario.
0: L'acquario.
1: Vuole libertà per sé e per gli altri, ma senza esagerare. All'undicesimo posto troviamo il Sagittario. La gelosia gli toglie il respiro, però preferisce vivere e divertirsi anziché assillare l'altro. Decimo posto per Gemelli. Non è geloso, è solo curioso di sapere chi ti scrive.
0: Bene.
1: Però tutto con leggerezza. Al nono posto abbiamo la Bilancia, dice di fidarsi, ma intanto osserva tutto, sempre però con attenzione e leggerezza. All'ottavo posto ci sono i Pesci. Si fa qualche film mentale, ma spesso se lo tiene per sé.
0: Bene.
1: Senza disturbare il partner. Al settimo posto c'è il Capricorno. Non fa scenate, osserva, ricorda e tira le somme. Sesto posto per la Vergine.
0: Ah, vedi?
1: Nota ogni dettaglio, anche quello che tu non avevi notato. E ditemi se non è Pippo Pelo.
0: Bene.
1: Lo sto dicendo ai miei amici qua in studio. Allora, quinto posto per l'Ariete. Si accende in un attimo e dice tutto quello che pensa. Al quarto posto, tra i segni più gelosi dello zodiaco, c'è il Leone. Vuole essere il numero uno, se guardi un altro si sente già tradito. Terzo posto, quindi sul podio, c'è Toro. È possessivo, quando ama vuole certezze e fedeltà assoluta.
0: Bene.
1: Secondo posto per il Cancro, sensibile e sospettoso, basta poco per farlo sentire molto trascurato. E poi al primo posto, signori, il segno più geloso dello zodiaco è lo Scorpione.
0: Lo Scorpione.
1: Non gli sfugge niente e dimentica ancora meno, quindi fate attenzione.
0: Chi c'è dello Scorpione qua tra noi?
1: Il nostro Raul è
0: l'unico Scorpione.
1: Scorpione. E anche Luigi Fischetti
0: anche
1: è Scorpione.
0: Va bene. Allora, se avete riscontrato, diciamo, di essere realmente gelosi, così come Adriana vi ha dipinti in questo quadretto che ci ha fatto con l'oroscopetro, fatecelo sapere al 347-490-0042, WhatsApp audio, grazie.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Pietro sta entrando nel cuore di tanti italiani e sì? Che dicono che ci hai azzeccato anche
1: hai
0: questa
1: visto,
0: volta.
1: Hai visto?
0: Complimenti.
2: Oh. Sono Sabina da Roma e io sono dell'Ariete e devo dire sì che mi rispecchia quello.
1: Ti rappresenta.
2: Che
0: ti rispecchia, va bene Sabina, grazie mille.
1: Okay.
0: Poi ancora abbiamo messaggi ancora, ne abbiamo talmente tanti ragazzi.
3: Io sono della Vergine e sono sposato con una scorpione,
1: ecco.
3: Ascendente scorpione. Adriana, non so come, ma ci hai azzeccato in pieno.
1: Lo so.
0: Bene, ci abbiamo azzeccato anche noi perché stiamo per ascoltare una canzone meravigliosa del 1989 di Depeche Mode, Personal Jesus.

0: quando cantano i Depeche Mode è religione. Era Personal Jesus su Radio Kiss Kiss.
1: Mamma che bella questa canzone. Sono le 7:56, ancora una volta buongiorno, e tra pochissimo arriva Alessandra Aprea a darci tutte le ultime news. Vi aspettiamo.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa, eh.
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in programma per due giorni con un'agenda fitta di temi. Nonostante la complessità delle questioni sul tavolo, secondo fonti diplomatiche non sono attese decisioni concrete. Al centro dei lavori il caro energia, la competitività europea e i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. E la premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Parlamento alla vigilia del Consiglio, ha attaccato l'intesa sul gasolio russo tra Trump e Putin, sostenendo che rischia di legittimare Mosca, e ribadisce il sostegno all'Ucraina come condizione per la pace. A Bruxelles chiederà una risposta coordinata contro il caro energia, maggiore flessibilità sui conti pubblici e una revisione delle regole europee. Sul Medio Oriente definisce drammatica la situazione a Gaza e sollecita iniziative per riaprire un percorso di pace. Scontro tra le opposizioni e con Futuro Nazionale di Vannacci, accusato di trasformismo per le posizioni sull'Ucraina. La premier rivendica i risultati del governo e accusa la sinistra di misoginia. Sale la tensione in Ucraina con Zelensky, che si dice tradito dal riavvicinamento tra Trump e Putin e teme uno stop alle informazioni di intelligence americane. Intanto nuovi raid russi hanno lasciato oltre 600.000 utenze senza elettricità. Polemiche anche sulle restrizioni a Starlink, che avrebbero indebolito la difesa dai droni. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver violato la tregua energetica, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità al cessate il fuoco e chiede garanzie agli alleati. Voltiamo pagina. Decorso post-operatorio regolare per Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'intervento al polmone destro per l'asportazione di un adenocarcinoma. Esami del sangue e radiografia sono nella norma, in attesa dell'esame istologico. Il pontefice ha ripreso a mangiare, camminare e celebrare messa. La degenza dovrebbe durare circa una settimana. Numerosi messaggi di pronta guarigione arrivati dai leader internazionali. Hanno ammesso le 6 aggressioni, 2 minorenni di 16 e 17 anni denunciati per gli episodi legati alla cosiddetta banda della minicar a Roma. Uno dei ragazzi è figlio di un carabiniere. I due sono stati individuati grazie alle testimonianze e alle immagini raccolte dagli investigatori. Sequestrata l'auto, riconosciuta per gli adesivi e le luci particolari. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata. Il fascicolo per tentato omicidio passa ora alla procura dei minori. E a Napoli, nel quartiere Vomero, identificata una banda di 10 giovani accusati di un violento pestaggio. Il gruppo, composto quasi interamente da minorenni, ha aggredito un uomo intervenuto per difendere la figlia dopo una lite tra ragazzine. Tra i membri del branco, che hanno continuato a colpire la vittima anche dopo che era stata investita accidentalmente da un camion dei rifiuti, figurano i figli di due poliziotti. E chiudiamo con lo sport. Calcio, serata amara per la Roma, battuta 4-3 dal Real Madrid all'Olimpico nella seconda giornata di Champions League. I giallorossi, avanti 3-1 a inizio ripresa grazie alla doppietta di Malen e al gol di De Roon, subiscono la rimonta degli spagnoli, che segnano 3 reti negli ultimi 7 minuti. Cade anche il Como, sconfitto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Per le italiane, dunque, dopo i KO anche di Napoli e Inter, il turno Champions si chiude con 4 sconfitte. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Aprea una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.

0: la conoscete tutti perfettamente a memoria. Grazie, grazie di cuore a tutti.
1: Un ringraziamento speciale noi le facciamo sempre a chi da un po' di tempo a questa parte ci guarda anche in TV, Pippo, al canale 158 del Digitale Terrestre. Tra un po' parleremo di doppi sensi.
0: È vero.
1: Mi raccomando, anche quelli inseriti nelle canzoni che non t'aspetti.
0: E c'è anche lo scherzo. E adesso attenzione, perché è arrivato il momento di giocare con i nostri ascoltatori, perché abbiamo la bellissima t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Allora, come sempre facciamo in questo momento particolare, chiamiamo a sorpresa.
0: Sì.
1: Chiamiamo chi ha interagito con noi, ovviamente facciamo una sola telefonata, tra quelli che già dalle 7 hanno comunicato in qualche modo con noi.
0: Ricordate, se il gioco durerà qualche giorno in meno è perché Adriana ha approfittato, come sempre, della sua avvenenza per avere dei favori, cioè si è fatta regalare dall'azienda qualche t-shirt in più. Mentre esatto, io ne ho soltanto una, lei ne ha 19 al momento, eh. Andiamo avanti.
1: Allora, il primo
0: favoritismi,
1: telefono,
0: diciamo,
1: non era disponibile, proviamo a fare una seconda telefonata, non vi diciamo più come dovete rispondere perché immaginiamo che chi ci segue lo sappia già.
0: Allora, attenzione, perché Kiss Kiss celebra 50 anni e i protagonisti siete voi. Se portate a casa anche la t-shirt, meglio ancora.
1: Ok, squilla.
0: Sguilla, ma al momento l'ascoltatore.
3: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Giulia.
0: Ciao, Giulia, Giulia, che radio ascolti?
3: Ascolto indubbiamente Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma brava! Ma brava!
1: Complimenti, Giulia!
3: Grazie mille.
0: Giulia, che bello, bellissimo.
3: Che emozione.
0: Sei contenta, Giulia?
3: Contentissima, ascolto tutte le mattine.
0: Oh, quindi indosserai.
3: Ma compagnia, quindi... nel tragitto.
0: E grazie mille. Indosserai questa t-shirt celebrativa dei nostri 50 anni con grandissimo, immenso onore e orgoglio, giusto?
3: Assolutamente sì.
0: Bello, bello,
3: sì.
0: Bello.
1: Dai,
0: bello.
1: Appena riceverai la t-shirt, ti farai una foto. Se ti vai, ce la mandi, va bene?
3: Ma assolutamente ve la mando. Certo che sì.
1: Grazie. Grazie Giulia, stai sempre con noi.
3: Grazie mille a voi.
0: Baci,
1: kiss, kiss a te. Ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: Giulia, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Bella!
1: Vai, questo Adela, è un grande successo.
2: Ieri hai suonato il flauto.
1: Sì.
2: Radio Kiss Kiss sui profili ufficiali della radio, TikTok, Instagram, ha pubblicato il video. Quindi chi non ha visto le immagini può andare, seguite Radio Kiss Kiss se non l'avete ancora fatto, e andate su Instagram, c'è il video di Adriana col flauto.
1: Ok.
2: Devo dire, è molto brava, tra l'altro.
1: Per piacere, siate buoni, siate gentili con me.
2: No, dite la verità.
1: Siate
2: non
1: gentili.
2: Siate ipocriti, piuttosto. Vai.
1: Dai, vi sono il mio articolo 31 con Tranchi Funky.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.
4: Pronto qua. 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: con noi. Allora, ieri parlavamo insomma della puntata di oggi e ci è venuto in mente di parlare un po' del doppio senso, perché spesso e volentieri ci sono persone che gradiscono e si divertono tanto, tanto con i doppi sensi e altre che invece non gradiscono. Andrea, tu gradisci il doppio senso?
1: Dipende, quando è gentile, quando è ironico.
0: Cioè, se io dico Adriana ha portato dolcemente il flauto tra le sue labbra, è un doppio senso,
1: no,
0: secondo
1: te? No, non credo, non è proprio un doppio
0: senso. È un senso unico, sto descrivendo una scena.
1: Sì.
0: E invece viene letto, Pica lo legge come un doppio senso.
1: Ma se io vi dicessi, a me piace prenderlo al mattino appena sveglia...
0: Il caffè.
1: Vedi?
0: Esattamente.
1: Se non vi dicessi il caffè.
0: Ma su questa, diciamo, noi abbiamo una cantante che si chiama Sabrina Musiani. Di cui dopo ascolteremo una canzone.
1: È la sovrana del doppio senso.
0: Eh? Quindi attenzione, tra poco facciamo sentire le sue canzoni che, diciamo, hanno fatto, sono caposcuola in questo senso. È anche ormai diventata una nostra amica, Sabrina. La salutiamo, la abbracciamo.
1: Talvolta anche Pippo, in alcuni cartoni, i cartoni animati, ci sono dei doppi sensi che magari tu riesci a cogliere soltanto da adulto, quando sei più grande.
0: Puoi ripetere per favore che hai detto la mattina?
1: A me piace prenderlo al mattino appena sveglia.
0: Sabrina Musiani, prego.
2: No, bisogna che me lo metti.
0: Bisogna non che me lo senso. Metti.
2: Se mi farà male, meglio arrendersi.
0: Bisogna che me lo metti, se mi farà male, meglio arrendersi. Adriana, ecco. È un doppio senso.
1: Oddio, a me sembra un senso, un unico senso, però no, comunque
0: possiamo risentire un attimo, Pica, per favore?
2: No, bisogna che me lo metti. Bisogna che me lo metti.
0: C'è anche... Ah.
2: Se mi farà male, meglio rendermi.
0: È un doppio senso, perché poi a un certo punto dice cosa deve mettere. Ma non, Sabrina Musiani non si è fermata a questa canzone qua e ha giocato tantissimo con i doppi sensi grazie ai testi di Alberto Selli, anche con la patata.
1: Sì.

0: mai congelata?
1: No, mai. A volte sì, succede però. Che pure buona è, Pippo. Tu sei un fruitore seriale di patate congelate?
0: Congelate, no.
1: No? No, le patatine fritte come le mangi?
0: No, non le mangio, mangio poche. Non sono uno che ordina mai le patatine fritte.
1: Ah, vero?
0: Mai.
1: Va bene.
0: Però se le ordinano gli altri le mangio, la verità, Però non le ordino.
1: Deve prendere dei piatti al tuo.
2: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Sì.
1: Allora, esempi classici di doppi sensi che... appartengono proprio alla discografia italiana internazionale, cioè quindi la musica ce ne ha sempre offerti tante di doppi sensi. Già, dai tempi della Rettore.
3: Ma un pensiero frequente che diventa indecente. Quando vedo te, quando vedo
0: la
3: te.
0: La Rettore non pensava al serpente cobra, ma pensava a un'altra cosa quando cantava il cobra non è un serpente, ma un pensiero indecente. Prego, Pica!
1: E chissà lui a che cosa pensava?
0: Quando ritorni da scuola ti raserò l'aiuola. Adriana, puoi spiegarci che cos'era l'aiuola in questa canzone? Per esempio?
1: Grazie D'Amelia per l'immagine che ci hai regalato in TV. Non mi riprende mai quando è andato a riprendermi, quando ho sussurrato,
0: non mi riprende mai.
1: Ho sussurrato dolcemente a Pippo Pelo questa cosa. Non lo so, penso si riferisse al giardino che andava un attimo ritoccato.
0: Brava,
1: no?
0: Sì. Ti raserò
1: grazie.
0: L'aiuola.
4: L'aiuola.
0: Okay.
1: Vai,
0: l'aiuola.
1: Vai.
0: Andiamo avanti, vai.
1: Anche gli articolo 31. Chi era Maria?
0: Maria non era una donna, ma è un doppio senso su un'altra cosa.
4: Ti richiedono ad Arisa.
0: Sì, esatto. Non era per Arisa. Ci sono un paio di canzoni che abbiamo sul doppio senso questa cosa qua. C'è anche Io e la mia signorina,
1: sì,
0: di Neffa.
4: Anche Maria Salvador.
0: C'è anche Maria Salvador, mm-hmm, del Cile, che sono canzoni, diciamo, dove giocano il doppio senso con la droga leggera. Ecco, anche questa.
3: Stiamo bene insieme.
0: E la signorina non è una donna, lo ricordiamo. Ma manco un uomo, mm-hmm. Diciamo un'altra cosa. Va bene. E poi ce ne sono anche altre, Pic.

0: ma dice sì. Marcella Bella.
1: Hai capito Marcella sì. Bella hai già capito? Un po' di anni
0: sì,
1: fa.
0: Sì, sì, sì, ha giocato su questo doppio senso che ci sono c'è anche in altre canzoni.
1: Però pure Pupo, ha fatto il suo bel doppio senso.
0: Questa scritta Cristiano Malgioglio. È una canzone Cristiano Malgioglio reduce da un viaggio a Cuba.
1: Sì. Vabbè.
0: Lui so che ha una casa a Cuba.
1: Il gelato al cioccolato, dolce un po' salato di Pupo e di Malgioglio.
0: Pino ha detto: vabbè, io sapevo in Africa. Vabbè, sempre dai, diciamo, il gusto è sempre quello.
1: Okay. Oh,

0: Ecco. Ci sono altri doppi sensi segnalati dagli ascoltatori, perché li sta venendo in mente tantissimi.
1: Cervo a primavera è un doppio senso, sicuramente.
0: Io rinascerò.
1: Cervo a primavera.
2: Il clarinetto.
0: Grande il clarinetto.
1: Abbiamo
0: di Renzo
1: pure il clarinetto.
0: Arbore. Quello che fa filu filu fila. Che bella, bellissima il clarinetto di Renzo Arbore. Fa filu filu fila. Adriana, tu hai mai suonato il clarinetto?
3: Ma qual è quella canzone che fa... Sei un pezzo di me, sei un pezzo di
1: Levante.
3: Però non
1: sì,
3: mi ricordo
1: sì,
3: chi
1: sì,
3: la canta.
1: La canta Levante,
0: che è stata
1: sei
0: la nostra ospite qua.
1: Sei un pezzo di me, sei un pezzo.
4: Minchia, guarda Pica come è aggiornato.
0: Ma Pica è aggiornatissimo, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Vai.
1: Poi.
5: Buongiorno, Kiss Kiss. Direi che esiste anche America di Gianna Nannini.
0: Di Gianna Nannini, ma anche
5: Buona
0: Bocca di Rosa.
5: Laura da Bologna.
0: Di De André, la chiamavano Bocca di Rosa, perché la mano era da ogni cosa.
4: Ciao ragazzi, ma anche la canzone di Blanco, Piangere anche a 90.
0: Piangere a 90.
1: Piangere a 90.
0: Lì
1: sì.
0: Non si è mai capito se c'era anche quel senso lì.
1: Sì, pare di sì.
0: Tu hai pianto a 90?
1: No, mai. No, fortunatamente.
0: Okay.
1: Tu?
0: Beh, io... No, quindi una posizione che si
1: noi non piangiamo, ridiamo.
0: Grazie, non aiuta di
1: segnalare. Sentiamo le vostre
0: segnalazioni.
5: Direi che esiste anche America.
0: Sì, l'abbiamo
5: di
0: sentita la signora.
5: Sì,
1: America,
0: sì,
1: ok,
0: sì,
1: molti
0: certo.
1: Ce l'hanno segnalata, certo. Come no?
6: Non vivo più senza te di Antonacci. Grazie ad Alecce.
0: Non vivo più senza te? Forse c'è qualche frase dentro.
7: Ma anche a Tazzulelle Caffè. Sottotenuto zucchero.
0: Sì, quella la cito sempre. Oi gusti mode Brigida, tazze caffè parite. Sottotenuto zucchero e coppa marasita. Tante che ha già girato, tante che ha già avuto dolce sotto tazza, fino a mocca me da arrivare.
1: Esatto.
0: Che racconta un 69, diciamo, in modo elegante.
1: Va bene.
0: Che va bene.
6: Va bene. Anche in mente la canzone di Nina.
1: Anche non spiegarlo.
6: Ma che cos'è? Cos'è questo robino qua? Cioccolato svizzero.
1: Non lo so, questo non ci avevo mai pensato. Ma sì, anche qui?
0: Ce ne sono tante di cazzo. Sempre di Malgioglio. La canzone nel testo originale diceva l'importante è venire, però fu, diciamo, all'epoca fece scandalo e quindi Malgioglio fu costretto
1: a sostituirla,
0: a trovare una soluzione,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: L'importante è finire. Esatto.
1: Qualcuno ci segnala pure Fuoco nel fuoco di Ramazzotti, pure quella potrebbe essere, diciamo, ambigua da questo punto di vista.
8: Ma anche la canzone di Pollon.
1: Pollo combina, guai, questa.
0: Ma anche quella di Ultimo.
9: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
9: Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
1: Pollon.
0: Ma quella di Ultimo è vieni prima. Nel mio cuore. È un po' sì.
1: Va bene, si gioca su queste frasi. Su queste espressioni. Allora, continuiamo tra pochissimo.
0: Facciamo uno scherzo
1: facciamo
0: sui doppi sensi. Lo faccio ai nostri colleghi, Adriana.
1: Sì.
0: Di tutta Radio Kiss Kiss.
1: Sì. Non mi hai chiamato a me.
0: Ti chiamo
1: però.
0: Tra poco, no? Perché stavi registrando. Ti sei salvata per miracolo.
1: Mi sono salvata. Dai, la sentiamo tra poco. Intanto c'è Summer. Questa è molto bella. Si chiama My Body Isn't Ready su Radio Kiss Kiss.

0: E schissa te che non ti accontenti mai e vuoi vederti sempre più bella. Sempre più bella, sempre più bella. Chi schissa te che dopo una lunga giornata di lavoro torni a casa e ti rilassi con pennello e colori. Colori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
1: E l'attenzione alla strada?
2: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
1: Qual è il beneficio per chi guida?
2: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
1: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it. Yes, yes.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Yes, yes.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Yes, yes.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendevo l'offerta.
10: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
7: Yes, yes.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
7: Yes, yes.

0: scommetto su Corede.it. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss Kiss.

0: Annalisa e Madame, amica su Radio Kiss Kiss. Allora Adriana, abbiamo parlato di doppi sensi, abbiamo fatto quelle canzoni poco fa. Adesso io ti faccio sentire, ho chiamato tutti i nostri colleghi
1: della radio.
0: Un paio non hanno risposto perché insomma di mattina dormono. Mm-hmm. E non ho usato doppi sensi. Cioè quello che dico è realmente quello che volevo dire. Se dico ti devo dare un pacco, ho un bel pacco per te.
1: Sì.
0: Tu devi prendere come io avessi realmente un bel pacco per te. Se tu pensi a male, sei tu. E nelle orecchie
1: malizia,
0: di chi ascolta,
1: esatto.
0: La malizia, quindi nelle tue orecchie.
1: Va bene, dai,
0: allora,
1: lo spoileriamo.
0: Allora vediamo i nostri colleghi come hanno risposto.
1: E sentiamo, vai.
0: Partiamo, vai.
2: Pronto?
0: Rita.
2: Qui tesoro, buongiorno, beh. Siamo in diretta?
0: No.
2: Ho vinto la maglietta?
0: Sei impegnata?
2: Io ho molto radio che sto... No, sto a casa, sto con il piccolino.
0: Hai un buco per me?
2: In che senso? Sono in diretta, ok. Che vuoi?
0: Hai un buco per me.
2: Ma la finisci?
0: Hai un buco per me. Ho capito, io ho fatto una domanda. Se hai tempo, se sei impegnata o hai un attimo. Hai un buco per me.
2: Ah, ok. Allora dipende dal buco. Se
0: okay.
2: È un buco rispetto al quale posso aiutarti, ci sono sempre, lo sai. Quindi.
0: Ok, grazie, Rita.
3: Pronto?
0: Luci?
3: Ciao Pippuccio, buongiorno.
0: Stai venendo in radio?
3: Sì, penso una mezz'oretta e arrivo.
0: No, perché io poi me ne devo andare, ti volevo far vedere un bel pacco.
3: Che pacco? Che pacco? Pacco ma conto e contro ma conto. Che pacco mi dici?
0: Pacco.
3: Che pacco? Che pacco? Pacco ma conto e contro ma conto. Che pacco mi devi far vedere?
0: C'ho un bel pacco e

0: come non piglia pesci.
1: Lo so benissimo. Il pesce.
0: Cosa?
1: Il pesce.
0: Il pesce che fa?
1: No, il pesce non prende sonno.
0: No, il pesce, chi dorme non piglia pesci.
1: Lo so, ho sbagliato. Tu stavo dormendo.
2: Pronto?
0: Marco?
2: Pronto? Poi Pippo, buongiorno, non ti avevo lasciato.
0: Tutto po- senti, ma tu mangi qua in radio oggi? Mangi qua vicino?
2: Sì.
0: Anna Chiara c'ha due belle pere.
2: Se no, dai, la mangio.
0: Vabbè, allora te le porta Anna Chiara.
2: Dopo le
0: 4. Ha detto che te la dà, dopo le 4 te la dà.
2: Un po'. Siamo diventati un supermercato all'improvviso.
0: No, te la porto io.
2: Preferisco le pere a questo punto.
0: Ok.
3: Pronto?
0: Uè, Stefano.
3: Bello, Pippo.
0: Bello, come stai?
4: Il posto? Cirillo.
3: Benissimo, buongiorno, mo. Come va?
0: Senti, Stefano, io ho qui al polso il braccialetto che mi hai regalato.
3: Che bello!
0: Ci volevo appendere un ciondolo, l'ho preso, lo vuoi vedere? Che ridi?
3: No, niente, che ciondolo era?
0: Quando lo vuoi vedere?
3: Ma guarda, verso le 11, 11 e mezza.
0: Stasera, dici, o stamattina?
3: Ma io non vedo l'ora di vederlo, stamattina.
0: Va bene, ok, allora stamattina te lo lascio in radio.
3: Oh, allora, ti ringrazio tantissimo.
0: Prego, ma Stefano.
5: Ida, buongiorno.
0: Uè, Luigi. No, sono Pippo.
5: Ah!
0: No, volevo sapere una cosa, ma tu la storia della principessa sul pisello la conosci?
5: Sì, adesso mi capi, ricordo quando da piccolino me l'hanno raccontato.
0: E com'era la principessa?
5: La principessa, praticamente la principessa era molto sensibile, ricordo, e quindi riconosceva i piselli a seconda, insomma, del tatto di, dei materassi, numero di materassi. Cioè, ricordo,
0: sì, ma lei stava sul pisello?
5: Sì, però dormiva su questi materassi, quindi sì, c'erano tutti i materassi uno sull'altro.
0: E lei riusciva a riconoscere il pisello da sotto?
5: Una molto brava a riconoscere
0: i piselli. Grazie, Raul.
6: Rondo!
0: Oh, Max.
6: Dica.
0: Bello, ma stamattina Max hai inzuppato Giannini. Il biscotto.
6: In che senso?
0: Che ne so, hai fatto colazione?
6: No, non l'ho fatta colazione.
0: Quindi non hai inzuppato il biscotto?
6: Che intendi quella colazione lì? Oh, mai, che inzuppo più?
0: Non lo inzuppi il biscotto?
6: No, poi di prima mattina si impazza.
0: Mi passi Max Vitale?
6: Certo, te lo passo subito.
0: Grazie.
6: Mimi, Pippo, ti vogliamo bene, non dare
0: Vitale,
6: voci.
0: Vitale,
6: dimmi.
0: Senti, Adriana ha portato due meloni. Ti piacciono?
6: Beh, devo dire la verità, sì, ma quali? Che misura?
0: Che sono meloni...
6: Ah, normali?
0: Sono belli grossi.
6: Ah, beh, allora sì. Melone capano, melone giallo.
0: È giallo, vuoi assaggiarlo?
6: Uno me lo mangio, tranquillo, buccia e tutto.
4: Sicuro te lo porto, Vitale.
0: Ciao Paolo.
6: Oh.
0: No, ti voglio solo dire una cosa. Tu conosci quel detto famoso al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere?
6: Sì.
0: Tu preferisci il formaggio o le pere?
6: Allora, io preferisco le pere anche perché da ragazzino per guadagnare del denaro le raccoglievo, che era una cosa tipica da fare.
0: Ok, quindi preferisci le pere. Però che Anna Chiara ha portato due belle pere stamattina. C'ha pure le conference. Ha detto che sopra c'ha le abate e sotto le conference.
6: Poi alla grande, perfetto.
0: C'ha pure la pera coscia. Allora ti lasciamo le pere?
6: Sì, le pere, grazie, così dopo faccio anche pere o mutto.
0: Va bene.
4: Grande pere.
7: Richiedi uno scherzo. La canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show. Su Radio Kiss Kiss.

0: testa di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
6: Amore, non rompere le uova.
2: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Kiss Kiss.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Kiss.
10: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Una parte? Al massimo una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendeva l'offerta.
15: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
0: Kiss Kiss.

0: Maria tutta la vita, Marrakesh con Guè. Attenzione, perché i nostri attori hanno reagito molto bene allo scherzo ai colleghi.
1: Sto morendo, Pippo.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Stamattina mi state facendo morire dal ridere.
4: Meno male.
2: Secondo me il Pippo per lo show deve andare avanti non fino alle 9, ma almeno fino a mezzogiorno.
0: Fino a mezzogiorno,
3: ok.
0: Sì, sì. Non vediamo
2: ciao,
0: l'ora.
2: Buongiorno a tutti.
0: Di andare avanti fino a mezzogiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Pippo, sei mitico, stamattina mi hai fatto schiattare dalla risata.
0: Schiattare?
1: No, vabbè ragazzi, grazie, perché ridere di prima mattina è salute pura.
0: Che bello, grazie a te.
3: Grazie a
0: voi.
3: Te,
0: e adesso, visto che siete stati così carini, meritate un bel premio. Vi regaliamo il pacco gadget. Dovete indovinare che cosa produce il rumore che stiamo per ascoltare tra qualche secondo, inviando un vocale. Si gioca solo con i vocali al 347 490 0042. Il primo che indovina porta a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss, pacco consegnato direttamente da Adriana Petro. Prego.
3: Ovviamente sentiamo. Anche qui non è facile, ve lo diciamo, ma perché
0: non è facile.
3: È molto confondente,
0: è anche
3: quindi
0: molto
3: fate
0: amplificato,
3: attenzione.
0: È un suono che sentiamo spesso nelle case o anche negli uffici, però qui è molto amplificato. Sì, se lo senti quando ti liberi di qualcosa.
3: Sì, sì, magari non ci fai caso, non ci fai caso. Non vi diamo ancora per il momento nessun altro indizio, risentiamolo.
0: Esattamente. Allora, 347-490-0042. Il più veloce porta a casa il nostro pacco gadget e siamo molto, molto contenti. Attenzione, perché arrivano già tanti messaggi. Ovviamente nessuno ancora, manco lontanamente, pensato di indovinare, Adriana. Però ci stanno provando.
3: Nella parte finale, secondo me, è più riconoscibile. Vi ho dato un indizio, dai.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Allora, le note vocali che si affollano al 347-490-0042. Quindi mandateci messaggi vocali a questo giro, ok?
0: Ecco, stiamo aspettando che la regia metabolizzi tutti i messaggi. Ne stanno arrivando tanti, li sentiamo adesso.
6: Peccato, una moneta che rotola?
0: No, non è una moneta. No,
7: buongiorno,
0: no.
7: Sono Alfonso da Napoli. Questa è una moneta che ruota sul tavolo.
0: No.
3: Non è questo?
8: Buongiorno Leonardo da Napoli. Le monete che cadono sul tavolo?
0: No.
9: No, dei soldi spicci che cadono sul tavolo?
0: No.
3: Non è questo?
0: Ma chi ve l'ha detta sta cosa? Manco se avessimo suggerito che...
3: Allora, però non aggiungo.
0: Non aggiungo.
3: Vai, sentiamo. Allora, vabbè, stanno
10: ciao,
3: mettendo
10: sono
3: insieme.
10: Federica da Cogliate, secondo me è il campanello.
0: Il campanello del...
3: Allora, un campanello. In effetti, dal primo ascolto sembra essere proprio un campanello.
0: Un trillo di un campanello.
3: Il trillino di un campanello, di un citofono, qualsiasi cosa.
0: Qualcuno
3: però...
0: ha scritto il trillo del forno.
3: A me suona così.
0: Anche a
3: e
0: me.
3: Invece ci spiace, salutiamo Lucia che ci ha mandato un messaggio di testo, però non è questo.
0: Non è questo.
3: Ok, non è il
0: ancora.
3: Campanello. È un
11: suono
3: trillino.
11: Di una punta di un trapano.
0: Non
11: ciao,
0: è la
11: Federico.
0: Punta di un trapano.
3: Anche la punta di un trapano poteva tranquillamente essere, non faceva una piega. Ma non è questo.
12: Una vibrazione di un cellulare.
0: Non Anna è la vibrazione, ma ricordiamo che Adriana, a proposito di trapano, è conosciuta come Trapanarella.
3: Certo.
0: Canzone, diciamo, dedicata a lei da Gigione, famoso cantante.
3: Capito?
0: Campano.
3: Che onore.
0: Prego.
12: Vibrazione del telefono.
3: La vibrazione del telefono non è questa.
0: 347 490 0042. No, il forno quando finisce, ha scritto. Ma non dovete scrivere i messaggi di testo, dovete mandare i vocali, se no non valgono. Prego.
13: Ciao ragazzi, Pippo Adriana, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Sono Marianna dalla provincia di Milano.
0: Ciao,
13: secondo me è il rumore della tazzina del caffè. Quindi quando,
3: quando ruota,
13: prepari la macchinetta del caffè e fai andare la cialda, è la tazzina che vibra.
3: No, la tazzina che vibra ciao, mentre
0: possiamo
3: scorre il caffè.
0: Possiamo sentirlo il rumore? Ciao, chi
3: non è questo
0: te.
3: Però. Dai,
0: allora,
3: sentiamo.
0: 3, 4, 7... Vada. Ok, 347-490-0042. Qui si è capito qualcosa in più, ma forse perché noi lo sappiamo, Adriana. Solo
14: buongiorno,
0: per questo.
14: Radio Kiss, l'aria
3: buongiorno.
14: Da Milano.
3: Ciao.
14: È una porta che si apre?
0: Non è una porta
3: no,
0: che si apre.
3: No, non è questa.
0: No, grazie Ilaria, ciao, chi schissa te.
11: È un suono del telefono che vibra.
3: No, non è la vibrazione del cellulare, l'abbiamo già detto, non è questo.
15: Ciao, il trill del...
4: cronometro.
0: Il trillo del cronometro. No, no, no, no, no.
3: No, no, molto simile, certo, ma non è questo.
15: Il suono del campanello della bici, Rosaria da Napoli.
0: Ricordate che voi non potete andarci vicini, voi dovete indovinare esattamente che cos'è che produce il rumore che abbiamo più volte ascoltato. Prego.
16: Buongiorno Kiss Kiss, a me sembra la sveglia di mio figlio, quella che tutte le mattine mette e che non sente mai.
0: E non è quella.
3: No, è pure molto snervante.
17: Buongiorno Marco da Salerno.
3: Ciao Marco.
17: È la tazzina di ceramica che vibra sulla macchinetta quando esce il caffè.
0: No, suona un'armonica.
3: Ce l'hanno già detto, ma non è questo.
0: Vai.
3: Ma perché a te vibra che la mano?
18: Ciao,
3: la tazzina?
18: Sono Giulia da Roma, per me è il timer che suona del forno.
3: No, no.
18: Per dire che qualcosa è pronto.
3: Non è quello.
19: Buongiorno Vico, buongiorno Adriana, per me è un trapano che sta perforando una mattonella.
0: 347 490 0049.
20: Da Bologna, secondo me è il rumore di una veneziana che si apre con la cordicina.
3: Ok, no, non è questa, non è questa.
0: Okay.
21: Buongiorno Domenico d'Alberobello, è il caffè che sta uscendo dalla moca tradizionale.
3: No, no, no, no, no, no.
0: Allora, diamo un indizio. Qualcuno ha indovinato dicendo che trattasi di un qualcosa che su una superficie procura un rumore, va bene? Esattamente. Ma non ha indovinato che cosa?
3: Qual è l'oggetto? Che non è una moneta, va bene?
0: Allora,
3: Emily che ci ha mandato un messaggio di testo, devo dire, ha indovinato.
0: Però
3: Emily,
0: non vale.
3: Mandaci un vocale.
0: Devi mandare il vocale.
22: Francesco da Fragola, il citofono?
0: Non è il citofono.
3: No.
23: Buongiorno ragazzi, Carmine da Napoli, è il fax.
0: 347, vai.
24: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Patrizia da Milano. Secondo me è il contaminuti della cucina.
0: No, no, no.
3: No.
0: Vai.
25: Ciao, sono Stefano, per me è il timer.
0: Non è il timer, vai. Dai.
26: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
26: Secondo me è un martello pneumatico.
0: Non è il martello pneumatico. Non è Marcello
27: Vittoriano
0: Martello.
27: Buongiorno, sono Rocco da Napoli. È una sveglia.
0: È una sveglia. No, 347 490 0042. Abbiamo già detto che è un oggetto che finisce su una base, ed è stato detto già più o meno che tipo di base è, però non è l'oggetto che è stato citato più volte prima.
28: Buongiorno. Prego. Radio Kiss Kiss, sono Daniela da Napoli, e il rumore delle penne che rotolano su una superficie.
3: Il rumore delle penne che rotolano sulla superficie.
25: Roberto
3: non sono le penne,
25: è
0: però è vicino.
25: Un anello, una fede che rotola su un tavolo.
3: È l'anello! Che rotola!
0: Bravo!
3: Facciamolo risentire,
0: è
3: magari
0: l'anello.
3: La parte finale, nella parte finale è riconoscibile.
0: Ma sì!
3: Senti, ruota, boom,
0: sì,
3: e
0: si
3: poi
0: sente benissimo, perché poi abbiamo detto che è un suono amplificato, ovviamente tu in casa non lo senti così forte, eh.

0: Obun, che dir si voglia, la canzone Beautiful Things. No, perché Adriana ogni volta che legge il nome dice qua di buona ci sono soltanto io e noi adesso.
1: Esattamente. Meglio noi. Crederci. Allora Pippo, è stata una bella giornata, sono state
0: per
1: due
0: me
1: ore
0: sì,
1: per quanto
0: sì.
1: ci riguarda molto piacevoli, speriamo lo siano state anche per voi, per questo vi rinnoviamo l'appuntamento a domani che è già venerdì dalle 7 alle 9, c'è cioè il momento dance, ci sono tante cose, quindi vi aspettiamo in radio e in TV.
0: Grazie a chi si è divertito e che è stato bene con noi, adesso per stare ancora meglio vi lasciamo con gli Eiffel 65 con una canzone storica intitolata Blu,
1: kiss a tutti! Yo, listen up here.

0: Buongiorno Giannini.
1: Buongiorno signor Vidali.
0: Salutiamo innanzitutto Pippo, Adriana, tutti quanti voi, tutti gli amici che già ci mandano il buongiorno.
1: E io...
0: ti sento un po' che?
1: No, ieri sera no.
0: Eccala.
1: M'era rimasta una biretta.
0: Una biretta. Sì.
1: Mi sono girato, sono andato a frigo per prendere la biretta, sono tornato. A Roma stava a perdere 3-4, ragazzi, che roba.
0: Sì, un incrocio fra Califano e, te lo ricordi, il gatto del Colosseo, Romeo Ermeglio. Però facciamo così, cambiamo la giornata a tutti. La sigla.
2: Sigla.

0: Jasper Swartz è veramente cominciare con il piglio giusto.
1: Quando c'è Miley c'è sempre il piglio.
0: Che piglio.
1: Te lo dico dopo, Giannini. Good morning, Kiss.
0: Se piglio le stesse cose che hanno preso quelli da Rum.
1: Ma stai andando molto sul Romanesco. So che tu ti sei organizzato un weekend.
0: No.
1: Ma non è che le altre italiane siano andate. Anzi, bravo, complimenti, è l'ennesimo record. Prima volta nella storia che perdiamo 4 su 4 in Champions.
0: Ecco, precisando proprio questa cosa che non è andata bene. Ma al comune mezzo Gaudi adesso è arrivato proprio.
1: Guarda caso, è arrivato un amico romanista che salutiamo.
0: Sì. Lo vedo un po' giù di cordo.
1: Però anche il Napoli ha giocato contro il Villarreal Madrid, ricordatelo.
0: Sì, detto però lui questo... è ancora più bello perché lui veramente si è alzato per andare. Era sul 3-2, è andato a prendere.
1: Ma no, sul 3-1 ha mandato il messaggio. Vabbè,
0: è tornato indietro 4-3. Va bene così.
1: Però, detto questo, questa birretta, no?
0: Dove l'hai comprata?
1: Dove la compriamo? Negozio sotto casa o mi faccio un bell'ordine online?
0: Lo sai che è una bella domanda?
1: Per te, io sono boomer, già lo sai.
0: Perché in molti posti d'Italia a comprare delle cose sotto casa sta diventando veramente impossibile.
1: Sì, ma cose che non è che servono, tipo pane, latte.
0: Allora, ve lo chiediamo. Siete team negozi fisici o negozi online? 347-490-0042. Fate mente locale, l'ultima cosa che avete comprato, se l'avete comprata online o l'avete comprata lì nel negozio di quartiere.
1: Negozietto, dai. Sì, da Prestinè.
0: Fatecelo sapere perché è importante, eh?

0: Millennium, Robbie Williams 1998, chi se lo immaginava che poi con l'inizio del nuovo millennio arrivava insomma tutta la tecnologia che sta mettendo un po' in disparte i negozi di quartiere.
1: Non mi prenderanno mai, non solo perché sono boomer, però è una questione di mentalità, anche perché figlio di contadini, poi commercianti, negozio fisico sempre tutta la vita.
0: Sentiamo invece dicono gli italiani.
2: Ragazzi, decisamente negozi fisici, ecco. Vuoi mettere il bello di andare lì, fare una chiacchiera, farsi consigliare, anche se in realtà sei tutto perché hai trovato tutto online, però almeno la possibilità di avere il contatto umano tassativamente, o contatti fisici.
0: Vedi, il contatto umano
1: per molti non
0: tanto.
1: Conta più, ed è strano, no?
3: Tutti, ciao. Buongiorno, sono Lucia da Campobasso. Per quanto concerne gli alimenti, negozio sotto casa, abbigliamento online.
0: Vero, qualcuno. Abbigliamento online, ragazzi, bisogna stare attenti, perché.
4: Io sempre sarò negozio fisico. Negozio online, sì, va bene, risparmi, ma non hai la bellezza del negozio, magari col negoziante che ti aiuta.
1: O la negoziante è...
5: Io alimentare i negozi fisici. Ah. Il resto, vestiario, scarpe, roba varia, negozi online.
0: Ragazzi, ma come fate a comprare roba da vestire online?
1: Ti consiglio io.

0: Snack. A quest'ora è meglio snack. Snack.
1: Uno snack. DJ snack. Ecco, che non finivamo a mangiare, a parlare di mangiare noi.
0: In the dark. Allora, salutiamo da Good Morning Kiss Kiss tutti i negozianti che in questo momento stanno tirando su. Come si chiama la cadrega?
1: La Claire.
0: Quelli
1: per
0: che...
1: va sulla radio, ma su Kiss Kiss e vi andà.
0: Ti sente sia la sera quando le chiudono, sia la mattina quando le aprono, perché... c'è una notizia che riguarda
1: queste,
0: proprio
1: queste loro. Queste, le Clerc, è un'altra cosa.
0: Siete negozi fisici o siete negozi online?
2: Salve a tutti, buongiorno. Io sono assolutamente negozio fisico, devo andare da vicino, che sia abbigliamento, che sia qualsiasi cosa, devo provarla.
0: Bravo.
1: Non d'accordo.
3: Ciao
1: più.
3: Max e Max. Ciao. Sono Max. Buongiorno a tutti, negozi fisici tutta la vita.
0: Ottimo, bravo.
1: Un plebiscito quasi.
4: Buongiorno a tutti. Allora, io sono per il negozio fisico se mi dà un valore aggiunto. Se devo avere lo stesso servizio che ho online, di fatto preferisco il negozio online.
0: Dovrebbe essere il contrario.
1: Infatti, che poi che servizio, sai?
5: Buongiorno, sono Maria d'Attigliano. Io abito in un paesino dove negozi non ce ne sono.
1: Ecco.
5: Abbiamo due supermercati di generi alimentari, un negozio dei cinesi dove puoi comprare un po' di tutto e un po' di niente. Quindi io sono anche costretta a comprare online.
1: Questo è l'inghippo.
0: Il leitmotiv è proprio questo. Max, qua è tutto online in un paesino dove lo spopolamento l'ha fatta padrone. Non c'è niente. Tra poco parleremo proprio di questo.
1: Questo è proprio il tema, no, di questa mattina. Tutti vogliamo andare in negozi fisici e stanno chiudendo. Stanno uno chiudendo.

0: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss Kiss. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
7: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
6: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai!
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba!
6: Tranquilli, intendeva l'offerta!
8: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Yes, yes.
12: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
11: Yes, yes.
13: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Yes, yes.
14: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: Isa Kintsugi, 9:29 del mattino, questa è Radio Fischissimo con Max e Max. A proposito di negozi fisici,
1: tanti.
0: C'è il report di Confesercenti pubblicato proprio qualche giorno fa. E nei nostri quartieri, ma soprattutto nei piccoli comuni, è in corso una vera e propria desertificazione commerciale.
1: Da anni, no?
0: Se ne allora, parlo. Per farvi capire, in Italia sono oltre 1000 i comuni senza negozi alimentari, oltre 500 comuni senza nemmeno un bar e oltre 2500 comuni senza un distributore di carburante.
1: Sono numeri che fanno paura.
0: E non finisce qui. Quasi 2 milioni e mezzo di persone vivono in comuni senza tabaccheria, oltre 1,5 milioni senza minimarket e più di 10 milioni senza un'edicola. Ma il dato più sorprendente è che quasi 200 comuni non hanno più nessuna delle 21 categorie di negozi definite di base e in altre 300 ne rimane solo una.
1: Stiamo parlando di veramente di pane, latte.
0: Stiamo parlando di mezza Italia. Sì. Stiamo parlando di mezza. I numeri sono impietosi. Tra il 2019 e il 2025 sono scomparse solo in Italia 111.000 imprese del commercio al dettaglio e 24.000 bar.
1: È tutta colpa dei commercianti? Non credo, no? Qualche commerciante magari ha sbagliato qualcosa, ma non credo sia colpa loro.
0: Ricordiamo che il negozio non significa soltanto quando chiudi un negozio che perdi un servizio, perdi un presidio, perdi un luogo di incontro, di socialità, perdi la
1: storia. Perdi un mattone della comunità. Tu stai smontando piano piano un mattoncino.
0: Quanti negozi hanno chiuso nel vostro quartiere, nel vostro borgo? Diteci, anche recentemente, fatecelo sapere. Meija!

0: Major All About Money 1998, bella bella musica di Radio Kiss Kiss.
1: Modestamente
0: noi ci siamo sempre a tenervi compagnia, anzi vi diciamo che tutti i negozi fisici che ci tengono in sottofondo
1: e hanno i prodotti migliori, più freschi, con i prezzi proprio inarrivabili per gli altri.
0: Già quando entrate lì dentro, sentite Radio Kiss Kiss, ci state sentendo in questo momento, già è una sicurezza.
1: Sì,
0: siete in un negozio fidato.
1: Primo. Però resta sempre la stessa domanda poi alla fine, caro Max. Cioè tutti vogliamo e tutti andiamo, almeno diciamo, di andare nei negozi fisici e continuano a chiudere, purtroppo.
0: Continuano a chiudere e molti vi abbiamo appena chiesto quanti ne hanno chiusi nel vostro quartiere.
1: È una
0: strage. Anche nel mio quartiere ne ha chiuso un negozio di un biciclettaio, quello
1: ecco,
0: che ha aggiustato. Una tristezza pazzesca. Io per aggiustare la bicicletta devo fare in bicicletta almeno 7-8 chilometri.
1: E sono artigiani, ricordiamo. Eppure i ciclisti ce ne sono tantissimi. Ma facciamo quelli propositivi, Rosa, sì. Ci dite se invece stanno aprendo un negozio nel vostro paese. Vale anche quello.
0: Diteci anche il nome. Without you.

0: molto, riflette,
1: sì,
0: però
1: riflette.
0: Quando esce lo fa.
1: Ragazzi, è una garanzia. Tra l'altro parla di quando andava in giro a fare shopping, lo sai?
0: Ah, sì.
1: Sì, perché Marco Mengoni con giornate perse.
0: Perse di che, dai.
1: New Kiss.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Giornate perse, Marco Mengoni, New Kiss.
1: Potrebbero essere perse col maltempo. Oh, col maltempo no.
0: A Milano hanno acceso i riscaldamenti, eh?
1: Sì, ma per farla a cassola, non perché fa freddo. Sentiamo gli amici di ilmeteo.it, buongiorno.
2: Saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone continuerà a dominare la scena sull'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il paese. In mattinata prevarrà dunque il sole da nord a sud, con cieli al più poco nuvolosi e senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità parziale sul nord-ovest. Sul resto d'Italia non sono previste variazioni, venti tesi in attenuazione al sud. Massime in aumento tra 21 e 28 al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
3: Kiss Kiss.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un cascai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: entertainment newyorkesi, quando lei cominciò la carriera, poi i club, come tanti altri negozi, hanno incominciato a chiudere, non cambiato. Ci sono più i club di una volta.
1: Però questo, ci andavi a ballare, era un pozzo fisico, non potevi ballare online.
0: Bravo, bravo. Sempre a proposito di negozi fisici, nel nostro immaginario le città, no? Tipo Milano, Roma, Napoli,
1: da dire, no?
0: Dovrebbero essere quelli con più negozi.
1: Grazie, avete tutto voi.
0: Né è vero, né è vero. Secondo l'indagine di Confcommercio, invece, a sorpresa, c'è un'altra storia. Allora, se consideriamo il numero di attività commerciali, il rapporto agli abitanti,
1: certo, quello è il rapporto, che noi parla di numerico.
0: Le città con maggiore densità commerciale sono Andria, 16 attività ogni 1000 abitanti, Lecce 15,7, Vibo Valentia con 14,5, Nanuscei con 14 negozi per abitanti,
1: e Frosinone. Lo vedi?
0: 13,8.
1: Contrapposizione poi, che vicino alla grande città, perché la sfrutta, tipo Cinisello Balsamo, che è quasi un prolungamento di Milano, è quello in fondo alla classifica, non te lo aspetteresti mai.
0: Bravissimo. È così, ragazzi, non c'è niente da fare.
1: Alcuni perché erano città che sono spopolate perché è cambiato il lavoro, fabbriche che hanno chiuso, quindi anche i negozi hanno chiuso, ma la grande città è servita, ma i piccoli
0: e
1: paesi.
0: E poi, attenzione, i negozi che sono rimasti aperti, i negozi fisici, sono diventati tutti paninoteche, rosticerie, pizzerie, anche qui c'è qualcosa per te.
1: Compro oro. Sentita

0: Qualcosa per te.
1: Dove l'hai presa questa qualcosa per te?
0: L'ho comprata qui sotto.
1: Allora va bene.
2: Invece abbiamo qualcosa per tutti coloro che come noi hanno fatto la loro adolescenza ascoltando le canzoni della New Wave inglese.
1: Ragazzi, primi 80?
2: Esatto, 1981 c'era un duo, David Ball e Mark Almond, me lo ricordo.
1: Eccoli.
2: Mi piacevano tanto.
1: Almond.
2: Presero una canzone degli anni 60, che era già avanti, della Motown, la rimisero su in maniera elettronica e nacque Tainted Love, Soft Cell, 1981.

0: David Ball, che è scomparso l'anno scorso, purtroppo. I Soft Cell non ci sono più. 1981.
1: E fra poco ci sono le news.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, stamane ha fatto colazione. È di buon umore, gli esami di routine sono nella norma. I medici hanno rassicurato che il decorso post-operatorio è regolare. Ieri il pontefice ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico. Al momento resta la previsione di una settimana di ricovero, mentre ancora da confermare il viaggio in Sud America a novembre. Prevost ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipende dalle condizioni di salute. Tanti messaggi di affetto inviati al Santo Padre. Si apre oggi a Bruxelles il Consiglio europeo. Nelle comunicazioni al Parlamento, Giorgia Meloni ha ribadito che sulla crisi energetica serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa. E sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno a Kiev, criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendola una legittimazione per Mosca, mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. A tal proposito, nella notte, massiccio attacco russo su Kropyvnytskyi, che ha causato 3 morti e 6 feriti, 2 vittime a Dnipro. Il presidente Zelensky, in visita a Londra, si è detto tradito dagli Stati Uniti. Dichiarazioni che seguono i mancati avvisi da parte di Washington su erede di Mosca e le limitazioni alla rete Starlink. La Casa Bianca smentisce, ma intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero anche proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati. No secco da Francia e Germania. La cronaca: sono indagati per tentato omicidio e lesioni 2 giovani di 16 e 17 anni che hanno confessato l'aggressione a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Uno di loro è figlio di un carabiniere. Ad incastrarli sarebbe stata la testimonianza di un meccanico. Interrogati hanno ammesso i fatti, dichiarando che per loro era uno scherzo. Tra le 6 vittime dell'aggressione anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Come procedere spetterà ora alla procura per i minori. Operazione dei carabinieri del NAS di Milano, che hanno scoperto un RSA dove 4 ospiti venivano costantemente maltrattati da 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, interdetti dalla professione. Gli uomini sono accusati anche di violenza sessuale. Gli abusi sarebbero avvenuti durante le operazioni di igiene personale delle vittime. Lo sport calcio: molto male gli italiani in Champions. Inter e Roma accomunate dalla sconfitta casalinga 4-3, i giallorossi contro il Real Madrid dell'ex Mourinho, e cade anche il Como 3-2 a Rotterdam con il Feyenoord. E stasera in Europa League, Juventus e Milan in trasferta rispettivamente contro Celta Vigo e Salisburgo. Meglio il basket: in Eurolega Virtus Bologna corsara Parigi 96-94, terzo successo in 5 gare per le Vunere. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Eccoci qua, good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12, ed è arrivato il momento
0: di
1: la protagonista, la nostra Carolina. Lei solo negozi fisici, eh?
0: Sì.
1: E lei online non compra niente.
0: Poi se volete andare a prendere qualche bufala,
1: come fa a prendere online? Dai,
0: a metro zero, andate nella stalla della nostra Carolina, che lei di bufale ne ha in quantità assoluta.
1: Perché non le scopre e basta, le fa anche belle fresche fresche. Preparatevi, giocheremo fra poco, ma adesso arriva lei, eh.
0: C'è Peggy Goo, la DJ del momento, con Avril Star, Woman. Che bella.

0: caccia alla bufala.
1: Là, hai visto?
2: Col passo doppio.
1: No, c'avevo lo zoccolo sul cursore, hai visto che mi mixava? Porca miseria.
2: Ma la vedo, Carolina, con lo zoccolo. Va bene, è arrivato il momento di caccia alla bufala per tutti gli amici che ci seguono da pochi giorni e stanno ancora con noi.
1: E tanto spargete, ringraziamo. Spargete il
2: bravo,
1: verbo. No, è mezzogiorno.
2: Radio Kiss, Max e Carolina. Dice Carolina è per la bufala, perché adesso noi leggiamo tre notizie. Si nasconde fra queste tre notizie una bufala.
1: Una fake news.
2: Appena dal via Giannini potete mandare il messaggio, esatto, e dire la vostra.
1: Oggi al netto dei gadget autunnali di Radio Kiss Kiss ci mettiamo anche
2: un negozio di prossimità gonfiabile. No, così lo mettete dove volete.
1: Un buono per andare a comprare una cosa in un negozio fisico, vero? Va bene.
2: Hai fatto un mix, i buoni li danno gli altri. Notizia numero uno, cominciamo
1: vai.
2: Allora, siamo pronti? Vai. Notizia 1, appunto, in Nuova Zelanda, senti qua, un gatto di nome Brigitte è diventato famoso perché ha una passione particolare, insolita. Lui va in posti strani e ruba, dici cosa? Da mangiare? No, non da mangiare. Da? Ruba biancheria intima.
1: Porca miseria.
2: Maschile, fra l'altro.
1: No.
2: Beh, è Brigitte. Il fratello Bardot invece prende quelle delle donne. Ma la cosa bella è che il proprietario ha dovuto fare un annuncio online per cercare i proprietari di questa biancheria intima. Vabbè, ragazzi, occhio al gatto. Io sapevo che era il contrario, no? Il gatto era fuori dalle. Vabbè, notizia numero uno.
1: Notizia numero due, negli Stati Uniti, precisamente nell'Idaho, David Rush ha conquistato un record decisamente particolare. È riuscito a catturare con la bocca ben 20 aeroplanini di carta in appena un minuto. Pensa un po'. Ad aiutarlo è stata la nipote, 13enne, Ali, incaricata di lanciargli degli aeroplanini direttamente verso il viso. I due si sono anche allenati per tanto tempo. Il primo tentativo si è fermato a 14 anni e a 14 aeroplanini.
2: A 14 anni va bene, uguale.
1: Ma al secondo sono arrivati a 20, conquistando il Guinness dei primati. Io immagino genitori e zii quanto saranno contenti di questa storia. Guarda.
2: Provaci con Lorenzino a battere il record.
1: Notizia numero 2.
2: Notizia numero 3. In Giappone un'azienda di servizi digitali avrebbe introdotto un nuovo benefit per i propri dipendenti, e cioè il congedo per cuore spezzato. Cioè il fidanzato o la fidanzata viene lasciato, non hai bisogno neanche di un certificato, basta che lo dichiari al datore di lavoro
1: e?
2: Sono stato lasciato e hai diritto a stare a casa una settimana tutto pagato.
1: Pensa un po'.
2: Mamma mia, dovesse arrivare in Italia una cosa del genere. Notizia numero 3. E adesso preparatevi, aspettate il via di Giannini e diteci con un messaggino qual è la bufala secondo voi. La 1, il famoso gatto nelle mutande? La 2, che praticamente è il record di aeroplanini? Oppure la numero 3? Tipo l'Iglesias, se mi lasci riposo.
1: E allora via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate e qual è la bufala? Just

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good morning.
0: L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Coca-Cola e poi resterai.
1: Che dispettoso.
2: Dai.
1: Ma è arrivato il momento e abbiamo al telefono il vincitore ed è Giuseppe. Pronto?
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno.
1: Quella chi a te,
3: ciao,
1: da dove?
3: Ciao a tutti. Da Romanengo, in provincia di Cremona.
1: Porca miseria, Romanengo, Cremona. Adesso non ci mandi un po' di torrone, guarda, vengo lì. Aspetta, prima però ufficializziamo la tua vittoria. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
3: La numero 3.
1: Bravo, ma certo, bravo. Figurati, danno il congedo ogni volta che ti lasci una settimana a riposo. Ti lasci e ti
3: magari.
1: Pigli. Ma tu sei fidanzato, sposato?
3: Fidanzato.
1: Ah vabbè, allora sei ancora più libero, dai.
2: Quando vai a comprare il torrone, no? Eccolo. Anche per la tua fidanzata, lo compri nel negozio fisico oppure lo compri online?
3: Ma nelle fiere di solito.
1: Bravo. Nelle fiere, bravo. Grazie. Allora mi raccomando, segnati, compra in maniera abbondante stavolta via Sgambati 61, ok?
3: Va bene, va benissimo.
1: Ciao, saluta tutti,
3: ciao,
1: quanti via Cremona.
3: Chi schizza a tutti.
1: Ma chi schizza a te, Beppe. Paese delle 3T, ragazzi, Cremona.
2: E qui, sarebbe
1: torrone? Torrone, perché poi... torrone, Cremona. Poi vabbè, le torri, ragazzi.
2: Le torri.
1: Le torri di Cremona.
2: Di Cremona, famosissime.
1: Eh beh, sì, poi... le torri.
2: E i la tortellini, terza... tortellini.
1: No, non no. È i tortellini, non sono i tutline. Allora, torre. Aspetta, torre, poi, torrone. Non so se è terrone o tette, non mi ricordo.

0: In LA, molto brava, molto bella, Adela.
1: Adela, lei è bella, lei è bella, Adela. Sì.
0: E poi slovacca, che è tanta roba.
1: Non sapevo dello slow. Attenzione, good morning, kiss kiss, Max e Max. E abbiamo parlato di, diciamo, dei negozi, no?
0: Negozi.
1: E molti
0: di...
1: si sono un po' lamentati.
0: Sì, soprattutto perché in molti paesi non c'è più un negozio proprio basico dove come riferimento. Quindi si vive un po' meno bene.
1: Del bisogno,
0: perché
1: sì.
0: Il negozio è anche, come dire...
1: difendere il commercio nei paesi significa difendere il paese stesso.
0: Esatto.
1: Non c'è altra
0: esatto.
1: alternativa.
0: Allora, a proposito dei paesi, sono da poco usciti i risultati del nuovo rapporto sul ben vivere 2026, che ogni anno misura la qualità della vita in Italia, misurata attraverso dei dati statistici e messa a confronto con quella invece percepita dai cittadini.
1: E tanta differenza?
0: Porca miseria. Cioè? Allora, il risultato è contrastante. Infatti, in diverse aree del paese, nonostante gli indicatori suggeriscano una buona qualità di vita, gli italiani invece tendono a giudicare la propria condizione peggiore di quanto sia nella realtà.
1: È un po', sai, change footy.
0: Bravi. Naturalmente questo non significa che non ci siano i problemi, che non esiste il traffico, la vita e tutte le difficoltà. Però
1: diciamo che se è nero noi veniamo nero.
0: Bravissimo.
1: Se è blu noi lo vediamo blu scuro.
0: Una delle voci dove emerge di più la differenza tra la realtà e la percezione è proprio la sicurezza.
1: Vabbè, questo da sempre.
0: Perché anche nei posti dove non succede statisticamente non succedono tante cose brutte.
1: Si lamentano,
0: dice no, io non scendo più la sera perché succede
1: cose brutte. Ma ti ricordo che noi ce l'abbiamo nella Costituzione.
0: Certo.
1: L'Italia è una repubblica per lamentare. Non parlamentare.
0: Vuoi sapere quali sono le zone dove si lamentano di più e dove stanno veramente? E te lo dico dopo.
1: No, dai, dimmelo adesso, dai.
0: Dopo.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
3: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresh, serenamente, serenamente un corno, perché se tu pensi, cioè ti arrivano i risultati che nel tuo quartiere si sta bene, nella tua città si sta bene, e tu invece dici che non è così.
1: E forse la percezione è sbagliata.
0: La percezione è sbagliata. Allora, tra i territori che ottengono risultati migliori, nel senso dove si vive bene, però la percezione non è proprio la stessa, figurano Bari, Bolzano, sì, Trento e alcune zone dell'Emilia Romagna occidentale. Stiamo parlando, che ne so, di Forlì, stiamo parlando di...
1: Che si sta, diciamo, praticamente si sta bene, ma la percezione non è quella reale.
0: Esatto, esatto. Sono zone dove la qualità della vita è decisamente migliore rispetto ad altre zone, però i cittadini si sentono comunque insoddisfatti.
1: Perché ce l'abbiamo, è una tara, noi comunque dobbiamo lamentarci.
0: E com'è quella storia del Parlamento, invece di esserci...
1: No, lo ripetiamo. L'Italia è una repubblica, però la Costituzione lo dice Good Morning Kiss Kiss. L'Italia è una Costituzione fondata sul... Non Parlamento, sul parlamentare. Non
0: è Parlamento.
1: Perché non siamo parlamentari noi è per lamentare.
0: Però a proposito di quartieri c'è una bella notizia, perché proprio qualche ora fa è uscita una recensione di Time Out, una rivista internazionale. C'è una buona notizia.
1: Finalmente.

0: In questa Radio Kiss, allora parlavamo di posti dove la qualità della vita è migliorata, nonostante ciò i cittadini si sentono insoddisfatti. Parlavamo di Bari, ha fatto un cambiamento, per esempio,
1: infatti,
0: incredibile.
1: Negli ultimi anni sì, tantissimo.
0: Io ci ho fatto il militare a Bari.
1: E ancora ne parlano, tra l'altro.
0: E diciamo che negli anni 90 non era proprio il massimissimo.
1: Ma non c'è bisogno di andare indietro fino al 90, però è migliorato,
0: allora,
1: perché no?
0: Anche

0: quartieri di Bari, no? Il quartiere San Nicola, il centro storico, è all'epoca, insomma, giravi con le mani in tasca, ma non perché ti facesse piacere.
1: Per Scaramanzia lo facevi.
0: Invece adesso è un quartiere bellissimo, anche lo stesso Iapigia, no?
1: Porca miseria, come no?
0: Ci si cammina più tranquilli.
1: Vogliamo parlare anche di Lungomare, o Pane e Pomodoro, che hanno dato quella sistemata? Ci sta, però ovviamente vorremmo sempre qualcosa in più.
0: A proposito di quartieri, posti belli dove passare una bella giornata, dove andare a fare anche turismo, l'esclusiva rivista internazionale Time Out ha fatto uscire la classifica dei 40 quartieri più cool del 2026.
1: Non ci siamo mai stati noi italiani, come mai?
0: Al primo posto c'è Yokno.
1: Ah,
0: non te lo vai a fare un giro a Yokno?
1: A Yokno?
0: A Seul. Corea del Sud.
1: Sì,
0: street food, caffè alla moda. Secondo posto, Ocean District a Rabat, in Marocco, lì ci sei andato.
1: Sì, sì, dal bello, confermo.
0: Terzo posto, sale Nios Cosmos, sarebbe ad Atene, in Grecia.
1: Mi viene scomodo.
0: Ma attenzione, la vera sorpresa, al decimo posto c'è l'Esquilino di Roma.
1: Wow, il quartiere vicino a Termini.
0: L'Esquilino di Roma, tanta roba. Pensa che dopo l'Esquilino ci sono i quartieri di Parigi e New York.
1: Dovremmo chiedere a chi vive all'Esquilino allora se ci conferma sta cosa.
0: E nel questo ci fa molto piacere.
1: Tra l'altro l'Esquilino non è molto lontano da San Giovanni, tra l'altro. Ma questo è San Giovanni che canta. E il titolo è Ok, buonanotte, New Kiss.
0: Bella.
2: Un altro giorno e mi devo

0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Calciolone!
3: Cosa?
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Al massimo, una particella.
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
0: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: Dimmi, dimmi figliolo, dimmi, dimmi cos'è.
1: Ogni che volta che sento questa canzone mi ricordo il mio bimbo che le prime parole che disse non fu mamma.
0: No?
1: Ma popò. Sì. E mia moglie diventò viola come una melanzana.
0: Beh, no, beh, ragazzi, di solito ci resti male, no? Dai, ci resti male. Ha detto papà la prima, cioè l'hai camuffata.
1: Ha detto come prima parola papà. Non lo so come sia successa questa cosa. No, ha detto proprio papà. C'è anche il video.
0: Ah, quel giorno che è passato il meccanico da casa, mi ricordo, vero?
1: Signore e signori, stiamo parlando di quartieri, questa cosa che il quartiere Esquilino sia di Roma, attenzione, certo, sia tra i 10 quartieri più belli del mondo, davanti a quelli di Parigi, ma davanti anche a quelli di New York.
0: Beh, multietnico e multietnico.
1: Allora, il quartiere vicino alla stazione termica, uno dice, vabbè, figurati, un quartiere vicino alla stazione.
0: Come tutte le stazioni, un po' influisce da una parte, ma dall'altra non spettacolo.
1: Allora, al quartiere Esquilino c'è la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, giusto per dirvi.
0: Poi
1: c'è
0: così, tanto per iniziare.
1: Piazza Vittorio Emanuele II di Savoia, che è un posto bellissimo, e poi multietnica, piena di
0: colori, profumi. Per molti non puzze, profumi e odori, ecco.
1: Quindi non vi lasciate ingannare da quello che sentite, perché i parametri per misurare la bellezza di un quartiere non sono soltanto la ricchezza, il negozio, dei brand, di marchi,
0: oppure non conta quanto va il metro quadro. Bravo, ci sono altre cose che contano.
1: E a questo punto vi chiediamo, ve lo chiediamo, cosa c'è di bello nel vostro quartiere? Ditecelo, 347 490 0042.
0: È il nome del quartiere.
1: È il nome del quartiere,
0: non
1: dai.
0: Non sarebbe male.

0: We play.
1: Cosa pray? Non c'è bisogno di preiare per avere la musica più bella. Allora, intanto siamo arrivati all'history.
0: Sì, il nostro programmatore musicale ce l'aveva un po' detto, no? Che tutti gli history questa mattina sarebbero stati negli anni Ottanta.
1: E per farci sentire giovani.
0: Nella famosa new wave inglese.
1: Qua ne abbiamo, eh?
0: Sì.
1: Però allora, con cura.
0: Prima abbiamo ascoltato i Soft Cell dal 1981. Adesso arrivano i Cure dal 1985.
1: Sì.
0: Con questa Close to Me che si intitola Vicino a me.
2: Vicino.

0: to me, era il 1985.
1: C'è ancora una trombetta sotto.
0: Con la sordina, la tromba con la sordina.
1: No, qua di sordo ci sono solo io ormai. Bravissimo, Louis Armstrong.
0: Sembra un piccione.
1: Va bene, andiamo avanti. Intanto salutiamo tutti gli amici che continuano a mandarci messaggi. C'è 50 motivi anche a continuare a interagire durante tutta la giornata.
0: Vi abbiamo chiesto, attenzione, che cosa c'è di bello nel vostro quartiere. Fateci sapere il quartiere di cui state parlando.
1: E il nome della città, porca miseria.
0: Oh, Goya! Yeah.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari Goia, questa Radio Kiss Kiss 11:03 del mattino con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: Devi andare con tutta la nostra bellezza, eh?
0: Vi abbiamo chiesto che cosa c'è, stiamo parlando, abbiamo switchato sui quartieri.
1: Certo.
0: Che cosa c'è di bello nel vostro quartiere, perché in qualsiasi posto dove si va c'è sempre qualcosa di bello.
1: Sì, magari
0: da
1: molto
0: vedere.
1: Nascosto, oppure davanti agli occhi non ce ne accorgiamo.
0: Anche sì, anche
1: abbiamo parlato
0: sì.
1: di Esquilino, ricordiamo, lì c'è il secondo anfiteatro, ma sappiamo solo del Colosseo a Roma.
0: Bravo.
1: Ed è lì 80 metri per 80.
0: Sentiamo qualche messaggio.
2: Allora, chi a tutti, per quanto riguarda l'Esquilino, io vorrei segnalare una cosa, un posto bellissimo e tutto quanto, ma ultimamente si dovrebbe lavorare un po' più per togliere tutto il degrado che c'è, cioè
1: certo.
2: ci sono tende, gente che dorme per la via, pericoloso, scippi in continuazione, è diventato veramente insostenibile, così come tante altre zone, ma siccome si parlava dell'Esquilino ci tenevo a precisarlo. Kiss a tutti.
1: Kiss a te, assolutamente, dalla parte diciamo verso la stazione, però si parla dell'insieme, no?
0: Certo.
1: Del multietnico, della bellezza, i colori.
0: Sentiamo quest'altro, dai.
3: Il quartiere Saragozza, diverse situazioni interessanti, belle,
1: Bologna.
3: Particolari, i coli bolognesi, San Luca, la basilica
0: bella,
3: di San Luca,
0: lo stadio
3: Dall'Ara
1: e
3: il portico appunto più lungo del mondo, se mi ricordo bene.
0: Vero.
1: E le lasagne, porca miseria!
0: Ancora un altro, dai.
4: Lisa da Livorno, il mio quartiere è Piazza 20 Settembre, è un quartiere storico e abbiamo la chiesa di San Benedetto con all'interno l'organo di Mascagni, dove lui studiava e ha composto anche diverse opere, e tuttora viene suonato, e subito davanti c'è la testimonianza dove la pena di morte, il patibolo, è stato abolito, quindi c'è una bellissima testimonianza incisa in pietra davanti al colonnato di San Benedetto.
0: Quanto ci costa sto giro? Quanto ci costa?
1: Non ho studiato che è morta nonna, sono al funerale, mi dispiace.
5: Feeling like P. Diddy, hey, grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Alex Warren Ordinary, questa è Radio Kiss Kiss e insomma ci stanno arrivando tanti messaggi, per esempio sì. Da Torino una radioascoltatrice ci dice: sono del quartiere di San Paolo a Torino, dove non ci facciamo mancare niente, però non ci sia un granché da vedere. Però io
1: insomma non c'è granché da vedere, che devi vedere prima altro quando arrivi in quel quartiere.
0: Sono andato a vedere, ci sono tanti spazi espositivi d'arte, fondazioni dove andare a vedere delle
1: commercio.
0: E poi c'è Via di Nanni, sempre quartiere San Paolo a Torino, dove ci sono negozi, dove ci sono bar, insomma non è proprio zero assoluto.
1: Di giorno. La notte cambia il commercio, ma siamo sempre disposti. Intanto c'è un amico che dice: ragazzi, ci sono io di bello al mio quartiere, sono del quartiere Marassi a Genova. No, c'è anche il carcere, lo stadio. Poi dai, è storico, la zona Marassi a Genova, su. Non ti buttare via, Alessandro, su.
2: Kiss kiss a tutti. Oh. Allora, io sono di Napoli, ecco. Quartiere Posillipo. Tutti conoscono questo quartiere perché era uno dei quartieri più belli di Napoli. È rimasto solo il panorama.
0: Il panorama.
2: Il resto non lo voglio neanche dire.
0: E non è poco. Avevo un bel panorama.
1: Accontentiamoci, però, certo. Poi c'è un amico da Nova Milanese che dice: ragazzi, qui non c'è nulla di buono. 20 anni che abito qui, asfaltare le strade, marciapiedi, buche, paghiamo le tasse e quant'altro. Che questa è una lamentela che, come vedi, vale in tutti i paesi d'Italia.
0: Quartiere Case Nuove, anche qui a Napoli abbiamo la statua di Mario Merola, tanta roba, alziamo le mani,
1: ragazzi. Bellissimo. Mi brucia ancora la faccia, eh?

0: Firenze, dice Borgo Sanfrediano, di là Darno,
1: si è di là Darno.
0: Porta Sanfrediano è tanto bella e sono tanto belli i negozi lì a Sanfrediano.
1: Ma è bella tutta l'Italia.
0: C'è una canzone che parla delle ragazze di Sanfrediano, sì. I fiorentini sanno la cosa.
1: Ah, che onda, come stai sorridendo? Sono
0: però,
1: curioso.
0: Però c'è anche un libro, curioso. Non mi ricordo chi lo scrisse, le ragazze di Sanfrediano, uno scrittore, sì. A parte la canzone, che parla tanto bene.
1: Ma mi incuriosisce di più la canzone, dopo la

0: Ti schissa a te e quando hai bisogno di pensare, sali in sella alle due ruote e ti lasci portare da lei. Chi schissa a te che curi il tuo piccolo orto e sei orgogliosa quando ne raccogli i frutti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Kiss Kiss.
4: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
2: Kiss Kiss.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Paparazzi c'erano, eh? C'erano i paparazzi ai
1: come
0: tempi,
1: no?
0: Caro
1: come
0: Giannini,
1: no?
0: E ti lamentavi anche l'Isquilino, c'erano.
1: Certo, oh. Certo. Allora,
0: tipico.
1: Stiamo leggendo e ascoltando tutti i vostri messaggi a proposito dei quartieri. Vi abbiamo chiesto cosa c'è di bello nei vostri quartieri e stanno venendo fuori delle cose davvero simpatiche. Molti disfattisti nel mio quartiere.
0: Sì. Vabbè, alcuni danno anche una spiegazione e non è sbagliata, se non hai servizi un po' ti viene a mancare. Però,
1: bene,
0: le bellezze, però è bello che si vantano delle bellezze che hanno, perché in Italia siamo pieni di bellezze.
1: Siamo pieni di bellezze, poi chi insomma è un pochino presuntuoso dice la cosa più bella del quartiere sono io, quando scendo per strada insomma ci sono i turisti.
0: Non è vero, perché la cosa più bella siamo noi due. Montiamoci un po' la testa, Giannini, perché no? Poi c'è chi invece è disperato, dice guarda purtroppo nel mio paese tutti dicono che stanno bene, io dico a me fa cagare. In provincia di Cremona, non dico il nome perché è brutto, no, è perché non avrà interesse lì.
1: Senti quanto è bello questo messaggio.
0: Sentiamo?
1: Quartiere Rione Alto, zona ospedaliera di Bello, abbiamo Radio Kiss Kiss in via Sgambati.
2: Ciao Kiss Kiss a tutti, io sono di Lecco e noi abbiamo tutti i paesaggi manzoniani dei Poveri Sposi, le montagne, il lago, non abbiamo un quartiere. Però abbiamo questa piccola città dove praticamente c'è un sacco di storia,
0: ma
2: soprattutto di letteratura, di percorsi di letteratura.
0: Ma volge a mezzogiorno,
1: però so che ci sono dei quartieri dove.
0: La Lecco,
1: quelli. Bene.
0: Sì, la Lecco bene, sì,
1: la Lecco
0: è famosa la Lecco bene, perché lì si sta bene.
1: La dovevamo.

0: vinci.
1: È arrivato il momento di rispondere.
2: Pensavo fosse la routine.
1: Attenzione che te squilla il telefonino.
2: Fermi.
1: Se te squilla risponde, perché c'è da vincere la t-shirt.
2: Yeah.
1: La t-shirt celebrativa dei 50 anni Radio Kiss Kiss, che a settembre ha compiuto questa vertiginosa età.
2: Come?
1: Ma siamo soltanto a metà del viaggio.
2: Infatti, perché ricordiamoci che Radio Kiss Kiss fa gli anni, ma invece di prendere il regalo lo fa.
1: Esatto.
2: Vedi come strano e come vi vuole bene.
1: Premiamo i nostri di ascoltatori più fedeli e attenzione.
2: Che hanno interagito
1: adesso
2: con noi nell'arco delle 24 ore.
1: Squilla un telefonino,
2: sì?
1: Da qualche parte.
2: Abbiamo già il nome?
1: La domanda è sempre la stessa. Qual è la domanda? Vabbè, non gliela diciamo perché sennò spoileriamo.
2: Magari senti adesso, Vai, secca, secca. Uno, squillo.
1: Sappiamo il tuo nome.
3: Pronto?
1: Nadia?
2: Pronto?
1: Nadia?
3: Sì, sono io.
2: Ciao Nadia, scusami. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss è l'ascolto da più di 50 anni.
2: Questa è la numero uno, addirittura più, ci ha messo anche l'IVA, ci ha messo. Grande Nadia! Verrai allora dopo contattata e ti arriverà questo splendido, splendido premio, anzi regalo. In cambio per il compleanno della radio, va bene? La nostra t-shirt anniversary.
3: Lo sfoggerò di sicuro.
2: Sì, di sicuro. Da dove ci chiami? Ci salutiamo, solo il paese.
3: A Brescia, Iseo.
2: Ciao!
1: Bellissima zona. Ciao!
3: Sfoggia di sicuro, papà.
2: Rispondi. Ciao!
1: Bellissima zona. Ciao!
3: Sfoggia di sicuro.

0: Ecco, cantate che la saremo, cioè sì? La stessa voce mia appena mi sveglio la mattina.
1: E così sei, appena sveglio la mattina.
0: Buongiorno, wow,
1: che povera Paola. Va di retro.
2: Heat Waves, ma attenzione perché torna un'altra... cantante
1: cantante ormai quasi
2: la sminuisci, sì. Se la chiami cantante,
1: come la imprenditrice, manager, una che si è la Elon Musk, donna, per il potere che ha Taylor Swift con Passion Zero, New Kiss.

0: senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin plin.
0: Kiss kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus Gusto Pesca. Buono. Yes, yes.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon. Kiss, kiss.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Su Bonza, Lose Myself, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max. A proposito di Max, sì, due sono abbastanza secondo te?
1: Facciamo così, vai, ve ne diamo un altro. Accetterebbe un cambio? Diamo due Max.
0: C'è
1: con tre.
0: Un evento che si svolgerà domenica prossima a Roma, stiamo parlando dell'Half Marathon, di cui noi siamo partner. Radio Partner. A te la linea, Max.
2: Grazie ragazzi, un saluto a voi Max e Max e tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Allora, vado dritto al sodo, domenica a Roma si corre e stavolta parliamo proprio di mettere scarpe da running e pettorali, per intenderci. Il 18 ottobre torna la Whitsail Rome Half Marathon by Brooks, è la terza edizione della mezza maratona con Radio Kiss Kiss, ci siamo noi come radio ufficiale. Poco più di 21 chilometri su un percorso rinnovato, la partenza è da Viale di Porta Ardeatina e l'arrivo in Via degli Anibaldi davanti al Colosseo, per intenderci, quindi proprio zona suggestiva, centralissima. Ma in mezzo, attenzione ragazzi, percorso mozzafiato: il Circo Massimo, Castel Sant'Angelo, Piazza San Pietro, Piazza di Spagna, insomma bisognerà riuscire a guardarsi attorno anche mentre si corre. E noi, come però potete sentire, cominciamo già da oggi fino a sabato, ci trovate qui all'Expo da Italy Roma. Da domani a domenica invece saremo anche alle Terme di Caracalla, per intenderci, dove c'è la partenza. Faremo collegamenti in diretta radio e TV, ci saranno i giochi, l'animazione, i cappellini di Radio Kiss Kiss. A proposito, se siete in zona o lo sarete appunto tra domani e domenica, venite a salutarci perché è una bella occasione per incontrarci dal vivo. Venerdì dalle 18 alle 20 da Italy è previsto un DJ set per i partner e per le istituzioni, però sabato invece c'è l'appuntamento aperto a tutti dalle 17 alle 19 sul palco dell'Expo, musica e animazione con noi di Radio Kiss Kiss. E poi domenica ci troviamo alle Terme di Caracalla dalle 10 alle 11 e mezza per accompagnare la giornata di chi fa la corsa con la serie dei runner. A proposito della gara, c'è chi punta al proprio record, chi vuole soprattutto arrivare in fondo e chi viene semplicemente a fare il tifo. E sappiamo che in certi contesti, ragazzi, anche un applauso quando le gambe per esempio cominciano a pesare, ecco, può fare la differenza. E noi racconteremo tutto anche sui nostri social con Reels e Stories, quindi seguiteci anche sui social di Radio Kiss Kiss. Noi siamo pronti a questo viaggio insieme a chi ama correre, portando Radio Kiss Kiss dove c'è la gente, dove ci siete tutti voi. Quindi da oggi a domenica ci vediamo a Roma per la Whitsail Rome Half Marathon by Brooks. Insomma, voi preparate le scarpe, che alla musica più bella e all'animazione ci pensiamo noi di Radio Kiss Kiss. Max e Max, vi restituisco la linea, un saluto da Max Poli, a domani.
0: Grazie Max Poli. Io stavo pensando, sì? Sono 21 chilometri, no?
1: Sì.
0: Dico
1: quasi. Vai. Ti aspetto, io vengo dopo, ti do un po' di vantaggio.
0: Ma la mia domanda è: ci sarà parcheggio?
1: Oh, porca miseria, mi è rovinato la giornata. Ma ci sarà da mangiare soprattutto?

0: E?
1: Pensa che Paolo Franceschini l'ha cantata dall'inizio alla fine questa.
2: Sì, in ferrarese, tra l'altro. In ferrarese, ricordiamolo. Questo ci fa capire però che noi abbiamo finito, che fra poco tocca a loro due.
1: Sì, sì. Kiss Kiss Trendzone, Lucilla. Yeah. E Franceschini.
2: No, Lucilla e l'altro.
1: Oh. Chiudiamo con questa canzone fantastica di David Bowie, Last Dance, dal 1983. Giusto il tempo di ringraziare il piccolo Andrea, ma anche il piccolo Andrea, il piccolo imperatore.
2: Il piccolo.
1: Il piccolo, vabbè. Oh, ragazzi.
2: No, ma è il piccolo.
1: E poi Pica DJ, la Control Room, tutti quanti voi, bella puntata.
2: Ovviamente, grazie a voi, da Max e Max,
1: kiss kiss a tutti!

0: E allora balliamo, era il nostro History Kiss dal 1983, David Bowie con Let's Dance.
1: Tra poco le news con Antonio Mercurio, poi tutti pronti per la Kiss Kiss Trend Zone.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Kiss, kiss. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo soprattutto i dossier energia e bilancio, temi cruciali ma con scarse prospettive di svolte immediate. I 27 capi di Stato e di Governo si confrontano sulle urgenze geopolitiche ed economiche, ma la diplomazia frena, le aspettative prevede un vertice di transizione. Riunione questa mattina dei paesi aderenti al gruppo Amici della Coesione, che chiedono di garantire la capacità di attuazione del bilancio e di tutelare i fondi destinati alle politiche nazionali di cooperazione, tra cui l'agricoltura. Sul bilancio non possiamo fare di più. Con meno soldi, è lapidaria la presidente dell'Europarlamento Metsola. Leone XIV ha passato una notte tranquilla, la seconda alle Gemelle di Roma dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il Papa ha fatto colazione, come fa sapere la sala stampa vaticana resta di buon umore. Nella norma gli esami di routine, altri saranno eseguiti oggi. I medici hanno rassicurato che il decorso post-operatorio è regolare. Al momento resta la previsione di una settimana di ricovero, mentre è ancora da confermare il viaggio in Sud America a novembre. Prevost ha espresso il desiderio di partire, ma la decisione dipenderà dalle condizioni di salute. La presidente peruviana Fujimori avrebbe anticipato che il ricovero del pontefice potrebbe essere più lungo e che dunque il viaggio è da escludere. Ucraina, 3 morti e 6 feriti per un attacco russo su Kropyvnytskyi, altre 2 vittime a Dnipro. L'offensiva di Mosca è facilitata dalle limitazioni alla rete Starlink, che impedisce il regolare sviluppo delle comunicazioni. Elon Musk ha precisato che i sistemi Starshield sono controllati dal governo statunitense e che eventuali inefficienze non dipendono dalla sua azienda ma direttamente dai militari. La Casa Bianca smentisce, ma intanto ha proposto ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati da trasferire sotto il controllo di Washington per provare a rilanciare negoziati di pace, no secco da Francia e Germania. La manovra 2027 dovrebbe essere di circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi, e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia per finanziare le maggiori spese riguardo difesa e sicurezza energetica. Il rapporto tra deficit e PIL, che dovrebbe rientrare quest'anno sotto il 3%, è previsto al 3,4% nel 2027 e al 3,2 nel 2028 e al 3,2 nel 2028. Lo sport calcio, dopo la tristissima 2 giorni di Champions, con le 4 italiane tutte sconfitte, torna oggi l'Europa League con Milan e Juventus impegnate in trasferta. I rossoneri a Salisburgo alle 18.45, la squadra di Spalletti in Spagna con il Celta Vigo alle 21, stesso orario per la gara di Conference dell'Atalanta che ospita i ciprioti del Paphos. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Da Paolo e Lucilla, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Mi stai dicendo che giovedì?
0: Esatto, vuoi dirlo? Vuoi dirlo?
1: Insomma, diciamo che è la consuetudine. Zobby è arrivata smana passata.
0: No? Ormai lo so anche, lo saprei pronunciare anch'io. Buongiorno Giovanni Imperatore, Gian Gian in regia, la regia TV.
1: A me piace
0: TV.
1: Sempre vedere la nostra triade su in alto, Gentile ed Amelia Fischetti, per metterci in onda anche sul canale 158, il 727 di Sky, quindi ogni tanto andateci a vedere.
0: Io sono un po' confusa Paolo, scusa, oggi, perché la mattina estate, la sera inverno, in alcuni negozi Halloween, ai supermercati a Natale, vuoi dirmi cosa sta succedendo?
1: Sta succedendo che è il solito periodo di ottobre, mese transitorio che ci porta verso il fresco, ma intanto iniziamo con la musica più bella.

0: E qua siamo su Radio Kiss Kiss, state ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Lucilla, quanti casini hai fatto negli ultimi momenti?
1: Guarda, più che casini, io guardandoci ballare mi sono fatta una domanda: ma secondo te siamo un po' cringe se i ragazzi ci guardano ballare? Cioè, tradotto, facciamo schifo?
0: Ma guarda, ne parlavamo anche in questi giorni, cioè del tipo, cioè, io ho un'età ma io mi sento ancora molto giovane e non mi vergogno.
1: Ma infatti che tu ti senti così, ok, ma gli altri come ti vedono? La domanda era questa. Andiamo avanti.
0: Problema loro. Allora, le nostre consuetudini, innanzitutto il saluto, il primo saluto che ci è arrivato oggi, ci arriva, pensa che bello, da Giacomo, che ci scrive da una cittadina in Umbria dove non si mettono mai la crema solare.
1: Come si chiama?
0: Spello.
1: Dai che sono molto legata a Spello, un bellissimo paese. Bello. Salutiamo Giacomo. Ciao Giacomo.
0: Ciao Giacomo, ma c'è anche il momento della sigla e oggi una sigla di altissimo livello.
1: Sentiamo subito, vai.
2: Lucilla e Paola hanno fatto un sommario. Quel sommario è dedicato a te.
1: Wow.
2: Quel sommario è per te.
1: È grande, nei migliori bar di Chicago. Cos'è, country blues?
0: Allora, io lo ricordo ancora, 347-490-0042 per mandare una sigla che sia possibilmente peggio di questa.
1: Dai, questa era il top.
0: Questa qua era tantissima
1: dirlo.
0: Roba, sì.
1: Cosa c'è nel nostro sommario
0: tanta
1: oggi?
0: Roba, tanta
1: allora,
0: roba.
1: Le minicar. Penso che chiunque abbia aperto un giornale oggi si sia trovato questa storia agghiacciante davanti. Tra poco la accenderemo anche noi. Le sigarette.
0: Che servirebbero anche per smorzare questa notizia.
1: Sì, l'olio d'oliva, che sono legate, sigarette, olio d'oliva, da un fil rouge, poi capirete quale. Jamie Lee Curtis, la grande attrice.
0: Jamie Lee
1: Curtis. E poi Carlo e Camilla, immancabile Buckingham Palace.
0: Ragazzi, se non abbiamo la famiglia reale qua con noi, noi non stiamo bene.
1: O loro o Trump.
0: Come saluterebbe Camilla adesso?
1: Oh, goodbye.

0: Justin Bieber, Peaches su Radio Kiss Kiss, sono le 12.13, la Kiss Kiss Trend Zone va avanti con Paolo e Lucilla. Come anticipato nel sommario, apriamo un primo capitolo di notizie che oggi sono tristemente in trend.
1: Sì, perché insomma, aprendo qualsiasi pagina di un quotidiano online o anche un quotidiano cartaceo, in prima pagina c'è anche la storia della minicar appunto a Roma, di una cosa che mi mette una tristezza profonda anche solo parlarne, perché è una cosa distruttiva a 360 gradi.
0: Infatti diciamo che noi lo facciamo per dovere divulgativo, perché ci fa piacere tenervi aggiornati, quindi se vi capita di aprire il giornale e leggete minicar, non sapete di cosa si tratta, noi vi aggiorniamo, ma è una vicenda che forse non commenteremo neanche, perché non è del tutto
1: superfluo. È solo proprio appunto, come hai detto te, spirito divulgativo. Questi due ragazzini che sono stati finalmente trovati, che hanno provocato al momento un grave incidente ad un attore che si trova attualmente in prognosi riservata,
0: che è Davide Iacopini, ricordiamolo,
1: per uno scherzo.
0: Sì, perché nella notte tra il 4 e il 5 ottobre si sono messi, loro 16 e 17 anni, si sono messi nella loro minicar e si sono, come hanno detto anche loro, divertiti, ecco, nel festeggiare un compleanno. Queste sono le prime cose che emergono dai giornali. Si sono messi nella minicar a dar fastidio a coloro che erano in monopattino, in bici, ai pedoni.
1: E questa cosa mi mette anche della tristezza, perché sicuramente adesso sono già stati messi in croce anche i genitori, dicendo: ma i genitori non se ne accorgono, che adesso noi non lo possiamo sapere. Sembra anche che uno dei due sia figlio di un carabiniere, sì. E anche questo non è che significhi che se sei figlio di un carabiniere per forza devi essere una brava persona. Non è ovviamente tutto scontato, però messi in croce anche le famiglie, e pensando: è stata una bravata. Cazzo ragazzi, una bravata. Cioè, io capisco le bravate, tutti abbiamo fatto delle bravate da
0: certo.
1: Bambini. Però
0: le bravate, insomma, sono una cosa, e poi soprattutto avere una denuncia adesso per tentato omicidio e dire l'abbiamo fatto per scherzare, comunque è una cosa, ecco, che si commenta da sola, quindi noi è superfluo che ci mettiamo qui a commentarla.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss Trend Zone.

0: Ultimo con tutto su Radio Kiss Kiss nella Trend Zone, dove siamo qui a commentare quali sono le maggiori notizie di tendenza che si trovano oggi nella giornata. Quindi, lasciando perdere la brutta notizia iniziale che abbiamo dato, arriva un'altra notizia che può risultare brutta per chi ha ancora il vizietto del fumo.
1: Eh sì, perché nei trend di oggi spunta anche la parola sigarette, quindi chi è andato a controllare si sarà reso conto che c'è un aumento di 20 centesimi, ma non per tutte le sigarette, questo no, lo sottolineiamo, per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 prodotti a tabacco riscaldato.
0: Il tabacco riscaldato.
1: Anche se comunque dalla manovra leggiamo che nel 2027 ci saranno ulteriori aumenti che poi si concluderanno forse con un grande punto interrogativo, no, non si concluderanno mai, ma teoricamente arriveranno fino al 2028, dove le sigarette potranno costare anche 40 centesimi in più.
0: Ne parlavamo, se non ricordo male, la settimana scorsa, sì, che in alcuni paesi d'Europa probabilmente un modo per cercare di abbassare la voglia di fumare è stato alzare i pacchetti di sigarette a prezzi esorbitanti. Ecco, giusto per capire, magari anche tra chi ci ascolta, qualcuno, l'aumento dei prezzi ha aiutato alcune persone magari a smettere, secondo te?
1: Ma secondo me no, perché comunque, specialmente gli adulti, ecco, se c'è un rincaro e tu fumi, magari puoi inibire un po' i giovani che hanno delle disponibilità economiche limitate, quindi un ragazzino che si avvicina per la prima volta dice vabbè no, forse è troppo per le mie tasche, questo può darsi, però sugli adulti ho dei seri dubbi. Ma dice, se qualcuno l'ha proprio esperienza ci faccia sapere, 347 490 0042, noi accogliamo sempre le esperienze di tutti.
0: Giusto per capire se è un reale disincentivo che funziona o meno.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss, kiss.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
1: Kiss, kiss.
9: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com. Kiss Kiss.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai d'un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia qui su Radio Kiss Kiss. Siamo Paolo e Lucilla, state ascoltando la Trend Zone. Abbiamo fatto una domanda ai nostri ascoltatori: in quanti che hanno smesso di fumare? Bravi, bravi, bravi.
2: Tanti che hanno smesso di fumare, ma sono arrivati dei messaggi dappertutto, tra cui c'è arrivato un messaggio da un ascoltatore, Maurizio, che ci ascolta dall'Australia.
1: Eh sì, e ci ha raccontato anche una cosa molto particolare.
2: Sentiamo qualche nota.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Maurizio dalla Gold Coast Australia.
2: Senti.
3: A proposito dell'aumento del prezzo delle sigarette, in Australia stanno abbassando i prezzi delle sigarette perché aumentandoli hanno aumentato di conseguenza il contrabbando delle sigarette illegali, e allora adesso stanno provando di abbassare i prezzi.
2: Sai che è un sentiment abbastanza condiviso da diversi altri ascoltatori? Hanno detto che se si aumenta di questo pochino è solo per fare cassa, perché okay, se tu volessi veramente sconfiggere alzeresti di più, ma poi dopo si incentiverebbe il contrabbando. Questo
1: a grandi linee.
2: Sì, insomma, il sentiment dei nostri ascoltatori.
4: Salve ragazzi, kiss kiss a tutti.
2: Ciao.
4: Io ho smesso appena sono arrivato in Norvegia perché un pacchetto di sigarette costava quasi 18 euro, quindi la decisione è stata abbastanza facile.
1: 18 euro?
2: Sì.
1: Mamma mia,
2: però
1: non me l'aspettavo.
2: Ci sono tanti anche che sostengono che se uno al vizio e punto e basta, lo
1: è
2: puoi aumentare quanto vuoi.
1: È quello che ti dicevo prima, sì, infatti è molto eterogeneo il nostro pubblico.
5: Purtroppo chi ha il vizio del fumo,
2: ecco, sì,
5: fa meno delle altre cose se ci sono gli aumenti, ma non rinuncia al fumo, specialmente chi fuma da tantissimo tempo.
1: Quello che ti dicevo poco fa, secondo me dovrebbero alzare anche il prezzo delle patatine per te, così magari saresti inibito e non le compreresti più.
2: Basta patatine!

0: Le 12.34, ancora la Kiss Kiss Trend Zone, siete con Paolo e Lucilla, le vostre testimonianze sull'abbandono del fumo in alcuni casi, invece sugli escamotage per non pagare così tanto le sigarette all'estero di altri ascoltatori. Quanti ne sono che ci ascoltano dall'estero, Paolo?
1: Tantissimi, e poi tra l'altro anche, insomma, ricordiamo sempre che un po' il problema del fumo è stato che fino a non tanti anni fa era un po' uno status symbol, no? Poi
0: sì,
1: tra l'altro molto
0: pubblicizzato,
1: spinto,
0: anche
1: molto spinto dall'industria del tabacco. Sentiamo.
2: Kiss non fumo più quasi da 24 anni.
1: Bravo.
2: Il segreto per smettere, uno, avere una grande volontà e poi fare, liberarsi dalla nicotina al più presto. Il sistema è uno solo: fare 15 giorni di dieta completamente vegana
0: insieme,
2: per le proteine basta mangiare tante mandorle e frutta secca e bere 2-3 litri d'acqua al giorno, si fa tanta pipì e ci si libera dalla nicotina.
1: E in un attimo siamo diventati una puntata di Fatto in Cucina con Benedetta.
0: Sì, ma la dieta insieme al fatto di smettere di fumare, penso che
1: può essere, ma sai forse che cos'è? Per disciplinarsi.
0: Ah, tu dici?
1: Potrebbe essere.
0: Non lo so, la vedo dura.
3: Buongiorno Paolo e Lucilla.
1: Ma buongiorno.
3: Io ho cominciato a fumare prestissimo, ho fumato per 26 anni. Dopo 26 anni il mio corpo di punto in bianco ha detto, ha rifiutato la sigaretta e così ho smesso da un giorno con l'altro.
1: Sì.
3: Adesso sono 7 anni che non fumo più e sto da Dio.
1: E allora
0: è grande.
1: È una ragazzina, dobbiamo fare il calcolo.
0: Si può fare, allora, si può smettere. A me fa tanto sorridere chi dice ho smesso da un giorno all'altro. Complimenti,
1: ma
0: per una grande forza
1: fare
0: di volontà.
1: Così devi fare. Ma intanto ascoltiamoci una bellissima novità. Abbiamo l'ultimo singolo di lei, la regina
0: Giorgia. Che a giudicare dalla voce di sicuro non fuma.
1: No.
0: Parafulmini.

0: volante.
1: Un angelo caduto dal cielo, Giorgia, era il nostro New Kiss, Parafulmini.
2: Allora Paolo, come dicevo poc'anzi, sono confusa perché la mattina è estate, la sera meno 10 gradi, speriamo che mi chiariscano le idee gli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone delle Azzorre continua a governare il tempo sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutta l'Italia peninsulare, senza fenomeni da segnalare, pressoché sereno sulle due isole maggiori. In serata e nella prossima notte non si attendono particolari variazioni. Ancora venti tesi al sud, ma in attenuazione. Massime in aumento tra 21 e 28 al nord, tra 21 e 25 al centro, tra 18 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
4: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
5: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Kiss kiss. Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Yes, yes. Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
15: Yes, yes. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
16: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
15: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
17: Kiss Kiss.

0: My body is ready, Radio Kiss Kiss. Lucilla, abbiamo aperto un discorso che non ci aspettavamo neanche noi di avere un riscontro così gigantesco riguardo fumatori, ex fumatori.
1: Ci siamo trasformati nei tabagisti anonimi. Questo. Ciao, sono Lucilla.
0: E non fumo da... No, perché tra l'altro ci stanno arrivando diversi messaggi dicendo sì, ma non solo le sigarette fanno male, certo, anche stare due ore in coda in tangenziale ogni giorno non fa bene, lo sappiamo benissimo.
1: Però il focus è su questo, esatto, siamo... e quindi ascoltiamo volentieri le vostre storie.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io non fumo da circa 6 anni.
0: Brava.
2: Ho iniziato con la sigaretta elettronica, devo dire la verità, per togliermi il vizio delle sigarette.
0: Pensa.
2: Sono stata un anno e mezzo, poi ho iniziato a dimenticarmela in giro e attualmente sono 4 anni che non fumo completamente.
0: E allora, vedi?
1: Sì, perché quando poi diventi schiavo di un device invece che di una sigaretta diventa ancora tutto più complicato, perché sì, hai anche il caricabatterie, tutti gli annessi e connessi.
0: E poi è un continuo...
1: Ah sì, sì. Continuo sbappo.
3: Io anche ho smesso di fumare 14 anni fa, perché venni a sapere che una delle mie più care amiche aveva un brutto male.
0: Ah,
3: e
0: vedi?
3: Io ho deciso quella sera stessa di spegnere la sigaretta e fare un fioretto per lei, affinché che il mio fioretto l'aiutasse a guarire.
0: Vedi?
1: A volte ci sono le motivazioni più impensate.
0: Sì.
1: Ti leggo anche il messaggio di Ruggero. Sono 15 anni che non fumo. Il metodo: ho comprato un camper, mi sono fatto le rate corrispondente alla spesa delle sigarette giornaliere. Ogni mattina vado al carosello, dico Marlboro e ci metto dentro 5-10 euro. A distanza di 15 anni mi sono già pagato il camper.
0: È un metodo per riuscire a capire. Era un metodo anche utilizzato nelle diete, che quando c'era un dottore, non mi ricordo chi, ti chiedeva che cosa eri abituato a mangiare, poi ti faceva ritrovare su un letto tutto quello moltiplicato per un anno che ti saresti ingerito.
1: E ti faceva un po' strano.
0: E potrebbe
1: vedere...
0: essere il metodo anche per la sigaretta, farti vedere quante sigarette ti fumi in un anno.
1: Eh sì, che ti inorridisce lì per lì
0: essere.
1: E quindi magari c'è il trauma.
4: Io invece mi ritengo una fumatrice che si sa gestire.
0: Attenzione.
4: Mi compro un pacchetto di sigarette che mi dura un mese, poi per 2 o 3 mesi non fumo, poi me lo compro, poi lo fumo per una settimana, poi quando non lo voglio non lo fumo.
1: Quella è la categoria sfumacchio.
0: Sì.
1: Quindi non fumo davvero, ma sfumacchio.
0: Ha comprato.
1: Secondo me c'è qualche temerario che non fuma da tantissimi anni che potremmo anche premiare. Paolo, che dici?
0: Stai già spoilerando per caso?
1: Sì, sì,
0: mi sa.

0: Vabbè, allora se volete distruggermi mettendo George e poi Senna Spyro, io vado a casa adesso.
1: Adesso
0: perché...
1: Paolo va a fumarsi una sigaretta per riprendersi.
0: Sai, Luci, cosa mi sto accorgendo? Stanno arrivando diversi messaggi e ci sono le date precise.
1: Sì.
0: Cioè, proprio
1: quando
0: come se fosse un evento.
1: Smette, lo
0: un
1: ricorda
0: evento.
1: Per sempre.
2: Ho 65
1: sì.
2: anni quasi e non tocco più una sigaretta dal 15 ottobre del 1995.
0: Senti.
1: Oh, ma il 15 ottobre, quindi da oggi sta festeggiando l'anniversario. Beh, tanti auguri.
0: Carlo da Triggia ci dice che ha smesso di fumare esattamente il 25 aprile del 2013. Cercava una data perfetta per ricordarsi. Ho detto per liberarmi dal fumo, 25 aprile è il giorno della liberazione.
1: Ah, ma infatti c'è chi festeggia
0: ma
1: l'anniversario.
0: Cioè, fighissimo.
3: Ho smesso di fumare grazie a un libro che ho letto di Karen Allen. Come facile smettere di fumare, e lo consiglio a tutti.
0: Un mio amico ha detto che ha iniziato a fumare il libro.
1: Sentiamo ancora, vai.
4: Io ho smesso di fumare perché sono stato una decina di giorni che ho avuto un'influenza forte, tosse, raffreddore, e dissi, mi ricordo bene che dissi, se sono stata 10 giorni senza fumare ce la può anche a starne altri anni senza fumare, e così ho fatto.
0: Vedi.
4: E dicembre di quest'anno fa 10 anni che ho smesso di fumare.
1: Vai, hai visto
0: allora.
1: L'anniversario che si celebra?
5: C'è una storia di tabagismo importante. Ho iniziato, avevo 17 anni, con il classico mezzo pacchettino, poi un pacchetto. Quando ho deciso di smettere l'ho fatto perché stavo malissimo di salute, cioè mi dava proprio noia fumare, e è arrivato a fumare 2 pacchetti, e prima di andare a letto dei giorni avviavo anche il terzo pacchetto.
0: Cavolo, il terzo tanto, eh.
1: Tante persone anche giustamente con la gravidanza, tante donne hanno smesso di fumare per quel periodo e poi per sempre. Complimenti alla forza di volontà dei nostri ascoltatori, a cui a questo punto dedichiamo un bell'History Kiss.
0: L'History Kiss che arriva dal 1987, sono felicissimo di poter annunciare Mori Cantè con Yeke Yeke, mi ricorda tanto la mia gioventù. Nell'87 cosa succedeva?
1: Ecco, a proposito di gioventù, il 19 aprile dell'87 debuttava la prima puntata dei Simpson.
0: No!
1: Sì, era l'87, Paolo, e noi avevamo già tanti anni, purtroppo.
0: Yeke Yeke!

0: Era il nostro History Kiss che chiude la prima ora, ci mette ora nella seconda ora, sono le 13:01 e nel frattempo Lucilla ci è arrivato un messaggio da Cati.
1: Dobbiamo fare assolutamente l'in bocca al lupo a Cati, lo leggi tu?
0: Ci manda questo messaggio: fumo da 33 anni e dopo aver sentito tutte queste testimonianze ho deciso di smettere, proprio adesso mi sto fumando quella che sarà la mia ultima sigaretta, auguratemi.
1: Ma grande,
0: in bocca al lupo.
1: Grande Cati, in bocca al lupo a te, dai che ce la puoi fare, poi magari scrivici in futuro e facci sapere se sei riuscita a mantenere la promessa. Noi ti regaliamo la musica più bella, Annalisa e Madame.

0: secondi e vinci.
1: L'avevamo detto che avremmo premiato qualcuno che ha smesso di fumare da tanto tempo dalla grande forza di volontà, e così sarà.
2: Ecco, guarda, diciamo anche ci stanno arrivando dei messaggi di persone che dicono non ce la facciamo di smettere, adesso non è che vi stiamo puntando il dito contro.
1: No, ma che anzi, cioè, ragazzi, poi, nella massima libertà, però è bello, ecco, anche come ha fatto la nostra ascoltatrice Cati, sentire qualcuno che l'ha fatto e magari prendere spunto.
2: Ma sentiamo se la linea è libera per premiare, adesso lo spoilero io, questo nostro ascoltatore.
1: Ah, è un uomo quindi.
2: Sì, oggi lo spoilero io. Vediamo, okay. Intanto è libero o non sente? Sì,
1: ecco,
2: è libero.
1: Sentiamo se è può libero. Rispondere soprattutto. Che suspense.
3: Pronto?
1: Carlo?
3: Ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Ma così sembra sì. Come la Bonaccorsi. Carlo, vabbè, ma perché stavi ascoltando la radio, quindi già sapevi che stavamo chiamando qualcuno. Forse devi abbassare un po' il volume alle tue spalle, così non rientra.
3: No, ho spento proprio.
1: Bravo.
3: Stavo in macchina e ho spento, c'ho viva voce.
1: Quindi bravo. Sapevi che ti sarebbe arrivata la telefonata prima o poi.
2: Carlo, ci era piaciuto il tuo messaggio prima, perché tu hai detto che sei stato un accanito fumatore e poi dopo da un giorno all'altro stop.
3: Esatto, ma non me l'ha chiesto nessuno. Io ho cominciato, ce n'ho 72 di anni.
2: Sei un ragazzino.
3: E ho cominciato come era una volta a 12 anni, poi, fumando proprio quelle bruttissime nazionali, tutte così. La mia carriera è stata vigile del fuoco, quindi fumo su fumo. E sono arrivato a 3 pacchetti / 3,5.
1: Tanta
3: per
1: roba.
3: Anni.
2: Beh, ci
3: e
2: vuole anche del tempo.
3: Quel 31 agosto, la verità è questa, praticamente aumentavano le sigarette.
2: Sì.
3: Dico, non gli voglio da più ostacolo.
1: Vedi che allora il prezzo a volte serve. Quindi tu ci hai raccontato, il 31 agosto hai fumato 70 sigarette, il giorno dopo niente,
2: zero.
1: Mai più. Ed è per questo che abbiamo scelto di premiare proprio te.
2: Grande Carlo, ti arriverà la maglietta di Kiss Kiss. Mi raccomando, indossala e portaci in giro e continua ad ascoltarci.
3: Va bene, senz'altro.
2: Kiss Kiss a te.
3: Kiss a tutti.
2: Ciao.
1: Ciao Carlo.
0: Rispondi e vinci.

La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Harry Styles Satellite su Radio Kiss Kiss, la Trend Zone con Paolo e Lucilla va avanti. Tra poco facciamo anche una virata su un'altra tendenza, a cui però ci conduce un messaggio di un'ascoltatrice.
1: Il bello che è stato che l'argomento di prima ci introduce all'argomento di adesso.
0: È vero, sentiamo.
2: Io per amore, che mi sono sposata con mio marito,
1: certo,
2: e avevo messo a 17 anni a fumare, poi grazie a mio marito e ho smesso di fumare 35 anni fa.
0: Ecco, quindi a parte i complimenti per aver smesso da tanti anni, ma soprattutto per amore, perché a volte ci sono delle abitudini del partner che ci danno un po' fastidio, quindi se quello smette di fare quella cosa che ci infastidisce, ben venga.
1: E uno dirà, ma funziona solo a casa mia che abito nella provincia, che ne so, di Perugia o nella provincia di Sondrio? No, succede anche a Londra, ma non nei quartieri periferici, a Buckingham Palace, perché lo ha dichiarato recentemente Camilla Parker Bowles.
0: Anche lei in tendenza perché durante un documentario della BBC ha raccontato questa strana abitudine di Re Carlo che un po' la infastidisce, ovvero di ridacchiare sotto i baffi mentre legge, perché i due generalmente si mettono, ma sembravi proprio Carlo.
1: Io nella mia vita precedente ho fatto Carlo,
0: l'imitatore di Carlo, si mettono insieme Carlo e Camilla la sera sul divano a leggere, lei è appassionatissima di romanzi, ha anche un club del libro, lui appassionato di romanzi umoristici, motivo per cui mentre legge ridacchia e a lei dà un fastidio. Questa è la risata di Giovanni, il nostro regista.
1: Esatto, immagino anche delle battutone incredibili che si legge Carlo, sai, questo humor inglese.
0: Sì, che non è che ti spinga così tanto a ridere, eppure lui ridacchia e Camilla vorrebbe farlo smettere. Chissà se succederà mai questa cosa, chissà.
3: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai già.

0: Con Saif, i nostri due preferoni del momento, siamo su Radio Kiss Kiss. Lucilla, siamo entrati nell'argomento di Camilla e Carlo, che nonostante siano re e regina, anche perché lei è diventata regina, hanno comunque, diciamo, queste piccole scaramucce da coppia.
1: Sì, e anche delle abitudini molto carine, ovvero quella di mettersi la sera sul divano insieme a leggere un libro. Camilla ha dichiarato che le dà un po' fastidio quando Carlo ridacchia in solitudine mentre legge, e noi ci siamo chiesti a microfoni spenti una cosa che è venuta così: ma Carlo e Camilla dormiranno insieme?
0: Ecco,
1: quindi ci siamo documentati.
0: Abbiamo fatto una ricerca e a quanto pare è confermato da fonti attendibili.
1: Dai giornali, diciamo.
0: Però è che dormono in camere separate.
1: E anzi, addirittura che quello sarebbe proprio il loro segreto di lunga, lunga vita insieme. Ma io non sono proprio d'accordo, Paolo, devo dirtelo. Per me dormire separati, no.
0: Neanch'io, assolutamente.
1: È bravo, sai che la tua fidanzata ci ascolta, quindi fai bene a dire le cose come da manuale. Però c'è da dire che ci sono tante persone che hanno questa abitudine. A me capita spesso di sentire magari una moglie che dica: no, mio marito russa, io voglio dormire in una camera separata.
0: Addirittura prima ti ho fatto quell'esempio, non so se ve li ricordate, Patrizio Roversi e Susie Bledi, che erano molto noti anni fa con Turisti per caso. Loro, da sposati, perché adesso sono separati, loro vivevano in due case, cioè proprio in due appartamenti nella stessa palazzina, però ognuno a casa sua.
1: Sono scelte, però secondo me quelle anche un, non lo so, è personale, un'anticamera di qualcosa che magari la penso solo io così. Vogliamo coinvolgere gli ascoltatori?
0: Insomma, sentiamo se magari nelle coppie all'ascolto ci sono persone che effettivamente dormono separati, se ci sono dei motivi validi e se anche il dormire separati influisce sulla vita di coppia o meno.
1: E per non parlare poi del vivere in due case differenti, come dicevi tu poco fa.
0: Assolutamente. 347 490 0042.

0: Chissà te che parli di minimalismo mentre il tuo garage è ormai pieno di oggetti inutilizzati. Chissà te che provi ricette nuove trasformando la cucina in un vero laboratorio di esperimenti.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss. Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
4: Yes. Yuhu, calciolone!
5: Cosa?
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Yes. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Yes.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Le 13.31, state ascoltando la Trend Zone. Noi siamo Paolo e Lucilla qui su Radio Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto di farci sapere cosa ne pensate: dormire insieme o non dormire insieme al partner, cosa vi accade anche per questioni banalmente di sonno. E ci sono arrivati
1: tantissimi messaggi. Tra l'altro sono pressoché tutti monotematici.
0: Sì, c'è un plebiscito in favore.
2: Allora io purtroppo non ho il patrimonio del re Carlo, però vi dico che da quando dormiamo in camere separate funziona di più. C'è poco da dire, perché c'è quel desiderio che è lì. Vi assicuro che, almeno dal mio punto di vista, funziona di più.
1: Di cosa stai parlando?
0: C'è anche qualche ascoltatore più esplicito. Sentiamo.
3: Questa cosa di dormire in due stanze separate mi pare lo facevano Bonolis e sua moglie, e poi mi pare che non sia finita benissimo. Quindi secondo me, quando una coppia fa questo, vuol dire che c'è già qualcosa nell'aria.
0: Quindi c'è anche chi non è a favore. Ok, sentiamo ancora.
4: Alessandro D'Aprilia.
1: Ehi là.
4: Sono svariati anni che dormiamo separati. Ecco. Purtroppo io russo e lei al sonno.
0: Al sonno?
1: Presidente,
0: cosa è successo? Si è addormentato probabilmente, era nella stanza giusta, sentiamo ancora.
5: Ciao, schifo. No, io direi che va bene dormire separati, però poi per il lavoretto bisogna ritrovarsi.
0: Ma cosa? quella risata finale. Qual è il lavoretto? Art Attack dobbiamo fare, lavoretto a scuola.
1: Giovanni, dopo dobbiamo tagliare la risatina finale.
0: Sentiamo qualcun altro, dai, che ne abbiamo tanti.
6: Allora, io convivo con il mio ragazzo da 3 anni e praticamente da 2 anni e 11 mesi dormiamo divisi, in camere divise. Perché comunque lui ha un sonno molto leggero, in più russa tantissimo, si sveglia spesso di notte e per un quieto vivere, per riuscire a riposare, per non scannarci poi i giorni successivi, abbiamo deciso di dormire separati. Per me non è assolutamente un dramma, anzi penso che riposare bene sia più importante che dormire insieme.
1: Hai capito?
0: No, ma ci sono tanti anche psicologi che lo consigliano, per non parlare di quando magari arrivano dei bambini e può diventare davvero complesso gestire il sonno. Tanti consigliano di dormire separati. Vabbè, ma pensiamo al lavoretto dell'ascoltatore di prima. Vai con Katy Perry, che forse è meglio.

0: Ah, non sai che ti perri, si dice sempre. Siamo su Radio Kiss Kiss, le 13.36, Paolo e Lucilla, la Trend Zone. È bellissimo l'argomento, dormire insieme o dormire separati quando si è in coppia.
1: Ma tanti problemi, problemi di sonno, problemi termici, quindi ci sono tanti ostacoli nel dormire insieme, secondo i nostri ascoltatori.
2: Io credo che sia molto dipendente dal sonno, dal tipo di sonno. Io sono una persona che non sono leggero e do molto fastidio, mi alzo di continuo. E se non avessi una moglie che invece va in coma completo, sarebbe un problema. Se avessi accanto una persona che dorme in maniera, diciamo, normale, si sveglierebbe di continuo accanto a me, quindi probabilmente ci vorrebbe un letto separato.
1: Poi il giorno dopo, se non si dorme, si litiga, quindi a quel punto sentiamo ancora.
3: Io sono 42 anni che sono con mia moglie, felicemente sposato. Solamente l'estate io mi separo da mia moglie perché io soffro il caldo e lei no. Allora lei nella stanza da letto e io in cucina con l'aria condizionata. D'inverno ci riuniamo di nuovo e sono delle idee diverse.
0: Un matrimonio stagionale.
1: Ma sai che ne sento tanti comunque, perché questa cosa caldo freddo succede a tante persone.
4: Ragazzi, io ho una bimba di 5 anni. Praticamente sono 5 anni che non dormo nel mio letto. Qualcuno mi sa spiegare come devo fare per ritornarci?
1: Poverino, sfrattato.
0: Vendi tua figlia.
5: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, io ho il sonno leggero.
0: Sì.
5: Il mio lui ha il sonno leggero. Abbiamo un bimbo di 2 anni che
1: sonno leggero
5: in camera con noi e ci tiene svegli entrambi.
0: Mi
5: ha sempre detto che se volesse riposare un po' di più, insomma, tranquillamente potrebbe andare anche a dormire in un'altra stanza, ma no, non vuole separarsi da né da lui, dal mio bambino né tantomeno da me. Quindi preferisce svegliarsi anche 5-6 volte a notte, ma continuare a dormire con noi.
0: Fate i lavoretti.
1: Dai, no, è lavoro di squadra, lavoro di squadra, specialmente quando ci sono i bambini piccoli. Giovanotti, secondo me, è uno che dorme insieme alla
0: dorme
1: moglie.
0: Dorme con la sua ragazza, come dice.
1: Sì, secondo me sì, con la Francesca
0: e
1: dorme
0: Samurai
1: insieme.
0: J?
1: Samurai J non so neanche se è fidanzato, mi devo documentare. Intanto però ce li godiamo tutti e due, Giovanotti, Samurai J, col nostro New Kiss.

0: Zone con Paolo e Lucilla.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
6: Kiss, kiss.

0: scherzo.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Kiss Kiss. Oh my soul. La musica più bella suona solo.

0: Mars su Radio Kiss Kiss con Oh My Soul. Bruno Mars che dorme tutti i giorni accanto a sua moglie.
1: Davvero?
0: No, non lo so, l'ho sparata lì, ho provato a dirla. Stanno arrivando tantissimi messaggi ancora di ascoltatori con diverse esperienze, prego.
2: Carissimi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Io sono sfavorevole al fatto di dormire separati, cioè io già dormo tutta la settimana nel campo, almeno quando i due giorni che sto a casa voglio dormire con la mia compagna.
0: Dai.
2: E sì, poi come diceva l'altro ascoltatore, se devi fare il lavoretto come fai?
1: Ma basta con questo lavoretto.
0: Giustamente, insomma, se lui sta in giro per la settimana,
1: ovvio. Che in questo discorso non valgono le coppie che vivono a distanza, perché lì poi vuoi stare insieme.
3: Ciao, sono Ivan e io dormo da qualche anno separato perché mia moglie, da quando è andata in menopausa, russa come se non ci fosse un domani.
0: Ma
3: io sono molto leggero e mi alzo presto la mattina perché faccio l'autotrasportatore, quindi abbiamo deciso di comprare un divano letto e ovviamente sul divano letto ci dormo io.
1: Viva la sincerità.
0: Comunque mi fa ridere il messaggio di questa ascoltatrice che dice che sono 26 anni che dormo, cerco di farlo con mio marito che non russa normalmente, è paragonabile al pozzo dei rospi.
1: Vedi che comunque il problema del russare è al primo posto.
4: Ciao Kiki. Ciao a tutti. Allora, io c'ho il sonno troppo pesante, per me può cadere il mondo, io non mi sveglio. A volte vado a dormire la sera e poi la mattina quando mi sveglio tengo il gatto e i due cani sopra di me, tra le gambe, nel braccio, tutto ciò. Non mi rendo conto quando loro arrivano.
0: No, ma parlavamo del compagno.
1: Vabbè, giustamente lei dice: riesco a dormire con tutta la fattoria allegramente sul letto, pensa se non riesco a dormire col partner. Penso fosse questo il senso.
0: E fare i lavoretti? Niente.
1: E basta, così. Abbiamo qualche altra nota? No, ne sentiamo qualcun'altra in chiusura, dai.
0: Intanto antidroga.
5: Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Ma

0: Esatto, io sono del parere che se non dormi insieme non ha senso essere sposati, allora che ci siamo sposati a fare?
1: Hai capito?
2: Attenzione!
1: Hai capito cosa
2: allora,
1: hai detto?
2: Cara ascoltatrice, il senso del matrimonio, anzi forse più che altro il segreto di un matrimonio di lunga durata, ce lo dà Jamie Lee Curtis.
1: È sposata da 42 anni,
2: chiudiamo così con questa altra notizia in trend della nostra puntata della Trend Zone, perché Jamie Lee Curtis durante un'intervista ha detto: il segreto del matrimonio di 42 anni, perseveranza, pazienza, gentilezza e magari anche una buona dose di insofferenza, e ha fatto anche una metafora molto carina.
1: Sul bus.
2: Sì, ha detto: se resti tanto a lungo sull'autobus a un certo punto il paesaggio cambia e quindi è lì che ti puoi godere ancora di più il viaggio.
1: Ecco, vedi, proprio è anche questo il bello per far capire che comunque nella vita bisogna imparare ad integrare.
2: È
1: integrare,
2: vero.
1: Integrarsi, ed è, come dico sempre, facile innamorarsi di due chiappe, ma bisogna innamorarsi anche dei difetti del proprio partner, della propria partner.
2: Che grande, siccome si vede che Paolo da quando ascolta il nostro programma
1: però
2: è diventato super saggio in amore.
1: No, questo è, ne sono proprio, questo è vero, cioè questa è la realtà, perché insomma, cioè è facile innamorarsi delle cose facili, perché dopo, cioè io sono un difficile tantissimo,
2: Però poi bisogna perseverare, e non a caso Jamie Lee Curtis pensa che si è innamorata di quelle due chiappe del marito guardando una foto su un giornale, l'ha guardato, ha detto: io questo me lo sposo, ed effettivamente è stato così, e 42 anni dopo può dire di aver fatto la scelta giusta.
1: E continuano ad essere sullo stesso autobus per vedere questo paesaggio che man mano va a cambiare, che possono
3: Paolo,
1: essere...
3: Sì? Ma che cazzo dici?
1: Ma no, ma scusa!
2: Bene!
1: Dicevo, questo paesaggio che può cambiare in Europa così come in Africa, perché sarà l'History Kiss favoloso dei Toto che arriva dal 1982 per chiudere questa puntata.
2: E salutiamo Giovanni Imperatore in regia con noi quest'oggi, alla regia TV Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelia. Tra poco con voi ci saranno Marco e Raff con The Kiss per sputtanare tutto il lavoro d'amore sentimentale che abbiamo fatto noi fino ad ora.
1: Tu questa notte dormirai con Antonio?
2: Ma certo.
1: Abbracciati.
2: E tu con Veronica?
1: Ma certo.
2: Bene, allora domani
1: vedremo. Che patatoni
2: vedremo.
1: Che siamo.
2: Da Paolo e Lucilla.
1: Kiss a tutti.

0: le 14.
1: No, adesso
0: 14 in punto, giovedì 15 ottobre 2026. Alla Chiara Mansino, redazione, Giovanni Gioschi, Imperatore in regia. Oggi ci saranno anche i 5 minuti d'amore alle 14.45. Tutta musica italiana da cantare, anche con il karaoke sul 158, proprio perché sblocchiamo i ricordi.
1: Il giovedì stiamo dedicando la puntata al Ti sblocco un ricordo. Oggi, visto che ci stiamo avvicinando ad Halloween, abbiamo detto: ma perché non parlare di quelle volte in cui, Halloween compreso, non andavamo alle feste?
0: Quindi sblocchiamo i ricordi delle feste di Halloween?
1: E non ci

0: romantica.
1: Elisa col suo nuovo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Quindi, puntata dedicata ai ricordi, come ogni giovedì ti sblocco un ricordo inerente
2: a quando eravamo piccoli, in particolare quando abbiamo vissuto le feste. Per festa non intendiamo solo feste nostre di compleanno, intendiamo anche quelle feste tipo Halloween, this is Halloween. Oppure non lo so, le feste di carnevale, anche le feste di Natale che sembrano così lontane, ma in realtà due mesi siamo lì.
1: Prendi Joschi, ricordo che Joschi quando aveva alla festa dei sei anni, alla festa dei 6-7 anni nessuno si presentò.
2: Esatto,
1: Joschi ha vissuto un trauma perché immagina un bambino tra 6-7 anni.
2: E certo, non fai
1: organizza la festa,
2: nessuno.
1: Nessun bambino va a casa.
3: Esatto. Grande Joschi!
2: Poi vabbè, per fortuna è entrata Radio Kiss Kiss e la vita gli è cambiata in generale, non solo per questo, ma per tante altre cose. Non stiamo qui a raccontare.
1: Io ricordo una festa vissuta da bambino, sblocco un ricordo a me stesso, era un Halloween, tutti travestiti, tutti. E c'erano quei mega ragni finti, non so se ti ricordi che esistono ancora.
2: Tutt'oggi,
1: E un bambino ebbe la bella idea di lanciarmi il ragno finto e io proprio in difficoltà, in distruzione totale, oddio no! E da lì ho sviluppato la paura per i ragni. Sono quasi convinto.
2: Allora, invece sblocco un ricordo, resto anche su Halloween. Ricordo che insieme a mio cugino andavamo a fare dolcetto scherzetto. Una signora non solo ci aprì, disse, ci mandò anche a quel paese largamente. Io dissi, Bruno, torniamo a casa, prendiamo le uova e lanciamogliele sulla porta.
1: Bello.
2: Così facemmo, che chiaramente non è che giravamo con le uova. Cioè, alla fine
1: da lì è arrivata la prima denuncia.
2: Dolcetto scherzetto, ma tu alla fine lo scherzetto non lo fai quasi mai.
4: Ciao, mi avete sbloccato. Un ricordo stupendo. Sì, il giorno 2 novembre, quando ero piccola, ci si alzava dal letto e si andavano a cercare regali nascosti per tutta casa che avevano lasciato i morticini la notte precedente. Era veramente bello. Con mio figlio sono riuscito a farlo solo qualche anno, poi Halloween ha preso il sopravvento. Ciao ragazzi, chi schizza a tutti.
1: Ha detto i latticini.
2: No, i morticini, ho capito io.
1: Ah, i morticini.
2: La festa dei... Vabbè, una festa particolare per voi.

0: organizzammo la Befana per i bambini, sì. E mio figlio più grande si avvicinò a me e mi guardò e mi disse: mamma, questa Befana proprio brutta, ma perché non la mandi prima dall'estetista?
1: No!
0: Guarda i mille frutti sulle braccia.
1: Bellissimo!
0: E ridemmo tutti perché povero Sandro che era sotto la liscialle,
1: il Sandro Befana,
0: si rese conto di quello che stava dicendo il bambino, e quindi è un ricordo sicuramente piacevole delle feste.
2: Oggi il bambino avrebbe detto: mamma, perché non porti la Befana a fare un po' di filler, un po' di botox, un po' di cose così.
1: Immagini.
2: Rispetto a prima, sì, chiaramente, certo. Immagino sia una storia molto vecchia.
1: Certo, chiaramente lo diciamo ai bambini che ascoltano Radio Kiss, in questo caso
2: la Befana non fa filler né botox.
1: No, poi a parte non era la vera Befana, ma era appunto il compagno travestito da Befana, forse appunto per fare una sorpresa al figlio. Ma detto questo, oggi stiamo proprio sbloccando i ricordi rispetto a tutte quelle feste che abbiamo vissuto da bambini, anche compleanni, ma anche, voglio dire, feste di carnevale. Per esempio, qualcuno già ci aveva scritto su WhatsApp: ricordiamo le feste di carnevale quando da mio fratello passava a me. Il problema però era se avevi un fratello o una sorella appunto del sesso opposto, e quindi magari ti beccavi il costume di altri gusti.
2: Quindi
1: no?
2: Sbloccateci un ricordo inerente a una festa che avete trascorso quando eravate bambini. Lo potete fare con una nota vocale oppure con un messaggio scritto al 347 490 0042.
3: Mi avete appena sbloccato un ricordo, okay. Orribile. Ah, quando andavo alle elementari,
1: sì?
3: Facevano spesso delle feste a carnevale ed Halloween.
1: Sì,
3: soltanto che quando ho fatto la quinta elementare, nessuno più faceva andare i bambini vestiti, perché ci sarebbe stata una festa dopo. Io ero l'unica ad essere vestita. Ho fatto tutto il tragitto fino a scuola vestita,
1: no,
3: e poi tutto il giorno a scuola vestita.
1: No, gli altri
3: il
1: no.
3: Problema è che era un tutone enorme di Gatto Silvestro con la testa enorme di Gatto Silvestro, e lo odio adesso.
1: Oh.
3: Un'esperienza da eliminare.
1: Ti immagina tutto il giorno con la tuta di Gatto Silvestro,
2: come l'anno scorso Joschi che si è travestito, no, da suora porno, ti ricordi? Ed eri l'unico travestito.

Il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Andiamo al telefono subito da Marina, che è la prima telefonata di oggi. Marina, buon pomeriggio.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Eccola, ciao Marina. Allora, oggi stiamo sbloccando i ricordi legati alle feste. Tu ne hai uno in particolare, ma su una recita scolastica.
2: Sì, vai. Sì. Allora, praticamente era quasi l'ultimo anno della scuola materna e c'è questa famosa recita. E io, di origine ucraina, quindi facevamo una recita, ero vestita da matrioska.
1: Ok.
2: Durante il ballo, mentre mi giro da destra a sinistra, mi si rompe l'astico e mi cadono le mutandine.
1: No!
2: Comunque io, prendendo questa la mutandina, la tiro su e la tengo insieme alla vestitino e con la mano che mantengo la mutandina con l'altra, diciamo, continuo, certo, a ballare.
1: Certo.
2: Comunque è una vergogna totale.
1: The show must go on. Quindi sei stata, nonostante tu fossi una bambina,
2: sì,
1: sei stata bravissima.
2: Continuata a ballare, nonostante, certo, ho alzato la mutanda e partita, cioè, continua a ballare.
0: Scusa, ma quando è successa questa cosa? Quanto tempo fa?
2: Vabbè, ma io parlo, cioè, tipo, avevo 5 anni, ora ne ho 5, 45 anni fa.
0: Quanti anni hai, mo? Quanti anni hai ora?
2: 51.
1: Non si può fare un discorso che io stavo...
0: Il mio target, quindi, di donna ideale.
1: Vabbè, no, per chiudere, Marina, scusami, quindi da quel momento hai imparato che devi comunque andare avanti nonostante un problema.
2: In ogni momento, qualsiasi cosa, bisogna sempre andare avanti, ragazzi. Non c'è niente da fare.
1: Guarda che bel ricordo abbiamo sbloccato con Marina al telefono. Incredibile, bellissimo.
0: Ciao Marina, ti schizzo a te.
2: Siete grandissimi.
1: Sei forte tu. Un abbraccio.
0: Senti, ma a proposito di recite, mi ha sbloccato un ricordo. Ti ricordi tu una recita che hai fatto, da cosa eri travestito?
1: Ma scherzate, io ho fatto una recita in cui interpretavo Massimo Troisi ed era l'ultimo anno delle elementari. Andai alle scuole medie, appunto, diciamo pochi mesi dopo, quando chiesero a tutti che cosa volete fare da grande, come io risposi, io vorrei fare Massimo Troisi. Cioè, pensate un po' quanto fu importante per me quella recita scolastica.
0: Io feci Darth Vader, mi ricordo, nella scuola fece la recita di Natale, tra Natale e Capodanno, e però era Star Wars. Non chiedermi il perché.
1: Ok,
0: ma facemmo Star Wars e io feci un Darth Vader piccolo cucciolo, dove Gesù non lo so chi lo faceva, perché c'era un punto interrogativo.
1: Infatti, una recita particolare,
0: so,
1: vabbè,
0: però ognuno fa le sue recite,
1: ognuno fa delle cose.
0: Se avete una recita da raccontarci,
1: sì,
0: che
1: anche
0: tipo di personaggio avete fatto all'interno della recita scolastica,
1: anche, o anche le feste, insomma.

0: ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop. Sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Kiss, kiss.
7: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la 7ª edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Kiss, kiss.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
5: Kiss, kiss.
12: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Kiss, kiss.
12: Ma vai da Conad!
13: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Da Marco e Raffa sblocchiamo i ricordi oggi, visto che è giovedì, siamo finiti per parlare di recite, delle recite che facevamo quando eravamo bambini. Sentiamo che cosa sta arrivando, che tipo di ricordo voi ci sbloccate e noi sblocchiamo a voi.
1: Allora, io nella recita, in una delle recite invernali di Natale che facciamo alle elementari, dovevo fare l'indispensabile pinguino. Sono stato bravissimo. Mi hanno detto che non dovevo fare niente, stare fermo. E non ho fatto niente, sono stato fermo.
0: L'indispensabile pinguino.
2: Oh, bravissimo. Però posso dire, hai ascoltato in questo caso le maestre e i maestri, perché se ti dicono, uè, fai il pinguino, stai fermo. Oh, è stato fermo.
0: In base a cosa? Un bambino fa il pinguino, no, un bambino invece nella recita di Natale deve fare Gesù, un bambino deve fare Giuseppe, Maria.
2: Non tocchiamo questo tasto.
0: No, è per capire.
2: Perché ogni volta io ci andavo sotto, perché qualcuno, sai, sentivo bisbigliare.
0: Sì.
2: Perché Marco fa... Perché tu non lo sai fare. Cioè, scusa un attimo, ci sarà un motivo se tu fai l'albero. Abbi pazienza.
3: Ciao, io durante una recita all'elementare mi sono sposata con un bimbetto. E mi ricordo che io ero vestita tutta da sposa, tutta gnocca. E lui venne vestito da cowboy. Cioè,
0: ecco.
3: Abbiamo divorziato tipo dopo una settimana.
2: Divorziato da settimana. Oh. Ti ricordi anche quelle recite?
0: Woody,
2: magari...
0: si era travestito da Woody il bambino.
2: Le recite di Natale, dove per esempio, che ne so, si doveva a cantare delle canzoni di Natale.
0: C'è sempre il bambino che non va a tempo e che canta un'altra canzone.
2: Sì, per esempio.
0: Tutti cantavano bene, il bambino canta sesso e samba. Sesso e
2: ma
0: samba.
2: C'è anche, per esempio, il bambino o la bambina. Nella classe mia, per esempio, c'era una bambina molto brava. È chiaro che se devi un attimo partire e iniziare, metti lei davanti. E infatti la maestra così fece. Ma scusami, ma è ovvio. Nessuno, infatti, ma qualcuno sicuramente sì, ma nessuno si dice, se ci avrà detto come mai Arianna è andata avanti. È perché Arianna lo sa fare, quindi dà il tempo a.
0: Il problema lì sono i genitori, non più i bambini.
4: Io mi ricordo l'ultimo anno di asilo, abbiamo fatto la recita di Cappuccetto Rosso ed eri il lupo.
2: No, vabbè, eri il lupo.
5: È una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: autistiche che hanno i figli in questo momento è una condizione che cioè, si, si rivedono in questa, in questa situazione, capisci?
1: Certo, sì, sì, succede spesso.
0: Anche i bambini che magari si distraggono mentre stanno recitando, mentre stanno cantando, mentre stanno ballando.
1: Prima del vocale, una nostra ascoltatrice dice: sì, ma il dente del giudizio di Joschi, tutto ok? Perché ieri abbiamo parlato di imprevisti e c'era questo forte dolore.
0: Tranquilli,
1: di denti.
0: Non ha più i denti. È diventato sdentato.
1: Li ha estratti tutti nel dubbio per stare.
2: Allora, io più che una recita mi ricordo una canzone di una recita dedicata alla mamma. Mi metteva una tale ansia, angoscia, perché sembrava che mia mamma dovesse morire da un momento all'altro.
1: Mia.
2: Mi ricordo che quando la cantavo piangevo. Questo trauma mi è rimasto, anche perché alcune parole ancora me le ricordo di questa canzone.
1: Qual era?
2: Di 42 anni stiamo parlando, che andavo alle elementari, no? Forse addirittura alle materne.
0: Come si chiamava questa canzone? Perché poi le canzoni durante le recite erano tutte quante uguali. Vivi a Milano, era uguale a Napoli, a Palermo, a Catania, a Venezia.
1: Pensa te un po' che trauma ha vissuto per ricordarsela. Va bene, intanto però suoniamo anche una canzone nuova e poi dopo abbiamo i 5 minuti da cantare insieme. Intanto la nuova di Levante.

tempo c'ha anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss, kiss.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
4: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioport.
0: Kiss, kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss,
2: kiss. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Kiss, kiss. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Kiss, kiss.

0: stanno guardando, c'è anche il karaoke, quindi preparatevi perché durante questi 5 minuti d'amore cantiamo tutte le hit italiane.
1: Adesso sentirete quelle che abbiamo preparato per oggi. Intanto però, se volete commentare con noi, se vi volete emozionare o magari se volete semplicemente cantare, vi ricordiamo il nostro numero per mandare dei vocali, che è il 347 490 0042. Ma io direi, Raff, bando alle ciance,
0: ricreiamo perché... l'atmosfera, Marco, qui negli studi,
1: perché come diciamo sempre,
0: i 5 minuti d'amore di Radio Kiss Kiss creano dipendenza. Iniziamo subito col botto?
1: Oggi iniziamo con Neffa, vediamo chi si ricorda questa.

0: Mamma Battisti qui, eh.
1: Respiravamo piano.
0: Questa dobbiamo cantarla quasi tutta, per forza.
1: E le tue corse, l'eco dei tuoi no.
2: Se vi piacciono i 5 minuti li potete commentare.

0: Posso dire che oggi ci siamo superati con tutta la squadra di Radio Kiss Kiss per i 5 minuti d'amore che terminano così.
1: Mamma mia, posso dire che Battisti alla fine veramente mi ha messo la pelle d'oca. E infatti pure un'ascoltatrice, adesso non trovo il messaggio, ma ha scritto: no, che grandi, grazie per aver messo Battisti proprio in coda. Cerchiamo veramente di farvi emozionare.
0: C'è chi ci ha scritto: fate 10.000 minuti dei 5 minuti d'amore, non solo il giovedì.
2: Questi 5 minuti li vogliamo tutti i giorni.
0: Eccola. Piano, con calma, non possiamo darvi tutto subito e anche prenderci tutto subito. Con calma, lo facciamo solo il giovedì, poi magari cerchiamo anche di farlo forse il venerdì, forse il lunedì.
3: Ma dove vai? Tanto ormai sei mia.
1: Stava cantando il pezzo di Vasco. Sì, sì, ma ci piacciono ovviamente anche questi tipi di vocali. Qualcuno ha detto: che belli questi 5 minuti, veramente un toccasana. Toccasana mi piace.
0: Mi piacerebbe anche lanciare, Marco, un giorno una petizione, perché se molti ascoltatori ci dicono che questi 5 minuti d'amore sono troppo pochi,
1: dobbiamo fare il bis.
0: Forse
1: chissà.
0: È arrivato il momento. Che facciamo? Andiamo in bis.
1: Chi è?
4: A fare l'amore.
1: Ovviamente qui si continua a cantare, ma questo è un po' il mood, perché noi diciamo sempre sì, emozionare, perché è un po' quello che arriva anche dalla musica del passato, ma soprattutto cantare, perché poi sono 5 minuti di leggerezza, di spensieratezza. Quindi siamo contenti di avere questi feedback da parte vostra anche nei vocali.
5: Che oggi non spesso mai dirò, non senti che
0: tremo mentre canto.
1: Ecco chi vi cantava.
0: È il segno di un'estate.
6: Grazie Radio Kiss Kiss.
4: Un bacio.
0: Ciao Kiss Kiss a voi. I 5 minuti d'amore torneranno settimana prossima di giovedì a partire dalle 14:45.

0: questi pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana o stanno facendo la storia della musica italiana, è arrivato anche il momento di finire la prima ora di Daddy Kiss con un pezzo del 1997 che è un history kiss,
1: un pezzo di quasi 30 anni fa, un inno di passione vera. Quando c'è la passione c'è tutto, potremmo dire, ma chiaramente in una coppia, un amore vissuto alla luce del sole senza aver paura di nulla, e quindi veramente cerchiamo di regalarvi ancora un'altra emozione con questo history.
0: Fine anni 90, Lisa Stansfield su Radio Kiss Kiss, il pezzo si chiama The Real Thing.

0: The Real Thing. Chiudiamo la prima ora con questo pezzo del 1997. Tutti da Marco e Raffa, iniziata la seconda ora di Dedichi, Sana Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia. Abbiamo chiuso la prima ora con i 5 minuti d'amore, sì. Ma prima ancora feste, sì. Recite scolastiche.
1: Ti sblocco un ricordo, è il tema della puntata del giovedì. Oggi ci siamo soffermati a tutte quelle volte in cui eravamo piccoli e siamo andati a una recita, abbiamo fatto un compleanno particolare, siamo andati a una festa di Natale o magari anche una festa di Halloween e Carnevale dove magari è successo qualcosa.
0: Quindi sbloccateci, sblocchiamo, sì. Ricordi di quando eravamo bambini e di tutte quelle cose che si facevano?
1: Sì, di tutte quelle cose che si facevano inerenti alle feste e quelle cose che qui a

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Allora, mi voglio agganciare in questa seconda ora, pochi minuti dopo le 15 di questo giovedì. Raffa, un messaggio di un ascoltatore che a proposito di compleanni ha
1: parlato. Davide?
0: Non lo so, adesso non ho letto il nome, però di quando del suo compleanno, di quando appunto gli hanno lanciato la torta in faccia, e quindi lui non ha detto che compleanno fosse, ma ha raccontato appunto di questo episodio.
1: Senti, ma anche tu, a proposito di torte da bambino, anche tu, anche voi che ci state seguendo, ci avevate le torte quelle là con l'ostia?
0: Sì, con la figura, insomma, con l'immagine del tuo personaggio.
1: Spider-Man, Zorro, Batman, le Winx, io ricordo che si portavano per le ragazze, i Teletubbies.
0: Tu, John Cena, il wrestler, certo, sì. No, io ricordo sicuramente un drago.
1: Un cazzotto in bocca.
0: Un drago molto. Io però adesso, infatti, lo chiediamo ai nostri ascoltatori, non so se è una roba di quelli nati negli anni 90 e quindi, sai, c'è questa moda oppure no. Perché, per esempio, le torte di oggi si fanno con le scritte.
1: Allora, infatti, torte di oggi sono...
0: Anche noi ai 30 anni abbiamo messo una scritta sopra,
1: le
0: no?
1: Torte di oggi sono dei quadri che si potrebbero esporre.
0: Questa invece è la canzone di John Cena, che appunto era un wrestler, vabbè, molti di voi lo conosceranno, molto famoso anche tutt'oggi, ha smesso da pochissimo. E all'epoca veramente era un idolo. Stai facendo, lascia stare.
1: La pazzia.
0: Quindi sì, ci ha sbloccato un ricordo inerente alle torte e ai personaggi che appunto raffiguravamo con l'ostia proprio sulla torta, oltre che con le candeline, perché ci piaceva tanto. Cioè, a seconda di quello che mettevi sulla torta, i tuoi amici capivano quello che ti piaceva.
1: Allora, per curiosità, io vorrei chiedere a quelli che da poco hanno acceso la radio. Ma voi, quando eravate bambini, sulla torta,
0: esatto,
1: che ci avevate?
0: Cioè, la vostra
1: ostia. Che figura c'era? Una volta io misi la foto mia da bambino.
0: Tua?
1: Sì, mamma disse, si
0: nudo. Sei mai vista sta cosa? No, mamma mia, ma che cosa
1: mia strana.

0: adesso.
1: Raga, sì. Raga, l'ostia di Superman. L'ostia di Superman.
2: Certo, Superman. Vabbè,
3: tutti
2: chiaro.
3: I bambini comunque ci hanno avuto le ostie con i supereroi. Da Batman, Superman, Spider-Man, chi più ne ha. Più ne metta, siamo finiti per parlare di torte sopra la vostra torta di quando eravate bambini. Vi ricordate che cosa c'era? Che tipo di ostia?
4: Ciao, kiss kiss. Ciao. Giuseppe da Comiso.
2: Ciao, Giuseppe.
4: Nella mia torta mettevo sempre le tartarughe ninja.
2: Che fortissime.
4: Naturalmente.
2: Raff, ti ricordi i nomi delle tartarughe ninja?
3: Donatello.
2: Sì.
3: Raffaello.
2: Sì.
3: Michelangelo.
2: E... Leonardo chiaramente era il più facile, cioè.
3: Era il quarto, no?
2: Era Leonardo il più
3: io
2: facile.
3: Lo chiamavo Ciro. Non beh, chiedermi perché.
2: Questa è una cosa tua. E Sensei il topo che era il loro insegnante.
5: Ciao a tutti, Stefano da Battipaglia, provincia di Salerno.
2: Ciao Stefano.
5: Oggi è il mio compleanno, sono auguri. 28 candeline.
2: A proposito di torta, auguri
5: sulla
2: Stefano.
5: Torta oggi non lo so cosa mi aspetta, okay. La verità.
2: Prendi spunto.
5: Vediamo. Di solito sono... un 98, quindi ai miei tempi ho vissuto sia il periodo con l'ostia
2: sì, certo.
5: E mi sono fatto fare un bello stemma della Fiorentina.
2: Ok, tifoso
5: e
2: fiorentino.
5: E poi negli ultimi anni scritte e basta.
2: È scritte. Beh,
3: possiamo dire
2: che,
3: secondo te alla radio
2: di
3: l'ultima
2: moda.
3: Torta che abbiamo visto durante una serata?
2: Non me la ricordo adesso su Devi. Ah no,
3: non si può
2: invece,
3: dire.
2: No, è meglio di no.
3: A forma no.
2: No. Invece okay. Simona, che è un'ascoltatrice che ci ha scritto, la mia torta di quando ero piccola la faceva sempre la mia mamma, la faceva in casa, ma la decorava solo con la panna, non ci metteva nessun ostia. Ecco, il ricordo di Simona è proprio la ricchezza di panna.
3: Ciao Marco e Raffa, se avevo la torta era già assai.
6: Sulla mia torta di compleanno quando ero bambino ci mettevo Harry Potter.
2: Grande anche Harry Potter, dai. Allora, abbiamo sbloccato questo perché nella puntata Ti sblocco un ricordo, stiamo parlando di feste e siamo finiti anche per parlare di torte.

0: non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: A proposito di generazioni, Sfere Basta, il nuovo pezzo che si chiama Lontano, generazioni, recite, feste di quando eravamo bambini. Oggi ci sbloccate un ricordo, sì, un qualcosa che ha segnato la vostra infanzia. È il caso,
2: legato alle feste, è il caso di Carmen, una nostra ascoltatrice, che ci vuole raccontare un episodio ma inerente a un Natale. Carmen, pronto?
3: Ciao, ciao, buonasera.
2: Ciao, ciao Carmen, benvenuta. Raccontaci pure.
3: Allora, niente, era un Natale dove avevo all'incirca 5-6 anni, sì, e arriva finalmente il momento dove arriva Babbo Natale.
2: Okay.
3: Io ero molto impaurita perché mia madre utilizzava Babbo Natale come minaccia per qualsiasi cosa durante tutto l'anno. Cioè, se non, sì, fai i compiti, Babbo Natale non viene, non ti dai compiti, non ti dai i regali.
2: Ah,
3: niente,
2: okay,
3: arriva Babbo Natale minacciandomi per l'ennesima volta che se non avessi fatto la brava l'anno successivo non mi avrebbe portato i regali,
2: sì,
3: mi faccio la foto sulle gambe di Babbo Natale, se la fa anche mia mamma, e Babbo Natale bacia mia mamma. Niente, io rimango in
2: casa. No, scusami, scusami, bacia tua mamma in bocca?
3: Sì.
1: Cioè tu hai vissuto il trauma di Babbo Natale che ha preso tua mamma e se l'è baciata?
3: Sì, in pratica.
2: Un Babbo Natale affettuoso.
1: E tuo padre?
3: In pratica Babbo Natale era mio padre, però io non lo sapevo.
2: Ah, non era il vero Babbo Natale in quel caso. Ah, ecco.
3: Il
2: però...
3: problema è che io mi sentivo in colpa di questa cosa. Quando è tornato papà, gliel'ho, sì, detto, fatto papà, Babbo Natale ha baciato mamma.
2: Certo.
3: Papà, con molta nonchalance, vabbè, ti preoccupare, è una cosa normale.
2: No, vabbè, scusami, incredibile. Dopo quanto ti hanno detto che non era il vero Babbo Natale, ma era tuo,
3: senti,
2: papà?
3: No, negli anni successivi io ho perso la, come dire, la credenza in Babbo Natale, quindi avevo capito che in realtà quello era mio papà.
1: Guarda, è peccato che tu non credi più in Babbo Natale, perché tutti i bambini che ci seguono, soprattutto sul 158, sì, amano Babbo Natale, ed è peccato. Anzi, noi ad esempio, io Babbo Natale da quando sono piccolo e ci credo tutt'oggi.
2: Pensa, Raff mandava le letterine, adesso manda i WhatsApp,
1: sì,
2: sperando,
1: sì, sì,
2: sempre che possa rispondere.
1: Comunque Babbo Natale che si bacia tua mamma, ma poi alla fine non era Babbo Natale, ma era tuo padre che si era travestito e tipo puntata di Beautiful.
3: Assolutamente.
1: C'è un po' di Beautiful nell'aria.
3: Come, nella vita.
2: Come in tutti i giorni. Vabbè, comunque diciamo un piccolo shock dalla te di 5-6 anni. Comunque grazie per avercelo raccontato. Fa parte chiaramente delle festività e delle feste e del ti sblocco ricordo di oggi. Ciao Carmen, chi scherza di te?
3: Ciao.
2: Succede anche questo.
1: Marco, Raff, buon pomeriggio. Questa storia di Babbo Natale, la mamma dell'ascoltatrice, è un'ottima trama per un film porno.
2: No!
1: Anni 80. Ce lo scrive Claudio.
2: Ecco.

0: Chissà te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Chissà te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
2: kiss. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Kiss,
3: kiss. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Kiss, kiss. Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia. Kiss, kiss.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: Nati, sì? Che voleva partecipare al programma di oggi, alla domanda di oggi. Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, ciao Nati, benvenuta. Guarda, lo dico giusto per quelli che magari hanno acceso da poco Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo pomeriggio, la puntata del giovedì, come magari qualcuno di voi già sa, è dedicata al Ti sblocco un ricordo. Oggi siamo finiti per parlare del ricordo in generale legato alle feste.
0: Lei ci sbloccherà un ricordo non tanto bello, secondo me. Prego, Nati.
2: Attenzione.
1: Ciao, sì, il mio 18° compleanno.
2: Okay.
1: Come sempre a casa mia, quando si riunisce la famiglia, si ammazzavano, e anche al 18° compleanno non mi hanno risparmiato, e quindi si sono, tra cognata e sorella, si sono lanciati baci,
0: no, piatti. Ma per quale motivo? Questa è un'altra puntata di Beautiful, spiegaci per quale motivo.
1: Ma perché si mettevano a parlare di stupidate, di politica, di cose, e andavano a lite, e quindi non hanno pensato che era il mio 17° compleanno, ed è volata anche la mia torta, quindi.
0: No. Cioè ti hanno distrutto la torta dei 18 anni?
1: Sì, esatto, se la sono spalmati bene bene in faccia.
2: In faccia, benissimo, cioè l'hanno presa. Tu, perché tu sei...
1: Esatto.
2: Sì, perché ho capito, si azzuffavano spesso, anche al tuo 18° è successo.
1: Sempre,
2: incredibile.
1: Sempre.
2: Incredibile, sì. Ne hai mai più parlato nel corso del tempo di queste litigate che facevano, oppure hai lasciato correre?
1: Ho lasciato correre, tanto non cambiava niente, anzi, proprio che mamma un'altra litigata, quindi...
0: Ah. Nati... Vogliamo fare una cosa allora prima di salutarti, visto che i tuoi 18 anni purtroppo li ricordi per questo motivo, perché ti hanno distrutto la torta, noi torniamo indietro nel tempo e ti suoniamo la canzone dei tanti auguri.
2: Ho capito, ma non è che non è che l'ha sentita solo a 18 anni.
0: Tutti, cioè, quanti, vai, anche quelli che ascoltano la radio. Tanti auguri a te.
2: Perché tu sei così?
0: Tanti auguri a te.
1: Grazie,
0: tu. Auguri a Nati. Tanti auguri.
2: Sei entrata nel mondo dei grandi. Sai quelle frasi che si dicono a 18 anni?
0: Auguri, cosa vuoi dire? Tu che hai fatto 18 anni da poco. Cosa vuoi dire?
1: Niente, auguri a voi e a tutti chi schifo.
0: Ma oggi quanti anni hai?
1: 54.
2: Sì. Vabbè.
0: Ah,
2: vabbè, adesso puoi firmare le giustificazioni, Nati. Un abbraccio.
1: Va bene.
0: Ciao. Quando ha detto 18 anni non ero felice. Ora che mi ha detto 54, la mia giornata ha preso una bella piega.
2: Posso dirti allora, oh mamma mia, come cantano i Maneskin?

0: ragazzi.
1: Abbiamo selezionato un numero a caso che ha partecipato durante questa puntata di Daddy Kiss. Se questo numero, quando risponderà alla domanda quale radio ascolti, risponderà ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni,
2: si becca la nostra maglietta celebrativa appunto per questo 50esimo compleanno.
1: Wow.
2: A proposito di feste e compleanni e torte varie, vediamo un attimo di festeggiare così questo 50esimo compleanno. Lo stiamo facendo da giorni, tant'è vero che ieri, chiamando due ascoltatori, ci hanno risposto in questo modo.
1: Vediamo cosa succederà oggi.
2: Era solo per l'interazione del giorno. Vediamo se oggi anche vincono la maglia. Sempre se risponde questo ascoltatore e ascoltatrice.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, sono Carla.
1: Ascolto. Quale radio ascolto? Confuso, quale radio ascolto?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: No, perché a un certo punto ho pensato, non è che lei ha chiamato me.
2: Incredibile.
3: Carla, vai, ce l'ho fatta.
2: Carla, ce l'hai fatta, da quanto ci stavi provando?
3: Ah, da tanto, io vi ascolto tutti i pomeriggi, tutti.
2: Siamo molto contenti di questo, grazie per ascoltarci, grazie per aver interagito con noi con l'argomento di oggi.
3: Grazie a voi, ragazzi.
2: E ciao.
3: Kiss a tutti.
2: Kiss a te, ciao Carla, anche perché questo le ha permesso di vincere la maglia, no?
4: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Dobbiamo proseguire con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. È arrivato anche il momento di suonare un new Kiss, una novità musicale, protagonista Max Pezzali.
2: È uscita anche la seconda stagione, no? Della sua vita, perché possiamo anche riassumerla così, di quello che è stato il suo percorso artistico. Max Pezzali con la nuova, dal titolo Le Ali.
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi,

0: pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
1: Kiss, kiss.
0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Yes, yes.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
1: Yes, yes.
8: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo

0: Stiamo entrando negli ultimi 15 minuti di Daddy Kiss, come sempre da lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Buon pomeriggio ancora a tutti, a Marco e Rafa, a tutti quelli che da poco sono tornati in ufficio per lavorare e tutti quelli che da poco hanno acceso la radio, hanno acceso la televisione sul 158.
1: Allora, perché le feste, soprattutto quelle che viviamo da bambini, no, sono così vive nella nostra memoria? Perché appunto hanno un concentrato di stimoli, soprattutto sensoriali, cioè per esempio il profumo della pizzetta. Sai che se le pezzette si vanno alle torte,
0: come no, i panini con
1: il prosciutto,
0: il salame, il prosciutto
1: oppure il salame con quel tocco di maionese,
0: le torte, che poi le torte, come dicevamo prima, cioè secondo me la torta è il ricordo
1: più forte,
0: il ricordo perfetto anche per identificare una festa di un bambino.
1: Addirittura si è studiato che l'odore della cera delle candeline, che poi sì, una volta all'anno le spegni, ma ti porta ad avere quell'effetto nostalgia di quando siamo bambini. Quindi oggi abbiamo deciso proprio di sbloccare un ricordo inerente alle feste anche per questi motivi.
2: Ciao ragazzi, siccome io faccio parte del target di Raff,
1: okay,
2: io sulla torta avevo solo gli zuccherini a forma di fiore, a forma di
1: un
2: farfalla,
1: classico, certo, quelli di zucchero.
2: Forma,
1: sì.
2: Ma c'erano solo gli zuccherini.
1: E basta. Kiss,
2: Stella da Bari.
1: Ciao. Ok, ciao Stella. Sì,
0: ciao,
1: anche perché
0: Stella,
1: nel corso della puntata abbiamo parlato anche di tutte quelle cose che mettevamo sulle torte, no? Per esempio, noi mettevamo le ostie con i personaggi, chi Spider-Man, Zorro, chi le Winx, insomma, anche a piacere. Non, una cosa che magari non facevano tutti. Sentiamo chi altro ha interagito oggi.
3: Ciao, Radio Kiss. Io sono troppo vecchia per avere l'ostia sulla torta.
1: No.
3: Quando festeggiavo io i compleanni c'erano proprio i personaggini e non posso mai dimenticare la torta con Biancaneve e i sette nani.
1: Grande! Anche sì, non l'avevo mai vista forse la torta, o comunque sentita.
0: E sei dell'82? Del, del 78? Che significa?
1: No, basta,
0: troppo
1: basta.
0: Vecchia!
1: Per favore!
0: Specificalo!
1: Andiamo avanti!
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Abbiamo Daniele al telefono con noi. L'ultima telefonata di oggi. Daniele, dai, chiudiamo in bellezza Daddy Kiss di questo giovedì.
1: Vai alla grande.
0: Sul ti sblocco un ricordo. Che tipo di ricordo ci vuoi sbloccare inerente alle feste? Pronto?
2: Ciao ragazzi. Ciao, allora, Dani. Io mi ricordo, per chiudere la puntata, non è proprio bellissimo.
0: Attenzione.
2: Ok. Quando ero adolescente, intorno ai 15 anni circa, ero al primo anno di superiore, facevo l'ITIS, organizzai la festa di compleanno. E nulla, la sera della festa al ristorante rimasi ad aspettare, non si presentò nessuno.
0: No, però Dani,
1: non chiudiamo, volevo, alla grande.
0: Io
1: così,
0: volevo
1: però
0: chiudere in up. Tu ci hai messo un tocco di nostalgia,
1: no,
0: nel cuore.
1: Quanti anni hai detto che avevi?
2: Sì, più o meno 15.
1: Perché?
2: Anni.
1: Perché nessuno si è presentato alla tua festa? Stessa cosa è successo 30 anni fa a Gioschi.
2: Vabbè, è andata così. Tant'è vero che ci rimasero talmente male i ristoratori che mi ricordo mi regalarono anche la torta.
0: Che grande, posso dire, commovente, perché poi uno adesso ci ridi come stai facendo tu, no? La prendi col sorriso, però
1: te la sei portata, sì, diciamo, nel tempo.
0: Al momento è tosta.
2: Sì, sicuramente è stato, non è stato bello quel momento, però mi sono preso le mie rivincite.
0: Grande.
2: Oggi come Gioschi abbiamo la nostra bella vita positiva.
0: Grande,
1: Gioschi, Gioschi, la tua vita oggi è positiva?
0: No, ho capito. Vabbè, Dani, grande, bel messaggio
1: solo
0: finale.
1: Per te.
0: E dovevamo chiudere up, l'abbiamo fatto. Un abbraccio, grazie
1: a te
0: per avercelo confidato.

0: Vorrei salutare questa scuola guida che ci hanno mandato tantissimi messaggi dalle 15:27. Stanno facendo una guida e il loro istruttore si chiama Franco e ci stanno seguendo ci seguono dalle 14 alle 16.
1: Grazie, ciao ragazzi, buone guide. No, io volevo chiudere a proposito di confidenze. Domani è venerdì, torna l'appuntamento con i segreti. Quindi lo voglio dire, se avete un segreto o comunque volete ascoltare un segreto, avete uno da suggerirci, domani dalle 14 puntata dedicata ai segreti.
0: Domani saremo i Fabrizi Corora. Però buoni, cioè non sputtaniamo nessuno.
1: No, ci mancherebbe.
0: Arrivano i corri-

0: poi va avanti così per un bel po', eh. The Police, Message in a Bottle, l'anno è il 1979.
1: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Senti come fa?

0: amici, cari amiche, signori, come dicevo una volta.
1: Stai calmo.
0: Benvenuti, bentrovati nei Corriere di Kiss Kiss. Oggi siamo belli carichi, ve lo dico.
1: No, tu sei carico. Perché? Io invece sono già demoralizzato. Perché guardami, guarda, 158 digitale terrestre Kiss Kiss TV. Pensavo che questa shirt, che questa t-shirt, risaltasse di più sullo
0: invece
1: sfondo.
0: No. Parte, diciamo che è un asciugamano.
1: Ma
0: ragazzi,
1: no, come ti permetti?
0: Alfio ha un asciugamano la quale fatto il cambio dell'olio. Ma guardate, c'è i segni dell'olio.
1: Cantate la sigla dei Corrieri insieme a noi.

0: Allora, sono le 16, Corrieri di Kiss in questo giovedì, Ciro. È già Gio e siamo tutti molto contenti del fatto che sia giovedì. Che succede lì in regia?
1: Niente, mi piace, stavo vedendo una scena che mi faceva ridere.
0: Posso solo salutare Stefano Piccirillo che adesso...
1: Stefano Piccirillo è qui con noi.
0: È qui con noi.
1: E con il tuo spirito aggiungerei.
0: Beh, perché lui rappresenta un po' una trinità radiofonica, diciamolo pure. Lo ascoltate ovviamente tutte le sere dalle 20.
1: Allora, attenzione, io sono molto fiero.
0: Di me, grazie.
1: No, sono molto fiero del mio papà.
0: Di Peppe Maradona.
1: Peppe Maradona, sì. Perché oggi, ragazzi, è andato a fare la visita dall'urologo.
0: Ah, vabbè, sì. Ma cos'è? Frankenstein Junior.
1: No, perché c'è il tuo, no? Perché quando faccio col dito così, perché ha provato il dito!
0: Devo dire, allora scusami, perché noi dobbiamo sempre fare una premessa. Io ho sempre la speranza che ogni giorno abbiamo nuovi ascoltatori.
1: Sì, sì.
0: E magari qualcuno non sa chi è Peppe Maradona. Bisogna spiegare.
1: Chi è che non conosce Peppe Maradona? Dai. Peppe Maradona è mio padre.
0: Peppe Maradona è il papà di Ciro. Che devo
2: ragazzi,
0: dire?
2: Ragazzi, sono a 90 gradi.
0: Benissimo, benissimo. Devo dire
1: probabilmente
0: che
1: probabilmente per fare la visita stava così.
0: Ci sono. Ci sono dei momenti in cui Peppe Maradona a me sembra di diritto il terzo corriere di Kiss Kiss.
1: Allora, che è successo? Sei andato a fare una visita di controllo?
0: Come sta, Ciro? Io voglio sapere come sta.
1: Io non lo so come sta. Perché non l'ho sentito.
0: Non ha chiesto?
1: No, a lui no. Ho parlato con mia madre.
0: Benissimo.
3: Devo spingere?
0: No, Peppe, non devi spingere niente. Fermo lì. Allora, voglio sapere, hai parlato con tua... Hai mandato un messaggio a tua madre?
1: Sì, mia madre mi ha risposto.
0: Possiamo ascoltare la risposta di tua madre?
1: Sentiamo.
4: Sì, siamo andati. Tutto a posto. Tenen un po' rimbercimi prostatite, un po' infezione. E poi hai di ritornare. Però non c'è niente di malamente. Tutto a posto.
0: Non c'è niente di male, signori. Ci possiamo tranquillizzare.
1: Okay. L'ho sentita tranquilla.
3: Veloce,
0: no!
3: Ciao mamma!
0: Salutiamo mamma.
1: Cosa? No, secondo me ha preso un po' di anestesia.
0: Ma perché si mette l'anestesia?
1: No, però secondo per rispondere così,
0: dici,
1: papà.
0: Ma quando mai? Ma tuo padre è così, senza nessun tipo di aiuto? Ci mancherebbe. Allora, se volete aiutarci anche voi ad affrontare queste tre ore belle piene, 347-490-0042. Il numero è sempre lo stesso. Qualunque cosa venga in mente, potete dire quello che volete.
1: Possiamo dire cosa.
3: Mamma! Salutala.
0: Salutiamo anche mamma. Gilda, ci mancherebbe.

0: Ciao Ciro,
1: ciao.
0: sono Emanuela da Foggia.
1: Ciao Manuela.
0: Allora, ma cosa ti vedi, Cirio?
2: Cirio.
0: Prima o poi la farai anche tu la visita urologica.
2: Allora.
0: Lo verrai anche tu. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ma a parte che già l'ho fatta, ma non è un problema. Cioè,
1: sì,
2: non si stava ironizzando.
1: E gli è pure piaciuta,
2: di...
1: tra l'altro.
2: Ma che c'è? Cioè, no, ma è normale, dire, ci vuole
1: così.
2: Sempre un po' di delicatezza.
1: No,
2: eh?
1: Però posso dire una cosa. Adesso tutto questo grande tabù rispetto alla visita urologica, perché poi si fa tanta ironia quando va il dito, non il dito. La verità, scusami, è che... Ma qual è il problema? Noi siamo cresciuti, io almeno io e te, e quelli prima di noi, siamo una generazione che è cresciuta con le supposte,
2: ragazzi. Ha ragione,
1: ragazzi.
2: Se lo dice Alfio.
1: Con le supposte.
2: Siamo cresciuti con le supposte. Ma è vero, ragazzi, dire la verità.
1: Non sto dicendo niente di male.
2: Posso dire la verità, perché
1: certo.
2: Qua tutto quando fanno i brillantoni, ma appena c'hanno un poco di dito.
1: Puoi dire quello che tu hai licenza di dire quello che vuoi.
2: Allora, io ho preso talmente tante di quelle supposte che la... Non sto scherzando, prendo sempre su. Oggi se c'ho un po' di febbre, no? E prendo comunque una tachipirina e
1: sì.
2: Mi prendo la pillola.
1: Sì.
2: Comunque mi infilo qualcosa.
1: No, sei un cretino.
2: È una questione che
0: perché... la farai anche tu, la visita urologica.
1: Allora, no, però
2: fotografica.
1: Vai al tuo microfono. Intanto, scusa, se uno fa una piccola riflessione. Io al netto adesso di traumi infantili che possono essere operazioni o situazioni più gravi. Ma il primo vero trauma, secondo me.
2: Attenzione, ma che stai dicendo?
1: No, oh, tu c'hai un po' di febbre, sei a casa, la gioia di non andare a scuola, ragazzi. Poi arriva la mamma, la nonna, la zia, non lo so, questa cosa.
2: Sì, sì, sì, sì. Ma perché quando mi ricordo
1: miseria.
2: Molte volte, secondo me, mia mamma gli dava un po' fastidio fare sta cosa. Che quando poi me la metteva,
1: sì,
2: cioè, secondo
1: spariva
2: me
1: la, per giorni.
2: No, me la metteva da lontano, me la spezzava.
1: Te la lanciava
2: tipo in fila. Dice, cazzo, in fila, te la fai uscire.
1: No, la mamma di Ciro disegnava tipo il bersaglio,
2: sì,
1: e
2: sì,
1: poi
2: sì.
1: La lanciava tipo freccette. Vabbè, ragazzi, no, è
2: mia
1: giusto.
2: Madre era talmente così, mettitela tu.
1: Però, dai, cioè, adesso ritorniamo seri. La prevenzione, da quel punto di vista, soprattutto quando si parla di prostata, si parla di urologo, è molto importante.
2: Importante, fatevi controllare, ragazzi,
1: esatto,
2: che è molto
1: esatto.
2: Importante.
1: Dai, abbiamo
2: vogliamo
1: fatto
2: fare una cosa? Ci mettiamo la supposta tutti insieme?
1: Ma ascoltiamo la musica più bella che Radio Kiss Kiss non manca mai. Vai!

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss, kiss.
1: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Kiss, kiss.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona.

0: e assumo la responsabilità di quello che dico. Può non essere d'accordo qualcuno, sfido io, The Bausa sono proprio fighi.
1: No,
0: sono proprio fighi, ma proprio. Lose Myself, Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio ancora una volta ad Alfie e Ciro.
2: Salve.
0: Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
2: Salve, possiamo cominciare per favore con la giornata mondiale, perché abbiamo tante cose da dire.
0: Io non mi oppongo, non mi oppongo. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: Vai, Giovanni, vai.
3: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
2: Che è accaduto oggi?
0: Dimmelo tu, visto che sei l'esperto delle giornate mondiali.
2: Giovedì 15 ottobre, giornata mondiale della simpatia non richiesta.
0: Attenzione.
2: Tutte quelle persone che devono per forza fare una battuta, che devono per forza fare i simpatici.
0: Perché adesso noi viviamo un periodo molto complicato, fatto di cose molto gravi, però nel nostro piccolo, nella quotidianità, una piaga c'è. Il collega d'ufficio, l'amico a scuola, il membro di famiglia,
2: sì,
0: anche,
2: sì, sì,
0: che deve fare la battuta a tutti i costi.
2: Sempre, sempre. Ma
0: poi,
2: mentre magari stai parlando di una cosa seria con un altro,
0: sì,
2: lui arriva e deve fare una gag, una battuta. Cioè, ma vedi che non stiamo giocando. Non ci interessa.
0: Non ti però non ti devi arrabbiare. No, perché lo dico. No, perché tu sei uno che c'ha l'arrabbiatura facile.
2: Che ne so, quelli che prendono in giro per forza qualcuno anche sull'aspetto estetico. Ma che senso ha fare battute su uno che. Te fatichi a te! Stai mangiando! Basta!
0: Basta, hai ragione. No, però poi sai cosa succede? Che l'atteggiamento è un po' passive aggressive, cioè ultimamente stai mangiando,
2: ti offendi
0: e loro che cosa dicono?
2: Ma stavo scherzando, ma fatela una risata.
0: E quindi poi passi dalla parte del torto, perché sei tu che sei troppo permaloso, non loro che sono stronzi. Vedi un po' come girano le cose.
2: Ne conosco alcuni.
0: Anch'io.
2: Faccio nome e cognome.
0: No, non lo fare, ci mancherebbe. Dai, comunque, se vi viene in mente qualcuno, ecco, così giusto da dissare,
2: sì,
0: si può dire
2: dissi. Ho un'altra categoria. Sai chi? Quelli che ogni mattino ti mandano la fotografia e il buongiornissimo caffè.
0: Vabbè, ma che c'entra?
2: Ma quelli. Non fa ridere.
0: Con mia madre, scusami, ma come ti permetti?
2: È una cosa che non fa ridere.
0: Ma no, ma
2: non si portava all'inizio quando è uscito Facebook.
0: Dipende da chi lo fa, perché quando lo fa mia madre lo fa con delle intenzioni, devo dire, molto affettuose. Però se lo fa il simpaticone che entra in ufficio e dice buongiornissimo caffè, perché sa che magari è una roba
2: veramente?
0: Un po' da. Come no, quello da fare.
2: Esistono.
0: Guarda,
2: meno male che arriviamo alle tre, nessuno ci può dire buongiorno. Torniamo fra poco, che volevi chiedere, animale?
0: Sai cosa volevo chiedere?
2: Sì.
0: Buon pomeriggissimo caffè!
4: Tre ore dove l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: sembra la canzone al reverse, eh?
1: È vero, è vero.
0: Un pochino sì, comunque.
1: È vero, è vero, è vero.
0: Saif, parlare d'amore, ma noi non stiamo parlando d'amore, noi stiamo parlando, non so per quale motivo, di urologia. Sai perché te lo dico?
1: Perché?
0: Perché è arrivato un messaggio.
1: Sì.
0: È arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che... adesso il suo nome non c'è scritto, si chiama Il Fascino dei Capelli. Ok. Che
1: fascino
0: dice?
1: Dei capelli, quindi supponiamo che sia parrucchiere, un barbiere.
0: Suppongo che non sia un medico, intanto. Okay. Però
1: il
0: dice,
1: fascino dei capelli dice:
0: dice, ragazzi, comunque per la prostatite si deve fare gegege un giorno sì e uno no.
1: Allora, quindi adesso il fascino dei capelli, in base alla sua esperienza, al suo sapere, sì, dice che per combattere i problemi alla prostata bisogna farlo quasi tutti
0: però
1: i giorni.
0: Però io non mi sento di condannare una probabile ignoranza sull'argomento da parte del fascino dei capelli.
2: Devo fare, devo spingere.
0: No, aspetta, Peppe. Aspetta. Voglio dire,
1: subito,
0: è una
1: va.
0: Cosa questa che ha detto sto amico che io sento dire da un sacco
1: pure
0: di tempo.
1: Pure è una cosa che sento spesso, quindi siccome noi siamo ignoranti.
0: No, parla per te.
1: Allora,
0: ignoriamo intanto questa cosa in particolare, ok?
1: Vogliamo capire da qualche professionista che ci sta ascoltando, quindi stiamo parlando di medici.
0: Medici.
1: È vero che per combattere i problemi alla prostata, per non avere problemi alla prostata,
0: può aiutare.
1: È consigliato fare sesso spesso?
0: Ecco,
1: ci potete dare delle delucidazioni?
0: No, ma perché adesso tutti prendono intelligenza artificiale, vanno a cercare. No, noi siamo ancora analogici, crediamo negli esseri umani.
1: Metto,
0: crediamo nella sapienza degli esseri umani.
1: Metto anche una virgola.
0: E anche il numero di telefono, però:
1: 347 490 0042. Virgola, vale anche da solo.
0: E dai.

0: Che bella questa canzone,
1: bella.
0: Jane, dedicata a Miriam Makeba, ci mancherebbe. Intanto adesso abbiamo la nuova, lo stavamo aspettando da un po' di tempo.
1: Lil Nas X.
0: Esatto, che sai che lui è sempre uno molto potente anche nei testi, e lo riè, lo dico così, nella nuova che si intitola World's Greatest.

0: ragazze ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
4: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
6: Kiss, kiss.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Kiss, kiss.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss, kiss.

0: Ciro, dobbiamo uscire da questa roba, no, ti prego.
1: No, allora, no, no, prego. Io devo sapere, io sono un curioso.
0: Sì, ho capito.
1: Io devo sapere come deve andare la mia attività.
0: Quale
1: e
0: attività?
1: La mia attività, ma soprattutto il mio benessere psicofisico.
0: Sì, allora, di che cosa stavamo parlando? Di prostata, in qualche maniera.
1: Sì, perché qua ci sono medici che dicono che per avere una prostata sana,
0: stai calmo,
1: è tosta, bisogna comunque fare un sacco di
0: gente. Sì, però la gente che ha detto mio cugino serve a ben poco. Intanto vedi, c'è Anastasia che dice: non sono un urologa, sono un medico, però leggenda dei tempi dell'università narra che per il benessere della prostata bisognerebbe eiaculare almeno 23 volte al mese.
1: 23 volte
0: 23
1: al mese?
0: 23 volte al mese. Ciro, 23 volte al mese.
1: Sto pensando, ma io poi gli altri 20 giorni che fa? Però volevo dire.
0: No, però ci sono anche altre persone che stanno scrivendo: io mi occupo di urologia, ragazzi, uno studio molto citato che neanche sto a dirvi, ha osservato che 21 più eiaculazioni al mese riducono la possibilità di tumore alla prostata, non la prostatite, stiamo parlando di cose più gravi.
1: Quindi mi stai dicendo che se
0: Ciro,
1: io mai dovessi fare 21 volte al mese, anche da solo, starò bene per sempre?
0: Sì! Ma no, aspetta, Ciro, non è proprio così.
1: Ma io devo campare 120 anni!
0: Ma perché? Perché io conduco questo programma?
1: Vieni qua!
0: No, che cosa? Ma stai lontano da me su quel...
1: No,
0: ti tocco! Se parliamo di questo argomento, stai lontano da me, per favore. Ti prego, regia, aiutami ad uscire da questo tunnel. Aiutami a uscire da questo tunnel. Non posso neanche dire tunnel, che questo chissà cosa pensa qua.

0: questo è un altro di quelli che fa figo già solo dire Gavin DeGraw. C'è di Otta Radio Kiss Kiss, storia della musica anno 1988.
1: A proposito di mostri musicali,
0: sì.
1: Ecco, nell'88 nasceva
0: chi?
1: Marco Mengoni.
0: Ah, pensa.
1: Marco Mengoni è dell'88.
0: Allora gli facciamo gli auguri. No, non c'entra niente.
1: Sì, auguri,
0: in qualche modo noi adesso parliamo dell'anno 1988 e lo facciamo come sappiamo fare a Radio Kiss Kiss, cioè con la musica. Secondo album in studio per i Roxette, Look Sharp,
1: sì,
0: si intitolava così. Che c'è?
1: Guarda come sto bene.
0: Stai molto bene.
1: Look.
0: La sentiamo dei Roxette, Look.

0: Io andrei avanti così a loop, e invece The Look, Roxette, l'anno è il 1988.
1: Che cos'è?
2: No,
1: mamma mia,
2: no,
1: stai sempre in un modo.
0: Allora,
1: è una suocera.
0: No, ma scusa, ma non sono una suocera. Io ti voglio dire.
1: Tra l'altro mi hai graffiato dietro alla schiena. Prima per fare quella gag mi sento tutto scippato.
0: Sì, vabbè, oh, guarda che sei. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ti sei lanciato addosso. No, invece è inutile che mi distrai, perché io voglio portare l'argomento su una cosa importante.
1: E questa portalo, ma
0: è
1: qual è
0: mancanza
1: il problema?
0: Di rispetto nei confronti del tuo collega.
1: Rispetto quale?
0: Anzi, dei tuoi colleghi, perché in questo studio siamo più persone. Perché tu, prima di venire a fare la diretta dei Corrieri di Kiss Kiss, oggi sei andato a mangiare i fagioli alla messicana.
1: Ragazzi, sta quando ci sono i fagioli alla messicana nel menù, io li prendo sempre.
0: Ma i fagioli alla messicana prima di chiuderti in uno studio con altre persone.
1: Ma che scena, perché mica sto facendo l'aria.
0: Ma abbiamo altre due ore davanti.
1: Mamma mia,
0: che parte
1: ma
0: la
1: sei vecchio.

0: Eccolo là, Cesare Cremonini nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss, Alfio e Ciro, bentornati, siamo alla seconda ora e credo che Ciro sia un po' indignato per un motivo preciso.
1: No, è perché ancora non ci siamo rassegnati.
0: E lo dobbiamo fare per forza.
1: Direi di sì, vai giovane, vai.
2: Sera, segnata stampa.
0: Allora,
3: sono trascorsi 84
0: anni. No, ragazzi. 81 per la precisione. Vedi che a proposito di prostata.
1: No, ragazzi, questa è una storia. Quando io leggo queste storie, guarda, veramente. Da un lato sono dispiaciuto per la persona che riceve la truffa.
0: Sì.
1: Da un altro lato, in questo caso in particolare, dico: ma tu che hai fatto la truffa, cara ragazza, adesso racconteremo la storia. Ma sei veramente stupida.
0: No,
1: sai perché? Perché non è che sta. Al di là di essere cattiva, ma sei pure stupida. Perché fai una cosa dove. È ovvio che in un attimo ti beccano. Andiamo a raccontare la storia, prego.
0: Allora, che cosa è successo? Che un 81enne si è rivolto a un negozio di telefonia e la commessa, apparentemente gentile, ha detto avrei bisogno delle sue credenziali, no? Della carta, quindi tutti i codici, eccetera, eccetera.
1: Sì, sai, per addebitare poi la bolletta sulla carta di credito. Insomma, lei che fa? Prende questi dati della carta di credito, avendo i dati anche i codici che stanno dietro, soprattutto, lei che ha cominciato a spendere i soldi di questo signore, quindi con la carta di credito.
0: Cioè vacanze, cioè weekend fuori, shopping, insomma spese per la casa, insomma tutto.
1: Ma è normale che se quando il signore comincia a vedere che ci mancano 10.000 euro e vede che quei soldi sono stati spesi in quel resort, quell'albergo.
0: Ma infatti chiedimi dove li hanno beccati.
1: Dove li hanno beccati?
0: Lei e il fidanzato erano fuori a fare un weekend ad Albano Terme.
1: Ragazzi,
0: belli tranquilli con i soldi del povero nonnino.
1: Ma li hanno arrestati almeno? Come funziona?
0: Sì, adesso ne pagheranno le conseguenze perché li hanno beccati. Però al di là della notizia in sé, sai che io delle volte sto sempre lì a chiedermi che cosa hai nella testa? Cioè, se tu pensi a un nonnino che per 70 anni ha lavorato e che adesso riscuote una pensione e vatti a chiedere anche se ce la fa ad arrivare a fine mese e te ti vai a fare shopping
1: con
0: e
1: i soldi del vecchietto
0: e il fidanzato poi con lei, cioè,
1: ma
0: siete fatti
1: tutti e due, bisogna prenderli
0: per
1: buttarli.
0: Ma che rabbia,
1: sono due persone che non servono.
0: Vabbè, niente, scusate, ci stavamo un attimo innervosendo, abbiamo condiviso questa notizia con voi, da qui si riparte.
1: Dammi la carta di credito.
0: No, lascia stare.

0: Kiss de Sarandi su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, perché sì, adesso prima abbiamo parlato della truffa al povero anziano e tra l'altro anche i nostri ascoltatori stanno esprimendo dei pareri, devo dire belli coloriti, ecco, rispetto
1: ma
0: ai truffatori.
1: Ma ce n'è un'altra che
0: ce n'è un'altra che secondo me a te fa incazzare particolarmente.
1: Allora, Bezzano Ligure, ci troviamo in questo paese dove un ragazzo, un signore, insomma, aveva una casa di proprietà e ci fa un B&B,
0: una casa vacanza.
1: Lui ha una casa vacanza, lui ci fa la sua attività, insomma,
0: e fin
1: ci
0: qui
1: lavora.
0: Tutto nella norma.
1: Che fa? Affitta la casa a un turista. Questo turista, il problema è che entra in casa e non esce più.
0: Come non esce più?
1: Non esce più.
0: Scusa, ha affittato la casa per un po' di giorni, sì, allo scadere della data in cui avrebbe dovuto fare check out.
1: Non è uscito, ha cambiato la mascatura dell'appartamento. Insomma,
2: no,
1: è rimasto.
2: No.
0: Invece
1: il problema è che la burocrazia italiana è un dramma da questo punto di vista. Perché? Perché tu non è che dici, chiamo i carabinieri, dico, oh, questo doveva stare fino a oggi, sta ancora qui, non vuole andare via.
0: Ma stai
1: quindi
0: scherzando.
1: La polizia lo prende e lo butta fuori. No!
0: No?
1: No, perché c'è tutta una burocrazia, un iter.
0: Non
1: devi
0: è la
1: chiamare
0: prima
1: un
0: volta.
1: Avvocato, ti devi rivolgere al tribunale. È passato.
0: Tra l'altro, ragazzi, mi pare di aver capito da questa notizia e anche sentendo storie, purtroppo, di persone a me vicine, che non puoi neanche staccare le utenze.
1: È vero, ragazzi,
0: perché
1: il
0: se
1: dramma
0: stacchi
1: più
0: le utenze,
1: grande è questo.
0: Cosa succede se
1: è penale? È penale perché tu dai un disservizio. Dove
0: ragazzi,
1: probabilmente quello può subire
0: allora,
1: dei...
0: Io voglio capire
1: cioè
0: come
1: quello
0: è possibile.
1: In casa mia io non posso togliere le utenze mie.
0: Voglio
1: follia,
0: capire perché, ripeto, di storie come queste ne ho sentite tantissime. Voglio capire, sembro fuori dal coro, vabbè. Voglio capire com'è possibile che in Italia esista un vuoto normativo,
1: sì,
0: rispetto a questa cosa.
1: È una cosa
0: è casa mia, se io chiamo i carabinieri e dimostro che quella è casa mia, non ci dovrebbe essere nessun tipo di ostacolo a sfondare la porta, a prendere questa persona delicatamente. Io
1: sì,
0: voglio la violenza.
1: No, devi andare
0: accompagnarla
1: via, devi andare
0: gentilmente fuori.
1: È una cosa
0: com'è
1: incredibile,
0: possibile,
1: ragazzi.
0: Come è possibile che ci sia?
1: È pieno di questi casi in Italia. Io se ci penso, io impazzisco.
0: Allora, basta perché noi siamo il programma del buon umore. Ma porca miseria, ma com'è possibile?
1: Metti la
0: siamo il programma del buon umore e non ci voglio pensare, vai.

0: chissà te, che glorifichi il passato analogico, ma poi non vivresti un giorno senza le app del tuo smartphone. Chissà te, che canti stonando sotto la doccia, riempiendo la casa di note felici, allegre e piene di gioia. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: È arrivato quel momento fatidico.
1: Esatto, rispondi a Vinci. Che cosa succede? Che Radio Kiss Kiss in questo 2026 ha compiuto 50 anni e guarda che ragazzina che è. Solo che il regalo, come dico sempre, ve lo facciamo noi. Vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che posso ricordare,
0: sì,
1: potete anche acquistarla se non siete tra i fortunati ad essere selezionati.
0: È
1: andate
0: vero
1: sul sito e trovate tutto il merchandising bellissimo, stilosissimo di Radio Kiss Kiss.
0: Proviamo a chiamare Anastasia, vediamo.
1: Vai.
0: Se risponde, e ovviamente dovrà rispondere anche alla domanda.
1: Sono d'accordo.
0: Vediamo, vediamo.
1: Domanda facile, eh?
0: Domanda facile.
1: E risposta ancora più facile.
0: Cultura generale,
1: sai.
2: Pronto?
0: Pronto, Anastasia?
2: Sì,
0: salve,
2: io.
0: Salve, abbiamo una domanda per lei. Qual è la, sì, radio che ascolta?
2: Io ascolto Radio Kiss da 50 anni.
1: Oh, yes!
0: Grande!
1: Brava Anastasia, siamo Alficiro, i corrieri di Kiss Kiss. Intanto, allora, mi pare di capire che tu sei un medico, vero? Perché prima ci hai mandato un messaggio.
2: Sì, sono io.
1: Sei un medico, posso sapere che tipo di medico?
2: Sono un'ematologa.
1: Un'ematologa, ok. E ci hai mandato un messaggio, devo dire, anche molto interessante rispetto alla prostatite, insomma, per sentito dire all'università, volendo.
2: Sì, perché poi, diciamo, non mi sono dedicata sul lavoro all'urologia, ho preferito altro, però
1: no,
2: diciamo, qualche reminiscenza ce l'ho.
1: Ciro si dedica anche sul lavoro, è giusto che tu lo sai.
0: Ma che credi? Allora intanto Anastasia, grazie,
1: grazie
0: e riceverai, sarai contattata dalla nostra redazione e riceverai la nostra maglietta.
1: Grazie mille,
2: grazie,
1: Anastasia.
2: Grazie.
1: E kiss kiss a te, ciao.
2: Kiss kiss a voi, ciao.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Agadan, Materia Lover, Sienna Spyro. E adesso l'hai citato prima.
1: L'abbiamo citato prima e arriva oggi con una novità Marco Mengoni.
0: Io non vedevo l'ora, anche perché sai che quando c'è la voce di Marco Mengoni io fermo il tempo, alzo il volume, la palla. Vi consiglio di fare la stessa cosa, perché in questo momento su Radio Kiss Kiss parte la nuova di Marco Mengoni, Giornate Perse.

negro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Ricordare Io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo dal lunedì al venerdì dalle 21 a mezzanotte solo su Radio Kiss Kiss.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin plin.
5: Kiss kiss. Sono qui? Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
0: Kiss kiss.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Kiss kiss.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
0: Kiss kiss.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
0: Yes, yes.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.

0: subito dalla Slovacchia, che cosa ti arriva anche a Dela su Radio Kiss direttamente, dove in realtà adesso abbiamo un piccolo problema.
1: Che problema?
0: Noi Corrieri di Kiss Kiss siamo depositari. Bisogna dirlo, è arrivato un messaggio durante il programma Trend Zone con Paolo Franceschini e Lucilla.
1: Sì.
0: Ok? Questo messaggio era di un'ascoltatrice che diceva: ragazzi, voi che siete una radio e siete la radio della musica più bella, mi potete aiutare?
1: Allora, dice: io ho in testa una canzone che so che è degli anni 90,
0: sì,
1: ma non mi ricordo il titolo. Allora, ci ha mandato anche la sua voce mentre canta questa canzone.
0: L'ha mandato a Lucilla e Paolo. È solo che Lucilla e Paolo, avendo ascoltato il messaggio e non riconoscendo la canzone, che
1: hanno
0: cosa
1: detto,
0: hanno fatto?
1: Pensateci voi.
0: Scarica barile, capito? Ci hanno passato la palla.
1: Noi l'abbiamo sentita, ragazzi, ma non abbiamo capito.
0: No,
1: quindi,
0: zero.
1: Ve la facciamo ascoltare. Se voi capite che canzone è,
0: vi prego,
1: aiutiamo questa ascoltatrice. Non è un gioco dei nostri.
0: No,
1: attenzione.
0: Assolutamente.
1: Sentite,
0: giusto,
1: sentite.
2: When I got, I lost my son, I feel I lost my chin.
1: Non lo so.
2: I went to my nana, no way's gonna buy.
0: Che canzone è?
1: E intanto va.
0: Ma quanto dura?
1: No, dura tanto, dura. Ma tu vuoi parlare? Quella continua a cantare.
0: No, io voglio capire. Una canzone che poi ti dice è estremamente identificativo questo suono. Se è quello il suono.
1: Allora, è la stessa cosa che ho pensato io.
0: E perché noi non la riconosciamo?
1: Non lo so. Senti, senti.
0: E basta! Ma se l'hai cantata tutta, la conosci, scusa.
1: 1:10 dura.
0: No, ragazzi, scusate, ma non ce la faccio più. Basta! 3, 4, 7. Allora, aspetta, fammi sentire cosa dice in chiusura.
2: Il ritornello è sempre così.
1: È no, una sempre
0: no,
1: così.
0: Basta cosa?
1: Non hai detto
0: 347-490-0042. Per favore, se avete capito qual è la canzone, aiutateci.

0: letteria?
1: No, costo lettere.
2: No, che costo?
1: Costo lettere, dove facevate costo lettere?
0: No, era per coloro che stavano subendo il caro affitti. Posto letteria.
1: Ma scusa, a Milano da mo', anche garageria.
0: Lungomare di Vasto non era come
1: Milano. Va bene, dai, dopo la posto letteria, subito Freddie Mercury in quell'anno con Living on My Own.

0: Lino Maion, l'anno il 1993.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Una buona serata e bentrovati. Prosegue la convalescenza di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma, dove martedì si è sottoposto ad un'operazione per asportare un tumore maligno a un polmone. La degenza del pontefice procede bene, seguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa dell'organo operato e ha svolto le attività quotidiane autonomamente. Fonti della sala stampa vaticana poi hanno riferito che il pontefice stamane ha concelebrato la messa al decimo piano dell'ospedale, mentre nel pomeriggio ha incontrato Monsignor Paolo Rudelli, sostituto della segreteria di Stato. Cambiamo argomento, la due giorni di Consiglio europeo, tanti temi cruciali sul tavolo ma scarse prospettive di svolte immediate. Si apre con questo scenario il vertice di Bruxelles, una tabella di marcia serrata di incontri in cui i capi di Stato e di Governo dei 27 saranno chiamati a confrontarsi su urgenze geopolitiche. Svette il tema del caro energia, su cui l'Italia può ottenere margini di flessibilità. Al centro del dibattito anche la competitività, la guerra in Ucraina e in Medio Oriente e la questione degli squilibri macroeconomici globali. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. Quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'Associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, ma da alcune fonti trapela la contrarietà a un nuovo esborso, visto che già lo scorso anno era stato raggiunto un accordo triennale per 10 miliardi. Le leggi che istituiscono le giornate nazionali sono vertiginosamente aumentate, da qui l'esortazione a contenere in termini ragionevoli questa tendenza. Scrivere il capo dello Stato Mattarella nella lettera inviata ai presidenti delle Camere in cui annuncia la promulgazione della legge istitutiva della giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato, che segue a un'altra giornata nazionale appena istituita, quella della meraviglia. Alcune svolgono un compito significativo, altre, sottolinea Mattarella, non appaiono avere la stessa levatura. La fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming, l'ha annunciato il presidente americano Trump. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà pubblico. Tuttavia i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione, ha scritto il tycoon. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Paolo, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e una cittadina colombiana. Lo sport calcio, seconda giornata di Europa League con Milan e Juventus in trasferta. Tra circa 45 minuti rossoneri a Salisburgo, alle 21 i bianconeri in Spagna contro il Celta Vigo. Allo stesso orario ma per la Conference, l'Atalanta ospita i ciprioti del Pafos. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
6: Ormai c'ho la canzone in testa di Freddie Mercury.
0: Però io ho anche imparato che non devo tarpare le tue ali artistiche.
6: Grazie.
0: Quindi sto fermo e zitto finché tu hai bisogno di sfogare questo estro. Dimmelo quando hai finito.
6: Ho finito.
0: Benissimo, invece noi non abbiamo finito, perché i Corrieri di Kiss Kiss hanno ancora un'altra ora da passare insieme a voi. Tra l'altro con questo bandolo della matassa da cercare, cioè la canzone degli anni 90 che un'ascoltatrice ci ha cantato, devo dire anche male, e vuole sapere che canzone è. Noi non lo sappiamo.
6: Noi non ci siamo riusciti, Stefano Piccirillo non ci è riuscito, alcuni ascoltatori dicono ragazzi fatemela riascoltare ancora perché mi ha fatto ridere.
0: Ok, riascoltiamo ancora. Comunque tutto succederà tra pochissimo.

0: Vedi? Così si canta. Annalisa, madame, amica, nei Corrieri di Chischisa al Fiaccino. Allora, cosa è successo? Nell'ora precedente, cosa è successo? Che abbiamo avuto un messaggio di un'ascoltatrice. Ci è stato consegnato.
1: Ok, Debora.
0: Debora
1: che scrive e dice: ragazzi, mi aiutate a trovare questa canzone degli anni 90. Ce la canta. Noi non riusciamo a capire.
0: Esatto.
1: Noi non riusciamo a capire di che canzone stiamo parlando. Lo abbiamo chiesto anche a voi.
0: Lo abbiamo chiesto anche a Stefano Piccirillo, che voglio dire, la sua cultura musicale proverbiale, non ha capito. La canzone lei ce l'ha cantata, Debora, e si può riassumere più o meno così. Vai.
2: When I go, I lost my son, I feel il ritornello è sempre così.
0: E lascia stare, non ce lo cantare più, non vogliamo più saperlo. Allora, i nostri ascoltatori, cara regia, se ne sono fatti un'idea almeno, vai.
3: Probabilmente era molto fumata di marijuana.
0: No, che cosa? No,
1: lo penso anch'io.
0: No, ma va, figurati.
4: È sicuramente una canzone indiana.
0: Ma che canzone indiana?
1: È vero, perché dice capite.
0: Ma che c'è?
2: Ma il ritornello è sempre così, quale?
1: Bravo, è vero, perché non si capisce qual è il ritornello.
0: Ma solo perché magari non è intonatissimo.
5: Ma
0: dai,
5: questa è
0: quale?
5: Di conico.
0: Che ha detto? Ma mi ha fatto una super cazzola.
1: È iconico.
5: Ma questa è
0: Di
5: conico.
1: È vero, è quella.
0: Okay. Okay.
6: Io la canzone non l'ho capita, sì, però il numero di uno bravo può servire?
0: Allora, guarda, tu mandacelo, perché anche se non lo usiamo per l'ascoltatrice, qualcuno di noi lo userà, vai.
7: Come fate a non riconoscerla, La canzone che fa...
0: Quale?
1: Ma tra l'altro, questa, ragazzi, questa ve la devo dire. Sta scrivendo adesso,
0: chi?
1: Debora.
0: E che dice?
1: E dice, intanto... Dove posso ascoltare i Corrieri? Siamo noi, ascoltali su radio. Su quale numero?
0: Ma che cosa?
1: Ma numero di cosa? Numero di scarpe?
0: Ma basta.
2: Il ritornello è sempre così.
1: Bello, va bene così, dai.
0: Niente, non
1: stiamo. Vi chiamo? Ma chi chiami?
8: Guarda, non so che canzone sia, ma è una canzone di merda.
0: No, ma scusa, ma che ragazzi. Allora, stanno arrivando altri messaggi. Adesso io non so se la soluzione è stata trovata, ma intanto godiamoci la musica vera, quella bella. Vai.

0: lì di tran tra holle. No, perché lo facciamo sempre. Basta. Samurai J, Flamenco Paranoia. Allora, i Corrieri di Kiss Kiss. Niente, ragazzi, non ci siamo riusciti.
1: Chi è?
2: Per sapere il titolo della canzone, bisogna prima capire se Deborah è con l'H o senza.
1: È con l'H, ha scritto Deborah, alla fine c'è l'H.
0: No, però aspetta, siccome l'ascoltatrice che ci ha fatto questa neanche troppo insolita richiesta si chiama Deborah, adesso che cosa cambia se ha l'H nel cognome oppure no?
1: Però ti posso dire che Fabrizio scrive la canzone la voglio come suoneria.
0: Però scusa,
3: il ritornello è sempre così.
0: Brutto praticamente. No, però volevo dire a Deborah che in realtà, visto che tu te la sei cantata tutta, 1:10, quindi io non credo la tesi secondo la quale è stata inventata, perché 1:10 è che ti inventi la canzone. Esistono un sacco di applicazioncine.
1: Perché non la usiamo noi l'app per capire? Che magari la troviamo.
0: Ma perché mi devo prendere sta briga che ci abbiamo
1: un sacco di cose da fare?
0: Ho capito, ma dobbiamo fare il messaggio. Ma io poi perché nel disagio ci sguazza la regia? Io non capisco questa cosa. Allora,
1: tra l'altro, ragazzi, state con noi perché adesso ci sarà il momento del messaggio cantato.
0: Appunto. E non è che non è questo.
1: Onda Love You. Sembra quello, come si chiama Duracell? Come si chiama quel tizio? Quel tizio che canta in inglese sbagliato.
0: Ma non li conosco.
1: I want to spawn a life.
0: Ma tu sai che a me io c'ho solo reel e post di libri e cultura.
1: Immagino.
0: Allora.
1: L'ultimo che mi ha fatto vedere io, 54 anni era
0: vero. Ah, che grande. Allora, tra poco, messaggio cantato. Io siamo soliti dire imperdibile, questa volta mi sento di dire imperdibilissimo. Il messaggio cantato, come sapete, sono delle chat che voi ci mandate e noi ne facciamo una canzone. Tutto tra poco nei Corrieri di Kiss Kiss. Let me tell you.

0: storie dei tuoi artisti preferiti e il piacere di ritrovarsi insieme ogni sera. Io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 a mezzanotte, solo su Radio Kiss Kiss.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss, kiss.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Kiss, kiss.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Kiss, kiss.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
12: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Kiss, kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
16: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
16: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
16: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sei magnifica come siamo magnifici noi.
2: Ma
1: caro amico.
2: No, Ciro, basta.
1: Perché non, ragazzi, no, fermi dai. Tutti, siamo riusciti a trovare la canzone di Deb.
2: La ascoltatrice di Deb, chi è?
3: Senti. Ciao, che schifo. Antonio dalla Germania calabrese. Io lo so vedi? Che canzone è. È una canzone calabrese.
2: Ma che canzone calabrese?
1: Ha ragione.
2: Ma dice one shoe.
1: Fidati, l'abbiamo trovata.
2: Ma che cosa stai dicendo?
1: Su il volume, ragazzi, canzone di Deborah, vai.

0: il ritornello è sempre così.
1: Dai, sempre così, sta, vedi è quello, sta. Grazie.
2: Ma che fine abbiamo fatto.
1: E anche oggi i nostri amici sono riusciti a portare la cassa di whisky sulla montagna.
2: Ma quella è una pubblicità, è un'altra cosa. L'antico vaso andava portato in salvo. Se avete ancora speranza che questo programma possa coinvolgervi in maniera positiva, restate con noi, perché tra poco c'è il messaggio cantato.

0: l'unica cosa prevedibile è che succederà qualcosa di imprevedibile. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Beh, più chill di così con Gali su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Che bello. Quanto mi è mancato il messaggio
0: cantato.
2: Allora, oggi messaggi estrapolati da una chat di gruppo di amici che stanno organizzando una rimpatriata. Amici di scuola.
0: Già l'argomento si fa interessante. Allora,
2: molto carino.
0: Ringraziamo Pierpaolo che ci ha mandato questo messaggio. Grazie mille. Vediamo che cosa ne è venuto fuori con la nostra magica intelligenza artificiale.
2: Vai!
0: Che genere?
2: Bellissimo.
0: Vai di
2: è vero.
3: Ragazzi, allora

0: ci sta, eh.
1: Per ora siamo 18 sicuri, 4 forse 3 che visualizzano senza rispondere.
0: Però dai.
1: Esattamente come quando organizzavamo l'occupazione del liceo.
0: Rimembri.
1: Unica cosa.
0: Attenzione.
1: Qualcuno ha il numero di telefono di Riccardo.

0: con la rivalutazione. Istat.
1: Istat addirittura.
2: Ci vai a perdere, amico.
1: Finito. Ok, ok, ok. Questo è il primo messaggio
2: origerato.
1: Fra poco ascolteremo le risposte
2: degli altri invitati alla cena.
1: Esattamente.
2: Oh, ragazzi, non vedo l'ora. Messaggio cantato.

0: Isa, e adesso invece, oh, terza ora, terza novità nei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift, sai che ormai
1: dire che. Ho sentito parlare.
0: Ma scusa Ciro, la volevo presentare un po' meglio. La grande Taylor Swift, questa è Passion Zero.

0: prendersi sul serio? Ma ne riparliamo domani. Adesso ci sono i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
2: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
1: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
2: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
1: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
3: Kiss, kiss. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
4: Kiss, kiss.
9: Ehi, hai visto questi prezzi?
10: Mai!
9: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
11: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Kiss, kiss.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Kiss, kiss.
15: Amore, ti ricordi il nostro...

0: tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it. Kiss, kiss.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.

0: di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, ma in realtà Stupid Song per una canzone bellissima come titolo andrebbe bene anche per il messaggio cantato.
1: Assolutamente sì. Allora abbiamo ascoltato il primo messaggio. Chat di gruppo. Si sta organizzando una cena di classe, una rimpatriata.
0: Sì.
1: Il primo fa una proposta dicendo: ragazzi, appuntamento da gennaio, 35 euro.
0: Sì.
1: Ma attenzione, perché rispondono gli altri amici.
0: Perfetto, sentiamo cosa rispondono.
1: Vai.

0: non mi va di riaprire il discorso.
1: Possiamo saperlo noi.
0: Comunque, per chi non lo sapesse, durante la maturità mi copio tutta la versione di Attilio.
1: Ah, l'ha detto.
0: Più alto del mio detto questo. Se viene, per me non c'è problema.
1: No.
0: Siamo persone adulte.
2: Sì, sì,
0: però
2: sì.
0: Vorrei stare almeno a quattro posti.
1: Mamma mia, che rancore.
2: È il distanziamento sociale, liceale.
1: Capito, ci sta che abbia preso un voto più alto del tuo,
2: No, però devo dire, fino ad ora mi sembra una chat molto morigerata, però vorrei sentire il terzo a rispondere nella chat di gruppo, vai.
1: Oh, è che
2: parte male,
1: Ma dove stiamo?
0: Ragazzi,
1: Questo è un appunto turbo diesel.
2: Io ci sono.
0: Ma vi devo chiedere una cortesia.
2: Pure tu.
0: Mia moglie pensa che questa sia una cena tra soli maschi.
2: Ma perché?
0: Quindi evitiamo di pubblicare foto con le ragazze.
2: Ah, si fa complicata, ragazzi.
0: Soprattutto con Valentina.
1: Oi.
0: Perché le ha raccontato che si era trasferita in Australia.
2: Ma perché, scusami?

0: parlano e mi fanno sgamare.
1: Comunque pezzo bellissimo, pezzo bellissimo. Io voglio passo.
2: Comunque hai capito, lui c'aveva una storia con sta Valentina.
1: Vabbè, ho capito.
2: Ha detto alla moglie: no, io a Valentina non l'ho vista più.
1: Sai che lo stiamo dicendo noi a tutti adesso, se c'è all'ascolto la moglie.
2: Ma chi se ne frega?
1: Dai, speriamo di no. Ritorna la prossima settimana.

0: Ieri di Kiss Kiss di giovedì, ma c'è prima un History Kiss, no?
1: History Kiss del 1992, che bello, la musica anni 90.
0: Ace of Base, intanto ho paura quando dici anni 90, ho paura che ritorni Deborah a chiedere che canzone è. Intanto c'è sicuramente Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo subito dopo di noi, grazie Giovanni Imperatore in regia. Grazie a Luigi Fischetti in regia TV, ovviamente ritorniamo domani dalle 16 alle 19 e come sempre da Alfio e Ciro.
1: Kiss Kiss a tutti!
0: Ciao!

0: That She Wants 1992 Ace of Base. Grazie Corrieri, a domani e tra poco l'informazione. State con Radio Kiss Kiss.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Kiss, kiss. Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Un saluto e bentrovati. Giornata tragica per le morti sul lavoro. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra a Chieti. Invece un 23enne è morto all'interno di una cantina sociale a Scerni mentre stava lavorando con un macchinario. Terza vittima a Cagliari nel porto industriale. Un uomo stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Cambiamo argomento. Ha preso il via oggi per due giorni il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svette il tema del caro energia. L'Italia continua col suo pressing per ottenere maggiore flessibilità fiscale, anche se si apprende da fonti qualificate. Le sole misure straordinarie in campo con effetto nel breve termine sono gli aiuti di Stato, sul quale l'Unione prorogherà il quadro temporaneo per l'energia. Al momento Bruxelles non prevede ulteriori interventi. Sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027, al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3 atteso quest'anno. Monta la protesta al sud contro il caro carburanti, gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese, già emergenza in Calabria dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel, domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia, protestano inoltre gli agricoltori, dalla mezzanotte di oggi al 20 ottobre stop ai tir in Sicilia, le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate. Ancora cronaca, la Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa esploso da circa 30 metri Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura indagini, resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Lo sport, calcio, Europa League. In questi minuti il Milan in campo in trasferta contro il Salisburgo. Alle 21 tocca alla Juventus che in Spagna trova il Celta Vigo allo stesso orario, ma in Conference l'Atalanta attende il Pafos. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita da Cristina Manco. Una buona serata e chi schissa a tutti.
0: Chissà te Cristina, grazie redazione, per oggi è tutto, infatti la redazione si riposa, va a riposo, perché l'informazione torna domani mattina. Resta la voglia di condividere la musica più bella, resta la voglia di viaggiare verso sera scortati da un sacco di amore e di pace. Ciao a tutti da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento tra le 19 e le 21, si parte ora, si arriva a destinazione alle 21. In regia oggi c'è Andrea Cimino che ritrovo con immenso piacere. Abbiamo un inizio di appuntamento proprio tutto all'insegna del girl power, quindi partiamo immediatamente con Olivia Dean, con Madonna e subito con

Con Elisa, Madonna, e Olivia Dean a bordo oggi direi che è un inizio di appuntamento migliore, proprio non riesco a immaginarlo. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, baci da Rita che vi sta parlando, Andrea in regia. Parliamo di centimetri, cari, no, non quelli del girovita dopo il weekend o altri tipi di centimetri, parliamo di centimetri di ego, perché c'è una sottile linea che separa il perfezionismo dalla vanità e Paul McCartney questa linea l'ha appena superata. Il regista Sam Mendes, come sapete, sta preparando 4 film biografici dedicati ai Beatles, uno per ogni membro della band, e per interpretare Paul McCartney ha scelto l'attore del momento, Paul Mescal, che è bello e figo e bravo, perfetto, no? Ma nemmeno per sogno, perché Paul McCartney ha confessato

Lennon e lui non è mai stato più basso di Lennon, ok? Questa cosa mi fa impazzire. Parliamo di fatti innanzitutto. Paul Mescal è alto 1,80 m, McCartney è 1,77 m. Quindi l'attore è persino più alto dell'originale, ma la percezione della propria leggenda, si sa, evidentemente supera le leggi della fisica e della biologia. Se sei un Beatle, nella tua testa sei un gigante. Chissà se a questo punto Mendes risolverà il problema modificando digitalmente le proporzioni. Comunque nel frattempo ci consola sapere che anche le più grandi icone della musica mondiale davanti allo specchio della storia hanno le nostre stesse identiche insicurezze. E di questo parliamo tra qualche istante. Qui su Kiss Kiss arrivano Giulia e Achille Lauro intanto.

Persino le leggende dunque soffrono di ansia da prestazione, ansia da altezza, come Paul McCartney. Però c'è una spiegazione scientifica che forse ci riguarda un po' tutti. Uno studio ha dimostrato che la percezione della nostra statura influisce direttamente sulla nostra insicurezza sociale. In altre parole, il nostro cervello associa la statura al potere. Quando ci percepiamo più bassi degli altri, la nostra testa e la nostra mente attiva una sorta di modalità difensiva, facendoci sentire automaticamente più vulnerabili e meno considerati, capito? Come se l'altezza fisica diventasse in qualche modo nella nostra testa un indicatore del nostro valore sociale. Quindi ricordiamo, la prossima volta che ci sentiamo un po' piccoli davanti a una sfida, ricordiamoci che è solo un trucco della nostra percezione.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss, kiss. Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Kiss, kiss.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

centimetri, mi sa che ho toccato dei tasti dolenti. Un sacco di messaggi al 347 490 0042, però a colpirmi, stiamo parlando di statura reale percepita e insicurezze varie, no? E c'è Maya che commenta la storia dell'altezza in centimetri percepita come segno di potere, cioè se uno è più alto sembra più potente o noi lo percepiamo tale, e Maya dice: ma che devo dire io che sono un tappo e mezzo, anzi solo mezzo. Allora, è vero che si dice altezza mezza bellezza, però per te secondo me vale la regola d'oro: il vino buono sta nelle botti piccole, perché hai una risata cristallina meravigliosa. La statura reale veramente non c'entra niente con il potere, con l'attrattività, e la personalità ovviamente a fare la differenza. Le persone più magnetiche della storia spesso non arrivavano e non arrivano all'altezza del bancone da bar, cioè mi viene in mente Prince adesso, che era 1,57 m di puro genio, Lady Gaga che supera appena il 1,50 m e domina il mondo e le classifiche, per non parlare di Tom Cruise, di Madonna, insomma la vera potenza come sempre è nel carattere.

Magnetic su Radio Kiss Kiss The Pausa, bassi, alti, media, altezza, ognuno di voi amici ha un posto nel cuore di Radio Kiss Kiss. Più tardi giochiamo anche al rispondi e vinci, quindi vi regaliamo anche oggi in Portami a Casa Kiss Kiss la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Sapete benissimo il funzionamento, come va la storia, già che siete dei fedelissimi non devo stare qui a spiegare troppe cose. 347 490 0042.

E New Kings, il nuovo singolo di San Giovanni, che rompe finalmente il silenzio dopo un lungo periodo di pausa, e infatti ha annunciato l'uscita del suo nuovissimo album intitolato Tutto bene, grazie, in arrivo il 13 novembre. Un disco nato per rispondere evidentemente a chi in cui

0: Ok, buonanotte, nuovo singolo di San Giovanni. E dopo il New Kiss, aggiornamento sul tempo previsto per domani, ci colleghiamo con Lorenzo Tedici de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non si attendono particolari variazioni, il tempo risulterà sempre asciutto, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso. Nella mattinata di domani sarà sempre un'alta pressione oceanica, ben salda, a garantire condizioni di stabilità e sole prevalente. Nubi in aumento tra Sicilia e Calabria. In giornata situazione sostanzialmente invariata, possibili addensamenti locali piovaschi solo sulla Calabria meridionale. Massime tra 20 e 27 al nord, tra 19 e 25 al centro, tra 18 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, Kiss.

0: sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Yes.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Yes.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
4: Kiss Kiss!

0: e vinci.
1: Rispondi, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, anche se hai 13 anni, ti stiamo per chiamare. Insomma, se oggi hai inviato un messaggio al 347-490-0042, è molto probabile che tu sia stato estratto a sorte e potresti appunto ricevere in regalo questa t-shirt se rispondi esattamente alla domanda. E siamo già al secondo squillo. Buonasera, ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Pronto, Pierpaolo, mi senti?
2: Pronto,
1: prova. Pierpaolo, ciao, sono Nommi. Andrea, possiamo fare qualcosa per risolvere il problema? Perché altrimenti continuiamo a fare pronto. Allora, facciamo così, ti richiamo, metti giù. Allora, non è la prima volta che mi succede questa cosa qui. Allora, mi domando, lo fate apposta? Chiedo non a voi radioascoltatori, ma ai miei amici della regia, semplicemente questo. Allora, tornando a noi, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss la trovate anche sul nostro sito kisskiss.it nella sezione shop. Niente, non è possibile. No, che rabbia, ma guarda, mi dispiace tantissimo quando succede così. Va bene, non fa niente, sarà per la prossima volta.

questi Rolling Stones che sarebbero segretamente tornati in studio e starebbero già al lavoro su un nuovo album di inediti e quindi sono pronti a stupirci ancora e ancora e ancora nell'attesa di capire poi se queste voci diventeranno presto realtà. Noi celebriamo adesso la loro immortalità con un capolavoro assoluto datato 1978. Un po' rock, un po' disco music, un brano e un grande successo incluso nell'album Some Girls. L'ascoltiamo insieme, History Kiss 1978, Miss You.

Per un'ora con Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento immancabile del tardo pomeriggio sera, per, proprio per viaggiare verso sera scrollandoci di dosso tutte le fatiche, gli impicci e le rotture di Zebedei della giornata. C'è Andrea Cimino che vi saluta dalla regia, abbiamo ancora la musica più bella e tutta la voglia di condividerla con voi, quindi accogliamo Harry Styles e anche i Jamiroquai e subito Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che avete scelto per viaggiare verso sera. Buon giovedì sera 15 ottobre, voglio parlarvi di cose importanti. Allora, in questo momento in moltissime case c'è una candela accesa. Accade ogni anno il 15 ottobre per la giornata mondiale della consapevolezza sul lutto per il Natale. Allora, prima di affrontare l'argomento voglio leggervi il messaggio, un messaggio che è arrivato ieri. Dice: io sono Franco, scrivo dalla provincia di Foggia e il 15 ottobre è una data che mi tocca profondamente. Sono un papà che ha perso la sua bambina alla 32esima settimana. Vorrei chiedere a voi, che portate sempre tanta allegria e compagnia nelle nostre case, di dedicare anche solo un minuto o un piccolo pensiero a tutte le mamme e a tutti i papà che come me custodiscono l'amore immenso per un figlio che non è potuto restare. Un abbraccio a chissà cosa significa. Allora, intanto grazie di cuore Franco per aver condiviso con noi un pezzetto così intimo e profondo della tua vita. Fare consapevolezza su questo tema significa in qualche modo rompere un silenzio che spesso isola i genitori. Il lutto per il Natale è la perdita di un figlio, come sapete, durante la gravidanza o subito dopo la nascita, ed è un dolore profondo, reale, che per molto tempo è stato quasi un tabù sociale, spesso viene addirittura sminuito, no? Come se la brevità di quella vita ne sminuisse la grandezza, ma non è così, cioè l'amore di un genitore per un figlio non si misura in tempo vissuto. Quindi Franco con questo messaggio ci ricorda proprio questo, che il legame e l'amore custoditi sono immensi e meritano riconoscimento, ascolto e profondo rispetto da parte di tutti noi. Quindi un abbraccio immenso a te, alla tua compagna e a tutte le famiglie che oggi si stringono in questo ricordo. Torniamo alla musica di Kiss Kiss. Fra poco c'è un Green Kiss che ci porta dritti nelle profondità dell'oceano. Adesso la musica ci porta da Biagio Antonacci e Safe.

0: Va a circa 400 metri di profondità nell'Oceano Pacifico, al largo della Costa Rica. Allora, qui gli scienziati hanno scoperto e hanno battezzato questa scoperta l'albero dorato degli abissi. Ora, a vederlo sembra un arbusto alto più di un metro, dalle ramificazioni di un colore pazzesco, di un giallo brillante, che cresce circondato da migliaia di stelle marine. Cioè una meraviglia assoluta. Però le apparenze ingannano, perché non è un arbusto, non è una pianta, ma è una nuova straordinaria specie di corallo. Quindi hanno scoperto un nuovo corallo. La sorpresa è arrivata analizzando il suo DNA. Le sue caratteristiche sono così diverse da qualsiasi altro organismo noto che i ricercatori non hanno dovuto inventare solamente una nuova specie, ma un'intera nuova famiglia biologica per poterlo classificare. Quindi è una scoperta fantastica, nel vero senso della parola, che ci ricorda quante meraviglie aliene ancora nasconda il fondo dei nostri mari.
1: Green Kiss. Green Kiss.

0: Chi schissa te che, per lavorare, all'ufficio tradizionale preferisci il tavolino del bar di fiducia sotto casa?
1: Sotto casa, sotto casa.
0: Chi schissa te che te ne freghi delle sciocche superstizioni e prenderesti con te altri 1000 bellissimi gatti neri? Neri. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
4: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
7: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende, Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Yes, yes. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: 8 sa di felicità.
1: Kiss, kiss.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Kiss, kiss.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Kiss, kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: vita.
1: I casini di Marrakesh e Guè qui su Radio Kiss Kiss. Però se questi due vogliono fare a gara in quanto a casini, immagino che in molti siamo pronti a fornire la lista dettagliata, no? Allora, prima nel Green Kiss abbiamo parlato di questa nuova specie di corallo che è stata appena scoperta, però c'è anche chi ha fatto un tuffo in mare a 30 metri di profondità e si è ritrovato faccia a faccia con l'antico Egitto. È successo al largo della Turchia, vicino all'isola di Kekova. Un team di archeologi ha scoperto il relitto più antico del mondo. È stato datato tipo 4700 anni fa. Ha circa 4700 anni questo relitto. Insomma, una nave doveva essere, probabilmente una nave che viaggiava nel Mediterraneo nello stesso periodo in cui in Egitto stavano costruendo la grande piramide, cioè per dire, no? Comunque, del legno della barca ovviamente non è rimasto niente, però il fondale è disseminato di anfore perfettamente conservate e dentro alcuni vasi ci sono ancora cose, tipo residui di olio di oliva, c'è del vino, ci sono delle resine di 5 millenni fa, quindi una vera e propria dispensa dal passato. Pensa te l'emozione.

Bruno Mars nel giovedì sera di Radio Kiss Kiss, e facciamo una breve tappa in Basilicata adesso, in Basilicata on my mind, come direbbe Rocco Papaleo. Allora, la Basilicata, appena fatto il colpaccio, è stata ufficialmente incoronata agli Oscar del turismo come la destinazione più amata dai viaggiatori in Italia. Ha superato giganti storici del turismo grazie alle recensioni online e io sono molto felice di questo. Allora, chi ci va in Basilicata non trova solamente i sassi di Matera, ma trova un sacco di cose, quell'autenticità, quella genuinità che oramai è diventata merce rara. Ci sono questi borghi arrampicati, la natura selvaggia, un'accoglienza che ti fa sentire proprio a casa fin dal primo istante. E il segreto di questo successo è un territorio che in pochissimi chilometri unisce mondi lontani, no? Cioè terra selvaggia e poi il mare. La dolcezza del mare di Maratea, con quelle scogliere, quelle calette spettacolari. Ma che cosa? Insomma, la Lucania ha conquistato tutti a colpi di bellezza e probabilmente anche a colpi di peperoni cruschi. Ecco, i peperoni cruschi hanno il loro perché, no? E allora faccio un brindisi virtuale a tutti gli amici lucani, io ne ho tanti perché frequento tantissimo Maratea, quindi calici in alto, amici, con un ottimo aglianico del Vulture, perché questo traguardo è soprattutto merito della vostra accoglienza.

detto del mondo, e Giorgia torna a farci emozionare parlando proprio di questo nel suo nuovissimo singolo, un brano intimo e potente intitolato Parafulmini.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
4: Ristora.
3: Capsule per ogni ora.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con

0: permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Yes, yes. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
2: Kiss Kiss.

E siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi, però prima di salutarvi voglio dirvi una cosa, ma veramente dal cuore e con il cuore. Grazie. Una parola semplice, grazie. Essere in diretta qui con voi ogni giorno è una sensazione pazzesca. Ogni vostro messaggio, ogni parola gentile, ma anche ogni critica costruttiva, rendono questo microfono vivo. Siete una community incredibilmente affettuosa e partecipativa. Quindi grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con Portami a casa Kiss Kiss anche oggi. Ancora due pezzi e poi un pezzo di storia della musica. Un grande history kiss e quello proprio chiuderà il nostro appuntamento. Il primo dei due è questo, The Muse, si intitola Madness.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: te.
1: Destinazione raggiunta. Ecci! Porto a casa Kiss Kiss, torna domani alle ore 19, o quantomeno spero, nel senso che veramente è nel vostro puro interesse che io ora vado.

corro ai ripari, anzi. Grazie ad Andrea Cimino in regia, un abbraccio da lontano, virtuale, a Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss, a Michael Jackson subito con Man in the Mirror, grande history kiss del 1987. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti. Kiss.

Se vuoi rendere il mondo un posto migliore, guardati prima allo specchio, parole sante. Coscienza a posto? Non guardare nello specchietto retrovisore, se non per guidare a quest'ora della sera. Intanto la storia di Michael Jackson con Man in the Mirror.

Kiss Kiss. Bacio Rita, facciamo comitiva, abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene. Già l'ha detto qualcuno, secondo me una ventina d'anni fa, però vale sempre. L'abbraccio di U2 e Kiss Kiss, giocheremo con la musica, poi il giovedì sera ci divertiamo anche a parlare di personaggi che hanno fatto un disco e poi completamente spariti, le meteore della musica, ma anche le quasi meteore, devo dire, e la canterete una, secondo me, a squarciagola, sorridendo, che è un po' il mantra della nostra comitiva fino alla mezzanotte. Stefano Piccirillo vi parla e subito Miley Cyrus, questa è Best Persuaders. Radio Kiss Kiss. Let's go.

un duetto insieme a Lady Gaga, visto che gli arrangiamenti sono più o meno gli stessi e le personalità diverse, però il riferimento mi sembra piuttosto esplicito, ascoltandola ripetutamente con grande piacere. Gran donna Miley Cyrus con Bass Persuaders. Cosa accade in Io, Tu e Kiss Kiss da qui alla mezzanotte? Ascolteremo un po' di One Shot. Ricordi la compilation One Shot, Andrea, tu che sei in regia? È uscita One Shot 80, è uscita One Shot 90. E poi ci occuperemo anche di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Questa sera ci concentreremo con la comitiva sull'anno della prima vacanza senza i genitori. Quando avete fatto la prima vacanza, liberi tutti, che diventa subito e inevitabilmente indimenticabile. Poi 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma certo che vi regalo la maglietta. Indovineremo una canzone in un secondo con la vostra compagnia. Complicità, ma ci occupiamo di Una storia infinita, il film cult fantasy tratto da uno dei romanzi da leggere e rileggere nel corso dell'esistenza, un po' come favola della buonanotte ai vostri pargoli, ma anche a voi stessi quando avete bisogno di una carezza. E sto parlando della mitica La storia infinita. Arrivò Giorgio Moroder, uno dei più grandi produttori italiani, eccellenza italiana della musica dance e poi elettronica all'estero. Fu lui a scoprire ad esempio una certa Donna Summer e si mise al servizio di Limahl. Chi è Limahl? Chi è Limahl? Faceva parte dei Casa Gugu, cantavano Too Shy, anche quello un one shot. Poi decise di fare carriera solistica non esattamente longeva, e per questo che lo mettiamo all'interno delle meteore, però quelle bellissime che luccicano a distanza di 42 anni. Senti, senti che vibe, senti. Ti faccio viaggiare lì dove non osano le aquile. Never I...

come la vigilia di Natale, l'atmosfera è quella e ci vuole ascoltare cose belle e buone per essere sempre più buoni. Capita l'antifona voi là fuori. Grazie per tutti i vostri saluti iniziali, il vostro ben trovato, davvero vi abbraccio fortemente. Saluto anche Salvio, super esperto, che scrive questa canzone diventata immortale di recente, anche si visse due volte, come disse il saggio, grazie a Stranger Things, l'ha riportata in auge nella sua seconda stagione. Ma bravo Salvio, poi ti voglio vedere più tardi quando ti faccio sentire, come a tutti gli altri, una canzone in un solo secondo, e desidero vedere se hai la stessa sicumera che mi auguro tu abbia anche prossimamente da qui alla mezzanotte, dove potete mandare un WhatsApp, dicevo, per conquistare anche la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss. Saluto in questo caso Michele da Milano, che scrive: volevo sapere come posso partecipare alla vincita di una maglietta del 50° anno della radio. Semplice, hai mandato il WhatsApp, sarai selezionato insieme a tutti gli altri, ma soprattutto qualora ti dovessimo chiamare in onda in diretta rigorosamente a sorpresa da un numero che non conosci, quindi rispondete, non siamo un call center, dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Signori, a proposito di One Shot, probabilmente è il pezzo italiano più meteora del mondo, anche se i due artisti hanno avuto, dal punto di vista solistico, ognuno per fatti loro, una carriera meravigliosa. Ma quante volte, grazie a questa canzone che Minghi aveva scritto inizialmente ideandola per Mina piuttosto che per Ornella Vanoni, poi incontrò Mietta, fenomeno della voce, gran bella ragazza, e l'epoca è grandissima donna oggi, ma tutti una volta nella vita, seriamente o per scherzo, abbiamo chiamato il partner così: trottolino amoroso.

0: Da, che soddisfazione, avete fatto parte di quelle coppie che utilizzavano questo nomignolo, questa cosa per identificare il vostro partner. Poi quando la storia finisce da trottolino amoroso a vaffa, è un attimo come cambiano le cose nella vita. Incredibile ma vero, questa canzone è stata scritta anche insieme ad Amedeo Minghi da Pasquale Panella. Chi è Pasquale Panella? È l'autore di Battisti, quello un po' più criptico, dopo il sodalizio quasi eterno con Mogol, da Don Giovanni in poi, da Equivoci Amici a canzoni che comunque altrettanto hanno scritto la storia della musica italiana. E fa strano leggere tra gli autori un uomo che scriveva cose più complicate, diciamo, in italiano. Vedi, quando ci vuole la semplicità, in questo caso Rocky, Sylvester Stallone. Ma ti rendi conto? Ne parliamo tra un attimo, perché lì fuori succedono cose.
1: Buonasera, sono Inzina.
0: Ciao.
1: La tua voce è straordinaria.
0: Grazie.
1: È meravigliosa.
0: Ma troppo buona.
1: Niente, ho appena finito il corso di nuoto.
0: Brava.
1: Rientro a casa e mi auguro di essere estratta per la t-shirt.
0: Per questo.
1: Un bacio a tutti. Buonanotte.
0: Buonanotte a te. Avevo creduto al complimento gratis, invece no.
2: Ciao Stefano, purtroppo non ho potuto leggere il libro della storia infinita, ma di recente l'ho fatto vedere alle mie bambine che sono rimaste lì a bocca aperta,
0: Ma che bellezza!
2: Abituate a questi TikToker, YouTuber, sono rimaste a bocca aperta, bellissimo film.
0: Vedi, rileggere anche tu. Ciao, abbiamo parlato della storia infinita proprio grazie all'ascolto di Limahl con Never Ending Story. Intanto vi accennavo di Sylvester Stallone, che cercò di inserire in Rocky quale colonna sonora Another One Bites the Dust dei Queen. I Queen risposero a Stallone: no, ma come no? Allora, non fu un ripiego, ci mancherebbe altro. Però furono chiamati questi ragazzi emergenti dell'epoca, i Survivor, per Rocky 3. Soprattutto Sylvester Stallone raccomandò loro di esaltare un concetto che è diventato un mantra nel glossario anni 80. Gli occhi della tigre. Voglio gli occhi della tigre. Rocky, mi raccomando.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso, per godertelo tutto con la musica più bella. Yeah. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Kiss, kiss.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
5: Ristora.
1: Capsule per ogni ora.
2: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: Perché vorremmo essere tutti Cesare Cremonini, diciamo la verità, noi maschietti e voi lì fuori all'ascolto di O2 e Kiss Kiss, tutte le donne lo amano di qualsiasi età e qualsiasi provenienza. Questa è la sua nuova, si chiama Paparazzi. Attenzione, a proposito, lì fuori che succede?
1: È poesia, ho i brividi. E chi oggi fa dei capolavori del genere del passato? Nessuno. Kiss Kiss a tutti.
0: Ti stai riferendo a Trottolino Amoroso, che ha avuto un eco incredibile nello spazio One Shot del giovedì, nella prima parte del programma che state ascoltando. Io, tu e Kiss Kiss, la più stretta attualità, anche quella sportiva, un Super Milan in Europa League.
2: Hola, hola, Stefano, ¿cómo estás? Che notte di Europa League, che spettacolo per il Milan. I rossoneri dominano in Austria, 4-0 contro il Salisburgo, con una squadra compatta, determinata e piena di personalità, ma il protagonista assoluto è Cissé, una tripletta straordinaria, la prima della sua carriera, una serata che resterà nella sua memoria. E poi Gonzalo Ramos, che mette la firma sulla grande festa rossonera. Stefano, il calcio è così, è meraviglioso proprio per questo, perché i grandi sogni nascono da ragazzi che hanno il coraggio di crederci. Io vi mando un abbraccio grande grande a tutti voi e Kiss Kiss para todos.
0: Tripletta per Cissé, bene anche l'Atalanta che ha cominciato il suo match di conference contro il Paphos, Elmas e Raspadori, un po' meno bene la Juve che è in svantaggio prima parte del match in Europa League contro il Celta Vigo.
3: Io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.

0: Ma dove abita Siena Spyro? Io vado a prenderla, le porto un mazzo di rose, la porto a cena, un po' come old style del corteggiamento, me la sposo perché è troppo brava. Bellissima davvero. Mi dovresti raccontare questa sera, se vorrai ovvio, la tua prima vacanza senza i genitori. Abbiamo deciso di dedicare un anno, una canzone all'anno in cui per la prima volta yuhu, in vacanza con gli amici, la vacanza indimenticabile. Quindi WhatsApp aperto 347 490 0042. Ricordi l'anno della tua prima vacanza da sola o da solo, puoi scrivermelo oppure inciderlo con un vocale. Mentre lì fuori mi state chiedendo anche altre cose.
1: Stefano, ma che facevi oggi con Ciro e Alfio? Gli insegnavi il mestiere?
0: Ma come? Ma no, noi viviamo la radio anche fuori dal programma di competenza, siamo una grande famiglia. Oggi con Ciro e Alfio si parlava delle tecniche passionali più importanti. Non so se loro poi l'hanno sdoganata in diretta questa conversazione, mi penso di sì perché stavo nell'altro studio. A posto, saluto i corrieri.
2: Io, tu e Kiss Kiss.

tutto questo amore, sono così soffocato. Posso sentirti nel mio sangue. Tutto questo desiderio per un solo tocco, così paura di perderti. Ho tradotto parte del testo di Valentine, che era l'inedito aggiunto all'album dei Måneskin del 2023. Giovanotti, chiama tutti e fa bene. Che duetto con Samurai J. La nuova, Le foglie di te.

0: fantastica.
1: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Kiss, kiss.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per due anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Kiss, kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MediaWorld.

0: Italia.
1: Ad ottobre Sport Equip 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
0: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
3: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Una parte? Al massimo una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Quella notte alle Baleari con Yücel e la voce di Ultranate, Moving to the Sun. Buona serata, amici. Permettetemi di fare gli auguri ad un genio della musica italiana. Quando vinsero Sanremo a sorpresa gli Avion Travel, ero troppo felice per Peppe Servillo, che quest'oggi ne compie 66. Capolavoro. Sentimenti.

il suo nome e sentimento. Quando vinsero a Sanremo negli anni 2000, tutti dissero: ma davvero hanno vinto gli Avion Travel? E allora Sanremo è cambiato. Loro, che facevano parte della nuova generazione della seconda metà degli anni 80, insieme agli Alma Megretta, ai 99 Post, gli stessi Avion Travel, la rivoluzione dell'Italian Style, davvero. C'è Nelly.

Stiamo facendo delle bellissime conversazioni in direct, io e i cosmonauti borghesi, dopo che sono stati i nostri ospiti Neo2 e Kiss Kiss, perché sono grandi appassionati della musica di tutti i tempi. Ogni volta che posto su Instagram qualcosa di vecchio, di old o comunque qualcosa di immortale musicalmente, loro sono i primi davvero anche a cuorare. Ciao ragazzi, vogliamo bene. Futuro della musica italiana, cosmonauti borghesi, gomma americana. Siamo porti a portare nel 1996 una canzone che compie 30 anni esatti, in questo 26, grazie alla voce soul di Toni Braxton. Però si chiamò uno dei più grandi influencer della console per renderlo ancora più un successo. Frankie Knuckles, il remix di Unbreak My Heart.

in console Frankie Knuckles. In quel caso al servizio di Tony Braxton per il remix di Unbreak My Heart, ogni volta che suonavi questo pezzo in un club la gente ti guardava ansiosa aspettando dopo Unbreak My Heart remix tararara tararara Space Cowboy nel remix di Dave Morales, insomma i maestri producers al servizio delle star del soul nel caso della canzone di Tony Braxton o del pop di Jamiroquai. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss, buona serata da Stefano Piccirillo e facciamo mezzanotte insieme.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Perché hanno ragione Annalisa e Madame, ci sono delle cose tristissime, lui aspetta che lei dorme i messaggi all'altra, ma che tristezza, e poi dicono trovare una persona normale è una roba utopica, ci sono tanti casi umani, vero comitiva, meglio stare da soli qualche volta o ben accoppiati. Siamo in Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, tema per Un anno una canzone di questa sera legato alla prima vacanza senza i genitori, un esempio.
2: Buonasera Kiss, la mia prima vacanza è stata, sono andata in Irlanda, sono partita, avevo un'amica là che faceva lo scambio, sono partita, mi hanno anche investito con lo specchietto di un camioncino,
1: no,
2: ma è stata la vacanza che ricorderò per una vita.
1: Fantastico.
2: Buonasera Kiss.
1: Solo una cosa hai mancato, l'anno esatto, perché ti mettiamo la canzone del primo anno di vacanza senza i genitori nello speciale di questa sera, Un anno una canzone che cambia ogni sera tema per dare spazio davvero a tutti, e tra poco ci collegheremo con uno o una di voi che ha fatto WhatsApp al 347 490 0042 indicando l'anno della prima vacanza senza i genitori, without. Ricky Fanti, estate del 2005.

0: Fantastico, si sprecano gli aggettivi e i complimenti. L'altra sera, poi, grande appassionato di Champions League, è andato a vedere il Paris Saint-Germain contro il Manchester City, anche un grande intenditore di calcio. Ultimo, sono collegato con Vincenza per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Vincenza, buonasera.
1: Buonasera, Vincenzina, correggiamo, dai, scusami.
0: Vincenzina.
1: Vincenzina, o meglio, Enzina. Enzina per accorciare, per fare prima.
0: Già sei troppo
1: buonasera,
0: simpatico.
1: Buonasera, buonasera Stefano.
0: Buonasera.
1: Si schizza tutta l'Italia.
0: Grazie.
1: È un piacere, è una gioia stasera.
0: Che bello.
1: Parlare con te. Davvero.
0: Ma anche per me è uguale, uguale. Tra l'altro ti chiamerò trottolino amoroso, du du du da da da.
1: Da da da, infatti da lì è cominciata la puntata.
0: Vacanza senza i genitori, la prima, la vuoi condividere con noi?
1: Sì, ma certamente, indimenticabile. Era il 1983 e io ero fidanzata da poco con Nicola, il mio fidanzato attuale marito. Voglio premettere che ho 60 anni.
0: Bene.
1: E quindi sto parlando di parecchi anni fa.
0: Okay.
1: Ed è indimenticabile quella vacanza perché all'epoca, vabbè, almeno per noi, per la realtà di Mercato San Severino dove io vivo e anche la mia famiglia, insomma, non è che i miei genitori mi lasciavano andare liberamente.
0: Figurati.
1: E quindi la delegazione fu mio suocero, mia suocera, Nicola con il fratello a casa a chiedere il permesso a mio padre e mia madre di poter andare in vacanza con loro.
0: No, no, cioè, meglio con i genitori allora.
1: Sì, ma poi non hai capito la cosa divertente qual è stata. Io ho dormito con i miei suoceri.
0: Che
1: mia
0: libertà.
1: Mia suocera non mi mollava.
0: Cioè non potevi non stare... Se ho capito bene, perdonami, non potevi stare con il tuo fidanzato poi.
1: No, ma io e lui, poverino, facevamo le fughe per un bacio, strapparci un abbraccio,
0: no,
1: qualcosa.
0: Che stress,
1: non si è potuto fare niente, l'idea! Dai, vado in vacanza. Ma che? Marcata vista, non puoi credere, non può credere tutta l'Italia.
0: Quando ti sei liberata, solo sposandoti?
1: Sì.
0: Okay.
1: No, però devo dire la verità, no, questo è un errore perché mio padre aveva tanta fiducia in me, in Nicola,
0: okay,
1: mia sorella Maria Pia, Peppe, e quindi siamo andati in vacanza poi appena laureata, siamo andati a Tenerife, abbiamo fatto parecchi viaggi, però sempre che io c'avevo mia sorella generale.
0: Mi ricorda qualcuno anche della mia vita, però molto tempo fa.
1: Mia sorella generale Insina, mi raccomando, no Maria Pia, per l'amor di Dio, chi si muove?
0: Sei troppo
1: questo
0: forte.
1: Era.
0: Guarda,
1: questo era, vi giuro.
0: Enzina, ti posso chiamare tutte le sere, davvero? Cioè, ci fai una
1: rubrica. Ma certamente è un piacere, ma figurati.
0: Ti voglio
1: ma ne
0: bene.
1: Ho da ma ne ho di racconti, mai voglia.
0: Ti do un abbraccio
1: quando
0: per
1: li racconta ai miei alunni, non ti dico.
0: Ti do un abbraccio per il momento, perché davvero sì, sei stata troppo forte. Estate 1983, ti metto un pezzo di un'energia pazzesca, si chiama I Want a New Drug di Huey Lewis and the News, per pensare a evadere con nuove esperienze.
1: Ok, grazie.
0: Ciao,
1: ti abbraccio forte, un bacio a tutti, a tutta Radio Kiss Kiss che è straordinaria. Ciao.
2: Un anno, una canzone, quando la musica

0: Chissà te, che ami cucinare torte e delle tue piccole creazioni curi ogni minimo dettaglio. Chissà te, che per scaricare lo stress hai solo bisogno di correre fino a dimenticarti di tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Play Everywhere con Radio Kiss e...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: ascoltate i dischi come pochi, Peggy Goo, ma si è scatenata quale fan e non star della console all'Empire Polo Club di Indio in California. Ci sono un po' di reel che la ritraggono per una volta non a fare il DJ set ma a inneggiare i suoi colleghi, ed è una cosa fantastica. La Juve l'ha pareggiata in Europa League contro il Celta Vigo, in corso di svolgimento del secondo tempo ha segnato il sosia di Zibi Boniek, che molti ricorderanno che volte male l'Atalanta la porta a casa praticamente in Conference League, non è finita ma è avanti 3-0, segnato anche Scamacca contro il Paphos.
1: Io sono Marco da Milano.
0: Ciao Marco.
1: Prima vacanza senza genitori a Hastings in Inghilterra. Anno 92, spettacolo.
0: Spettacolo. Davvero meraviglioso raccontarsi e raccontarvi. Ogni sera c'è una storia diversa. Con la nostra Enzina abbiamo parlato della prima vacanza senza genitori e poi voi in fila come sempre, bravi ad attendere il vostro turno. Vi voglio tanto bene, amici della comitiva di U2 e Kiss Kiss.
2: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi alla stazione.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: David Guetta, il tuo David Guetta vuole sapere quando la prima vacanza senza i genitori dagli ascoltatori della comitiva di O2 e Kiss Kiss.
1: Ciao Stefano, Alfio da Cavenago. Allora, le mie vacanze in solitaria senza genitori è quando ho fatto le varie preparazioni atletiche, mi mandavano in montagna da solo per ossigenare i polmoni.
0: Wow!
1: Quindi vedi tu le mie belle vacanze.
0: Un abbraccio
1: forte. Iniziato a 14 anni. Kiss kiss a tutti!
0: Una vita sostanzialmente.
2: Buonasera Stefano, non c'è cosa più bella di salire in macchina e ascoltare Ultimo subito e poi ascoltare te come tutte le sere. Forza, forza che c'è da andare a fare il pane, su!
0: Turno di notte, via Simple Plan e poi New Kiss.
3: Io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo.
4: I gotta find my way back to summer paradise.

Non si vede l'ora da novembre, esattamente dal 5 fino al 19 dicembre allo Sbagliato, il locale voluto e ideato dallo stesso Marco Mengoni, che fa una sorta di residenza con tante altre novità e artisti. Non solo emergenti, Marco Mengoni che peraltro torna con il suo nuovo singolo, omaggio a Dalla, Giornate Perse.

0: in modo incosciente di provare, sono le stupid song che vengono fuori anche da brutte figure nei rapporti sentimentali, però è molto bello vivere. Quell'età raccontata da Olivia Rodrigo, stupid song, vacanze senza genitori, ma certo.
1: Ciao, sono Elisabetta, chiamo dalla provincia di Varese. Nella mia prima vera vacanza da sola senza i miei genitori è stata a fine estate del 1989. Okay. Io, la mia amica Susi e la mia amica Annalisa siamo state 3 settimane quasi, 21 giorni circa, in Sardegna da sole. Ce la siamo spassata tantissimo.
0: Immagino.
1: Dico soltanto che avevamo prenotato un residence soltanto come pernottamento, ovviamente, e non abbiamo dormito quasi mai in questo residence perché ogni sera dormivamo in una spiaggia diversa, in un posto diverso. Abbiamo conosciuto tantissime persone, me lo ricorderò veramente per tutta la vita. Salutone a tutti, ciao.
0: Grazie, si sente da come lo racconti la pazza gioia davvero della prima vacanza. Poi mai dormire mai, The Verve con Sun.

Kolomuani. La Juve la porta a casa all'ultimo secondo in Europa League dopo aver agguantato il pareggio con Woltemade. Ha segnato proprio all'ultimo istante con Kolomuani, Celta 1, Juve 2. Fa bene vincere in Europa dopo le 4 perse in Champions League. Vi lancio la sfida musicale. Riconosci una canzone in un solo secondo. Tocca esattamente a te. Il secondo da indovinare è questo. Ragazzi, questa sera chissà, difficile facile dipende dalla vostra conoscenza musicale. 347 490 0042, WhatsApp aperto per te con una nota vocale. Interprete e titolo della canzone. Dai, che poi entra anche in un modo così dolce e ammaliante. Non do nessun riferimento né per la decade, né per il tipo di musica, né per il genere, né per la tonalità di voce. Hai perso il secondo, eri distratto, te lo faccio risentire. Ok, mi dovresti a questo punto indovinare la canzone e l'interprete o la band, chissà, nessun riferimento, ma tanta fiducia in te che conosci la musica meglio di chiunque altro, ascoltatrice e ascoltatore della comitiva di U2 Kiss Kiss, i Coldplay dal 2015.

Vuoi sapere quella che mi piace di più dei Coldplay? Esattamente questa. E poi i tifosi della Roma l'hanno adottata perché sembra fare Dybala Dybala con Billy Idol. Invece andiamo nella storia, finalmente entra in questo 2026 il rocker biondo centauro amante delle moto nella Rock and Roll Hall of Fame. In questo 26 quello introduce, e poi ci sarà la nuova edizione di un disco che ha fatto la storia, dove c'era anche all'interno Rebel Yell. Stiamo parlando di Eyes Without a Face, anno 1983.

Non molla il successo di questa canzone Billy Idol, Eyes Without a Face. Ispirazione che gli venne guardando un film francese, Les Yeux Sans Visage, appunto il titolo tradotto in italiano Occhi Senza Volto, e quindi Eyes Without a Face. I coretti femminili che sentite ogni tanto sono della sua fidanzata dell'epoca che lui coinvolse, un corpo, un'anima, come Wes Dorighezzi sostanzialmente. Le 11 della sera, facciamo comitiva Io, Tu e Kiss Kiss, il programma che state ascoltando dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 24. Stefano Piccirillo vi parla tra poco, la soluzione della canzone di un secondo. Subito la regina Madonna. Radio Kiss Kiss.

0: tutta la verità, niente bugie, don't lie, Black Eyed Peas dal 2005, amici delle 23, si fa comitiva io, tu e Kiss, ma siete riusciti a riconoscere la canzone in un secondo? Secondo era questo, le risposte sbagliate arrivano.
1: Ciao Stefano, Fabio da Cirino Laghetto, secondo me sono i Liftiba con Vivere il mio tempo.
0: Molto bella, ma non è questa.
2: Sono i Negrita con Che rumore fa la felicità.
0: Altra canzone fantastica, non è quella.
3: Pelù Giovanotti in Ligabue, Il mio nome è mai più.
0: No, no, no.
4: Rondini al guinzaglio di Ultimo.
0: No, no, no.
5: La canzone, quella di un secondo, è L'estate addosso di Giovanotti.
0: No, ragazzi.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, L'uomo volante.
0: Oh, ma di chi? Di chi? Di chi L'uomo volante?
7: Pasini, L'uomo volante.
0: Brava.
8: L'uomo volante di Marco Masini.
0: Bravo.
8: Alessandro da Civita Castellana, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao Ale, ciao ragazzi, che bello.

0: E qui c'è il brivido.
1: Le ali di un uomo volante.
0: E vinse anche il Festival di Sanremo di un po' di edizioni fa. Ciao Marco, amico di Radio Kiss Kiss.
2: Io, tu e Kiss Kiss.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Puro sangue. Ma non lo dico meglio io, scusa. Puro sangue. Sfera e basta. Sfera, chiama me la prossima volta. Lontano, questa è Radio Kiss Kiss. Facciamo gli auguri a Fedez. Auguri in ritardo, ne fa 37.

una delle più belle di Fedez, qui con Francesca Michelin, Cigno Nero. Ma poi posso dire, se ne dicono tante su Fedez, quando si mette a fare musica, quando si mette a dire cose, fa anche dei podcast fantastici. Auguri Federico, 37 per te, happy birthday to you.

0: le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Kiss Kiss.

0: la musica più bella, suona, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rispondi e vinci.
2: Ho la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss qui con me. A chi la regalo stasera? Tra i WhatsApp arrivati dalle 21 in poi, io, tu e Kiss Kiss abbiamo scelto Roberto. Attenzione, dovrebbe rispondere alla nostra domanda. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Squilla Roberto. Sentiamo se risponde. Rispondi.
3: Pronto?
2: Roberto, ciao, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss.
3: Ciao Stefano.
2: Ciao. Quale radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss.
2: E basta?
3: Ma guarda, io per il tempo libero che ho, sia a casa che in macchina, ascolto sempre Radio Kiss Kiss, guarda.
2: No, siamo contenti di questo, però purtroppo non posso regalarti la maglietta, perché la risposta esatta è ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
3: Da 50 anni, sì.
2: Lo so, però dovevi rispondere là. Dovevi rispondere là, amico mio. Sarà per la prossima, capito. Ti voglio bene, riprova.
3: Pensavo che tu mi chiedessi da quanti anni. Va bene, va bene, ok.
2: Ciao, grazie. Buonasera.
3: Grazie, ciao.
2: Peccato.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Da 50 anni, lo sa anche la nostra voce ufficiale. Ci sono rimasto troppo male a non regalare la t-shirt al nostro ascoltatore, che ringrazio, saluto, figurati, Roberto, che avevamo scelto assolutamente a caso tra i WhatsApp arrivati. La risposta per Rispondi e Vinci, lo sapete benissimo, mi dovete dire voi, lo sento l'eco che arriva fin qui nello studio centrale di Radio Kiss Kiss. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni alla domanda: quale radio ascolti? Sono rimasto male, se io non do, se non regalo qualcosa. A questo punto regalateci il vostro ascolto fino alla mezzanotte, perché i 50 anni li festeggiamo, perché torna 50, la nostra roulette che ci indica l'anno, le canzoni più belle che hanno fatto la storia di questa meravigliosa radio, e soprattutto via WhatsApp dirci autenticamente da quanti anni ascoltate Radio Kiss Kiss. Potremmo partire da una base d'asta tipo: ciao, sono Katia da Ravenna, vi ascolto, vi ho scoperto da poco, da 4 anni. Poi c'è quello che si aggiunge e dice: da 20, da 30, fino ad arrivare ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Per voi WhatsApp aperto, vi porto a casa di un grandissimo, di Phil Collins, che da bambino, da ragazzo ha sempre amato il suono della Motown Records, etichetta storica di Detroit di musica soul, tant'è che giocava a rifare quel suono lì. Rifece anche You Can Tarry Love delle Supremes, e nell'anno quale
0: 1989
1: si mise a giocare con la musica della Motown nuovamente, non solo rifacendo You Can Tarry Love qualche anno prima, ma firmando la colonna sonora del suo stesso film, interpretato da lui, in quel caso cantante e attore, per una pellicola cinematografica intitolata Buster. E la canzone che festeggia i 50 di Kiss Kiss è anche Too Hard.

0: In Just One Mind, una poesia di Phil Collins, Two Hearts, 1989, che ha inaugurato la festa che facciamo ogni sera tra le 23:30, minuto più minuto meno, fino alla mezzanotte. Intanto saluto anche un'amica da Padova.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Anna da Padova e ascolto Radio Kiss Kiss da 21 anni e wow, un mese, cioè da quando sono nata il 15 settembre 2005. Ciao Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao, ideale anche per un anno una canzone che facciamo tutte le sere pochi minuti dopo le 22. Ciao carissima, chi offre di più? 21 anni e mezzo, chi ci ascolta da più tempo? Intanto nella metà dei 2000 venne realizzato un volo dimostrativo, un Boeing 777 che decollò da Hong Kong e atterrò direttamente a Londra, ma scelse deliberatamente la rotta più lunga possibile, volando verso est, attraversando l'Oceano Pacifico, il Nord America, l'Oceano Atlantico, anziché la rotta diretta a ovest. E poi finalmente il pilota, i passeggeri, tornarono a casa con Michael Bublé, Home.
2: 2005.

sono dei ritorni a casa raccontati con maggior efficacia, dolcezza e tanto amore. Michael Bublé, Home, questa è la storia di Radio Kiss Kiss, che è tornata tra qualche istante. Facciamo una pausa, state guardando Max Pezzali, lo trovate da tutte le parti, anche qui nuovo singolo, Le ali.

0: più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende, Cosenza,
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E torniamo con gli anni 90 all'interno del mezzo secolo di Radio Kiss Kiss. Attenzione, sono stati celebrati in un anno in particolare della decade 90 290.009 matrimoni. Dati di riferimento secondo l'Istat. Totale dei matrimoni nel 1990 290.009, che è un numero enorme rispetto ai matrimoni, ad esempio, del 2026. Le parole hanno un valore, non solo il ti amo, ma anche il sì. Il sì va anche là fuori.
2: Buonasera e kiss a tutti. Sono Pippo, chiamo dalla provincia di Napoli e vi ascolto da 34 anni e 3 mesi.
1: Caspita davvero, quindi siamo passati dai 15 e mezzo ai 34 e mezzo, chi offre di più? Quando le parole hanno un valore, le vostre lì fuori all'ascolto di Io, Tu e Kiss Kiss, ma anche la parola ti amo, troppo pronunciata, anche quando non c'erano questi grandi amori, magari delle grandi infatuazioni, la parola ti amo.

0: poteva essere evitata pur cantando una canzone d'amore. È il caso degli Extreme con More Than Words. La roulette dell'amore in che anno ci porta?
1: 1990.

Ti amo, un I love you allungato con il coro da parte degli Extreme con More Than Words nel 1990 per dare la giusta importanza ad una frase che esprime il sentimento dell'amore quale valore assoluto. Ti porto più avanti, che viaggio stiamo facendo. Grazie per i tanti messaggi, 34 anni, 37 anni all'ascolto, ma anche 5 anni. Indipendentemente dal numero, l'intensità con la quale vi dichiarate è davvero commovente. Alla fine degli anni 2000, innovazione e tecnologia entrarono ufficialmente nello Zingarelli, nel dizionario. Le parole come YouTube, ma anche EcoPass, TomTom, entrarono nel dizionario, ma anche le espressioni un po' più colloquiali e informali, gergali, come stupidera, cadere dal pero, entrarono nel dizionario Zingarelli. Oppure i fuoristerilismi come, e i nuovi significati come puntuto, campana, stellato e chi più ne ha più ne metta. L'aggiornamento del glossario. Lei invece una grande conferma. Gianna Nannini e il suo ciao maledetto ciao.

siamo anche noi. Come si dice, ciao a chi vuoi bene, come vuoi, come ti va, Dio tu e Kiss Kiss. Ciao, già mi mancate, a domani alle 21. Come si dice ciao ad un amore? Ciao, resti a dormire con me. Oppure una persona che ti ha leggermente rotto le scatole. Ciao, cambia proprio il saluto finale. Un abbraccio a voi. Domani ore 21 torna Io Tu e Kiss Kiss. Grazie a Andrea Cimmino in regia. Quando Mick Hucknall ricantò Barry White, autore e cantante originale di It's Only Love, nel 1989 da Stefano Piccinini.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss Kiss.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Kiss, kiss. Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Kiss Kiss. Yeah.